0: salutiamo Cristina Manco. Noi oggi sì. È il nostro ultimo lunedì prima delle vacanze.
1: È vero.
0: Ogni giorno sarà l'ultimo. Domani sarà
1: l'ultimo martedì,
0: poi ci sarà l'ultimo mercoledì, eccetera, eccetera. Però siamo qua. Con tanta fatica, devo dire la verità, perché ormai l'estate ha preso piede anche nelle nostre menti e quindi la sera si fa tardi.
1: E quindi siamo un po' affaticati, ma ci saremo per tutta la settimana, sì. Dalle 7 alle 9 in diretta su Kiss Kiss.
0: Tipo alle 11 e a mezzanotte e mezza ero ancora a fare pepe.
1: Ah, sì?
0: Sì.

0: Grazie alla nostra sigla che appunto torna a farci ricordare che siamo nel pieno dell'estate. La nostra sigla ha anche un suono estivo, pur essendo partita prima dell'estate, però ha un suono anche estivo.
1: Penso che ci accompagnerà anche un po' nel periodo invernale.
0: Ma certo che sì. Insomma, allora, gli ascoltatori la cantano, eh.
1: Pippo Pelo, ieri che facevi?
0: Facevo bagordi fino a notte fonda, perché dicevo, l'estate ormai sei talmente impossessata di me.
1: Vabbè, ma l'estate
0: ieri sono andata al mare, poi sono andato a fare gli auguri a mia

0: ha chiesto: ma domani mattina devi lavorare? Io ho detto no. Ho convinto. E poi cioè, dopo ci ho pensato un altro, ho detto, sì, sì, devo lavorare, vero?
1: È vero? Una persona anche molto
0: è
1: giovanile,
0: anche,
1: sì, ma
0: sì, anche molto
1: in
0: giovanile,
1: moto,
0: sì,
1: in giro.
0: Grazie.
1: Non si ferma mai.
2: Non si ferma mai. E non si fermano mai nemmeno le persone che magari hanno deciso di fare un'esperienza particolare facendo due cose buone. La prima, incontrare Silver.
0: Ti puoi mettere le scarpe, per favore?
2: No, Pippo.
0: Perché devi stare con i piedi scalzi?
2: È sempre per la storia dell'estate.
0: Caffonata.
2: Basta,
0: ragazzi,
2: vorrei un po' di sabbia. Domani mi porto un pacchetto.
3: Però non ci dispiace, eh?
0: No, ci dispiace.
2: Lo so. A Pippo dispiace, a voi
0: che
2: no.
0: Sta roba.
2: A Peppe ed Amelia sopra e Pica non dispiace. Domani
0: vai,
2: mi porto
0: avanti
2: un sacchetto di sabbia.
0: Sì.
2: No, dicevo, Yannick Sinner si è reso disponibile in crociera per incontrare tutti quelli che lo vorranno.
0: Ah, vedi?
2: Si paga un biglietto di 750 euro, puoi farti la foto con lui, addirittura fare una sessione di allenamento con il suo team, con il team di Sinner.
0: Ah, vedi?
2: Tutto questo sarà donato in beneficenza.
0: In beneficenza, quindi complimenti a...
2: sembra una cosa
0: Sinner,
2: carina,
0: sì,
2: no?
0: Adriana, ricordate che per incontrare me ha pagato 2200 euro, ma non è stato un incontro normale, diciamo, è andata un po' oltre, però
2: sì.
0: Lei ha detto ha già pagato.
2: Noi paghiamo 2-3 volte
0: pagato,
2: l'anno,
0: quindi...
2: con Cesare Falcone,
0: sì,
2: più
0: sì,
2: o meno.
0: Sì, sì, gli incontri.
2: Poi ci prepariamo per un grande evento,
0: sì,
2: dove sborseremo molti soldini per fare la foto con lui. Se ci fate caso, noi faremo la foto con Pippo Pelo.
0: Non è necessario,
2: capito?
0: Volevo dirvelo, metto le mani avanti, non è necessario.
2: Allora, quindi
0: già l'anno scorso è sembrato quasi uno sforzo per te partecipare alla mia festa.
2: No, non è vero, Pippo, è inutile che apriamo l'argomento.
0: Te ne sono accorti tutti, lo sa
2: perché,
0: pure
2: perché non ero

0: dentro ed ero fuori.
1: Andiamo
0: perché
1: avanti,
0: dentro faceva caldo e sono rimasta fuori a
1: andiamo avanti.
0: Impreziosire con la mia presenza gli ospiti della festa di Michel Pelot.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, la domanda che dobbiamo fare stamattina, ci è venuta in mente proprio pensando a questa notizia, è per quanto siete disposti a pagare per incontrare un vostro beniamino,
1: o
0: il vostro
1: disposto,
0: idolo?
1: Perché magari sì, qualcuno pagherebbe.
0: Ovviamente
1: manco
0: non tutti
1: un centesimo
0: sono a pagamento, esatto, sì, disponibili.
1: Però per incontrare il vostro idolo, e soprattutto chi, per curiosità,
0: chi vi piacerebbe incontrare? Vi
1: paghereste quanto una cifra, sì, pur sapendo che ovviamente è una cifra in beneficenza, perché in questo caso
0: è
1: Pessina, è una cifra che va in beneficenza. E mi sembra una bella idea, no? Anche perché 750 euro, se te li puoi permettere e fai beneficenza, non ti cambiano la vita.
0: E poi ti togli, diciamo, come dire, lo sfizio di incontrare il più grande campione, diciamo, al mondo.
1: Al mondo. Due giorni sulla nave da crociera.
0: Due giorni, sì, sì, sì, sì, sì. Va bene, allora, 347-490-0042, idealmente vi piacerebbe incontrare qualcuno, un personaggio dello sport, un personaggio famoso del cinema, un cantante, quanto sareste disposti a pagare e chi vorreste incontrare? La domanda è
1: mi
0: facile.
1: Mi raccomando, datevi da fare, mandateci i vocali o comunque mandate WhatsApp audio, svegliatevi perché sono le 7-6 minuti, capisco che a quest'ora c'è ancora un po' di intontimento e se è vero che noi siamo entrati nell'estate, ci sono entrati anche sicuramente gli ascoltatori che sono anche questa mattina costretti, tra virgolette, il 27 di luglio ad andare a lavoro. La verità è questa.
0: Allora,
1: che quando vai al lavoro il 27 di luglio ti senti un po' costretto.
0: Ma magari c'è gente che lavorerà pure tutto agosto, quindi
1: voglia,
0: siamo solidali con voi.
1: Lì sono ancora più costretti.
0: Esatto. Andiamo sotto la doccia, sentiamo chi ha cantato cosa.

0: la banda che suona e che canta per un mondo diverso, libertà e tempo perso e nessuno che rompe i coglioni.
1: Bellissima, ricordiamo e salutiamo Teresa, la mamma di Adriana, che è la vecchia che balla, a cui è dedicata questa canzone.
2: Che è nel video che sì, sì, insomma accompagna questo
1: no,
2: pezzo.
1: No, accompagna The Colors. È il video di The Colors.
2: Ah, qui non c'è, no, la vecchia, no, che
1: c'è
2: balla.
1: Pure qua.
2: Sì,
1: ah,
2: sì. Okay.

0: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Vi ricordate la signora che odiava i piccioni,
1: certo,
0: che aveva messo le piantine sulla finestra per mandarli via?
1: Come no.
0: Beh, la telefonata di Falcan, l'animalista, al dirimpettaio, non è servita a niente, perché questa mattina mamma Vincenza è tornata a casa con un'altra piantina di peperoncino per scacciare Bibi e Cocò.
1: No!
0: Qui ci vuole un'altra telefonata da parte di Falcan che le fa una bella cazziata.
1: Cazziata, esattamente, ecco. Perché i poveri Bibi e Cocò stanno lì facendo, erano in una di miele sopra la casa della signora. Scagazzavano un po', ma non c'è niente di male.
2: La signora però pensavo avesse compreso bene il fatto che doveva togliere il peperoncino.
1: Sì, sì, sì, e invece
2: e niente,
1: è andata a comprare un'altra pianta.
2: La piantina di peperoncino.
1: Per scacciare i poveri Bibi e Cocò.
2: Allora,
1: Adriana, che ti salutano tra l'altro.
2: Sì,
1: eh?
2: Sì, ricambio
1: sono
2: con affetto.
1: Sono ascoltatori di Adriana, Bibi e Cocò.
2: Allora, chi vi piacerebbe incontrare? Questa è la domanda con la quale abbiamo esordito stamattina, prendendo spunto dal fatto che Sinner si renderà disponibile su questa nave da crociera per due giorni e incontrerà le persone.
1: Esattamente. Voi quanto sareste disposti a tirar fuori dalle vostre tasche pur di incontrare il vostro idolo? Per esempio, io per incontrare Dua Lipa in questo momento spenderei fino a 1.000 euro.
2: Là.
1: Però per incontrarla, diciamo.
2: E che tipo di incontro?
1: Le devo dire un paio di cose.
2: Ah, un incontro vis-à-vis.
1: Vis-à-vis.
2: Ma no, fammi pensare, io l'unica persona per la quale potrei sborsare qualcosa sarebbe
1: Michele
2: The Weeknd. No.
1: Ah, The Weeknd.
2: No, più international.
1: Tireresti fuori i soldi per The Weeknd.
2: Sì.
1: Abbiamo messaggi, ascoltatori, sentiamo.
3: Dai, prego. Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Ciao Antonio.
3: Io per Jennifer Lopez pure 1500 euro pagherei.
1: Vedi.
3: È una donna fantastica.
1: Antonio, per J-Lo, per Jennifer Lopez, però lui tirerebbe fuori un bel po' di soldi.
2: 1500 euro solo per vederla e fare una foto, eh?
1: Sì, stiamo parlando di vederla e fare una foto.
2: Anche
1: non per
2: stiamo
1: andare...
2: parlando d'altro.
1: No, questo ha preso un po' per andarci a letto.
2: Lui ha capito tutt'altro.
1: Io per incontrare Jennifer Lopez, vai.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Kiss a tutta l'Italia.
2: Anche a te.
4: Insieme al mercato San Severino, ma in questo momento da Taranto, dove mio marito si è operato. E allora, chi vorrei incontrare? Tropico.
1: Vorrei
4: incontrare Tropico, okay. E pagherei.
1: Beh, lei pagherebbe
2: Davide
1: per incontrare
2: Petrella.
1: Davide Petrella pagherebbe, ma quanto pagherebbe?
4: Okay, anche se non ce li ho, li faccio uscire. Via,
2: e quanto?
4: Via.
1: Da dove li fa uscire?
2: No, li faccio uscire, però non ci ha detto la
1: anche
2: cifra.
1: Se non ce li ha, li fa uscire.
2: Evidentemente le piace anche dal punto di vista proprio estetico, no? Vabbè.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Diego. Io la penso al contrario, essendo che siamo noi pubblico,
1: essendo
5: a
1: che...
5: far sì che diventino questi leader famosi, che... gli diamo noi la possibilità di poterlo essere, suppongo che non si debba pagare nulla e stesso il nostro idolo dovrebbe mostrarsi a noi gratis.
1: Vabbè, dai,
5: anche
1: sta
5: per una
1: filosofia
5: foto,
1: però...
5: per una questione di rispetto nei confronti di chi lo ama.
1: Ma noi stiamo facendo un po' di leggerezza stamattina, non facciamola pesante.
2: Poi aspetta, lui ha detto, visto che loro sono diventati famosi grazie a noi, ma non è vero, perché magari avranno un talento per cui sono famosi e c'hanno pubblico, c'hanno
1: certo.
2: I fan.
1: Oh. Ma poi stiamo facendo così un po' di giochi di fantasia, non è che tu devi tirar fuori dei soldi per incontrare qualcuno.
2: Non così seriamente, anche meno.
1: Sappilo, caro ascoltatore, magari i tuoi idoli, ammesso che tu ne abbia, non è che gliene frega più di tanto di incontrarti, a te, a me, a Adriana.
3: Fantasia.
1: Fantasia. Adriana, nessuno ha tirato fuori dei soldi per incontrare noi, però. Perché
2: no,
1: non pensierino ce lo potremmo pure fare. Ma senza beneficenza, però.
2: Senza beneficenza, li intaschiamo.
1: Li date a noi, ce li intaschiamo i soldi, prego.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Ciao.
6: Io spenderei 200 euro per farmi un selfie insieme alla Belen.
1: Alla Belen.
6: Un selfie ravvicinato.
2: Dai,
1: vedi,
2: onesto.
1: 200 euro per farsi un selfie con la Belen.
2: Dai, onesto, 200 euro.
7: Ciao, Radio Kiss Kiss, buongiorno.
2: Buongiorno.
7: Allora, io... in base a quanto prendo, quanto spendo, quanti soldi ho, direi 500 euro. Sì, vabbè, sarò un po' scontato, però è la mia passione più grande, quindi direi Leo Messi.
1: Leo Messi, okay. Farsi una foto con Leo Messi, ma devo dire la verità, mi sembra una bella spesa.
2: Poi mi sembra che l'investimento aumenta più quando aumenta, diciamo, la distanza che percepiamo verso il personaggio.
1: Sì,
2: no,
1: esatto.
2: Se sono personaggi italiani, più o meno siamo disposti a tirare fuori meno. Se invece sono un po' più irraggiungibili, allora tiriamo fuori un po' di più. Dai,
8: buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Ascolta Pippo, se tu metti 1.000 euro io ne metto 200 e venga anch'io, eh.
1: Vieni anche lui per Dua Lipa.
2: Per Dua Lipa?
1: Allora 1.200 euro andiamo io e lui a salutare Dua Lipa. La salutiamo e ci facciamo una foto con lei.
2: Però sì, la foto. No, no, 200 euro immagino che lui possa stare ad una distanza di 10 centimetri, non di più.
1: Non si può avvicinare.
2: Ma ve lo ricordate Avril Lavigne che faceva veramente così prima del Covid?
1: Ma sì, lei
2: faceva i meet and greet.
1: Ma non prendeva soldi però.
2: No, non prendeva soldi, faceva i meet and greet con i suoi fan.
1: Ma non voleva incontrare.
2: No, dovevano proprio misurare la distanza che doveva essere di 30 centimetri e non poteva, nessuno poteva toccarla.
1: Sì, sì, sì.
9: Ciao Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
9: Sono Antonio da Napoli.
1: Ciao Antonio.
9: Io per incontrare Michael Jordan spenderei anche 2000 euro.
1: Tanto
9: pagano i miei genitori.
1: Tanto pagano i suoi genitori.
2: Beh, sì, dai.
1: Questo giovane virgulto napoletano ha fatto già la spesa 2000 euro per Jordan. Beh, ci sta però.
2: Ci sta.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Lorenza e oggi nel mio giorno libero, mentre vi ascolto io incontrerei e pagherei per Cremonini.
1: Per Cremonini, lei pagherebbe fior di quattrini.
2: Non ci hai detto quanto, però
1: per Cesare
2: sì.
1: Cremonini, ricordiamo che Anna Chiara ha pagato per incontrare e baciare Giuliano San Giorgi, mm-hmm, il quale si è negato, non ha voluto, esattamente.
11: Obama, Barack Obama, 1.000 euro, chi offre di più?
1: Ah, lei vuole incontrare Barack Obama, tira fuori 1.000 euro? 1.000 euro per incontrare Barack Obama. Stiamo parlando sempre di fare il selfie, eh? Anche con Barack Obama in questo caso.
12: Sono Roberta di Pavia. Al giorno d'oggi non pagherei nulla per vedere nessuno.
1: Aujourd'hui?
12: Andrei semplicemente a un concerto o a un teatro per vedere qualcuno che stimo.
1: Sì.
12: Avrei pagato solo per un'unica persona per andarla a vedere, Michael Jackson.
1: Per Michael Jackson
12: rimane, resterà sempre lui, l'unico immortale.
1: Allora,
2: quindi
1: io per fare una
2: per
1: foto con
2: pagato.
1: Michael Jackson avrei pagato oggi anche, mm-hmm, 5.000 euro.
2: Vabbè.
1: Sì. Tu no, Pica.
2: Oggi non vale. No. Avresti dovuto
1: oggi
2: farlo ieri. Oggi la percezione è totalmente diversa.
1: Ho capito, ma magari quando lui non aveva un centesimo, quando lui era Michael Jackson.
2: Vabbè.
1: Hai capito? Allora,
13: scusami, con Madonna?
1: Anche con Madonna.
2: Quanto? 5.000 o meno?
1: 3.000.
2: 3.000.
1: 3.000 con Madonna.
2: Meno,
1: no, Michael Jackson
2: e
1: Michael Jackson,
2: se
1: ragazzi,
2: muore,
1: non scherziamo.
2: Arriva da 7.000.
1: Ma perché sta tirando i piedi a Madonna?
14: No, però una bellissima persona.
1: Una bellissima persona. Andiamo avanti, va.
2: Allora, questo è Radio Kiss Kiss. Grazie mille a tutti voi.
1: Ah, guarda, sta arrivando una canzone che mi piace troppo.
2: Ti piace
1: per
2: troppo?
1: Summer, 1.000 euro. Vai, ce li
2: 1.000 euro per Summer?
1: Sì, sì, 1.000 euro.
2: Hai visto? Questa è tanta fiducia verso questo giovane ragazzo. My body isn't ready.

Radio Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: La canzone di Samurai Gente durante il flamenco Paranoia. Bello il flamenco, ti piace? Sei andata mai a vedere un balletto di flamenco fatto da professionisti?
1: Sono andata a vederlo, no, ma l'ho visto in TV. Però io ballo flamenco tutte le sere quando uccido le zanzare a casa mia.
0: In Andalusia.
1: In Andalusia, sì, ci sono stata.
0: Bellissimo, sì, sì,
1: ci sono stata, però non ricordo di aver visto il balletto di flamenco, devo dire la verità.
0: Non hai visto flamenco, no, va bene.
1: No.
0: Allora, parliamo di Spagna.
1: Sì.
0: E diciamo la Spagna porta, diciamo, in estate un ritmo di vita professionale completamente diverso, diciamo, dagli altri paesi, giusto?
1: Sì, si passa la giornata intensiva dalle 8 del mattino alle 15, non stop, niente pausa pranzo, però hai il pomeriggio libero, vuoi mettere?
0: Te ne puoi andare con le natiche sulla spiaggia.
1: Alle 15 d'estate, ragazzi, la giornata è appena iniziata.
0: Il pomeriggio. E a proposito di Spagna, ho saputo per esempio anche che il governo delle Baleari sta facendo arrabbiare moltissimo tutti i turisti che vanno, le Baleari sono Ibiza, Formentera, Maiorca, Minorca, eccetera eccetera.
1: Le isole Baleari, sì.
0: Perché ha ridotto del 35% la presenza di lettini e ombrelloni sulle spiagge.
1: Mm-hmm.
0: Perché le spiagge devono essere naturali, non bisogna invaderle con questi lettini, quindi è tutto ridotto e i turisti che pagano fior di quattrini per andare alle Baleari si trovano spesso e volentieri col culo sulla sabbia perché non ci sono più lettini.
1: Male.
0: Dovresti andare alle 6 del mattino per prendere i lettini e già li trovi tutti occupati.
1: Ragazzi, ma così l'estate e la vacanza non diventa una goduria, ma diventa una grande fatica.
0: Un mio amico mi ha detto che i famosi Federica Nargi e Alessandro Matri sono rimasti una settimana senza lettino, anche loro con culo sulla sabbia a Formentera.
1: Poverini. Quindi ci sono le impronte della Nargi, del culetto della Nargi.
0: Del culo della Nargi, sì, sì, a Formentera, un po' come le tue in Puglia.
1: Mia in Puglia, lei ce l'ha a Formentera, ma io le lascio in acqua. Diglielo alla Nargi se riesce pure lei a lasciarla in acqua.
0: Ma torniamo alla Spagna. Allora, modalità estiva favorisce ovviamente la conciliazione tra vita e lavoro. Quindi cambiano orario in base alle stagioni, diciamo, in Spagna, no? Mi sembra una bella cosa, mi sembra una cosa giusta.
1: Allora, diciamo che in zone molto calde, ad esempio, migliaia di lavoratori hanno adottato un orario di ridotto che va dalle 7 invece alle 14 per evitare di lavorare nelle ore più afose della giornata. Allora, ci viene spontaneo chiedervi e chiederci, ma potrebbe funzionare anche nel resto d'Europa?
0: Cioè andare al lavoro prima, cominciare a lavorare tipo alle 7.
1: Alle 7, che è fresco.
0: Che è fresco. Stamattina 24 gradi qua
1: per
0: a Napoli alle 7. Magari più tardi ci saranno 80 gradi e la gente uscirà con 80 gradi.
1: Però rinunciare alla pausa pranzo, quindi...
0: E uscire alle 14.
1: Fare tutto 7:14. Di fila. 7:14. Sì, 7:14 o 7:15.
0: Mi ha fatto l'esempio su Napoli, ma vale anche su Milano, vale su Roma, su Bologna, su Firenze, su tutte le città italiane. Ma anche su quelle più piccole, diciamo, non necessariamente i grandi centri, no?
1: Quello che non abbiamo detto è che lo stipendio è invariato, quindi a parità di stipendio avete comunque dei pomeriggi liberi. Si tratta di fare un piccolo sacrificio sul tempo, ma soprattutto sulla sveglia, perché se alle 7 dovete essere a lavoro, un po' come noi, secondo me poi dipende dalla distanza che dovete percorrere per andare a lavoro, vi dovreste svegliare alle 5 mediamente.
0: Ricordiamo che l'unica che lavora invece esce di casa alle 5 e torna alle 5 del pomeriggio è Anna Chiara.
1: Sì.
0: Volevamo dirlo, a minimo alle 5. 5:30, 6
1: si
0: torna.
1: Viaggia su un binario
0: 14 opposto. Ore fuori casa. Un applauso ad Anna Chiara, bravissima.
1: È vero,
0: straordinaria.
1: Chapeau.
0: Va bene.
1: Allora, vi piacerebbe svegliarvi un po' prima, ma finire comunque la vostra giornata lavorativa prima, alle 14 o alle 15? 347 490 0042.
0: Mi raccomando, fate sapere, vi piacerebbe, vi stuzzicherebbe questa idea, che noi magari ci facciamo portavoce, la facciamo una petizione per una giusta causa, chiediamo alle aziende di far cominciare il lavoro alle 7 anziché alle 8:30 ed altro ancora, al netto del fatto che secondo me tra i nostri lavoratori ce ne sono tanti che dalle 7 sono già abbondantemente al lavoro
1: e magari anche fino alle 18
0: e sono costretti a stare lì fino alle 18.
2: Sì. Io sto facendo l'orario ridotto non per il caldo ma per l'allattamento.
1: Ok.
2: Entro alle 8 ed esco alle 14 facendo l'orario continuato.
0: Vedi, entra alle 8 e esce alle
2: 14. Che è un sogno avere il pomeriggio libero con poter stare con la propria figlia e fare le cose, avere
0: è un sogno,
2: libero.
0: È un
2: ciao,
0: sogno.
2: Schissa a tutti, Gabriella da Napoli.
0: Ciao Gabriella, schissa a te, mandate i vocali ovviamente al 347 490 0042, come stanno facendo già in tanti, per dirci se loro questa soluzione la troveranno. Anche Adriana sta facendo l'allattamento, lo ricordiamo.
1: Sono 11 anni oramai
0: 11 anni
1: di
0: allattamento e la regina del latte.
1: Sì, sì.
0: Prego.
3: Ma io dunque, se mi fanno mangiare qualcosina a metà mattina ce la posso fare?
1: Certo,
3: se no
1: che
3: muoro.
1: Sì.
3: Come si fa a non mangiare?
0: Come si fa a stare fino alle 14?
3: Alle 15. No, no. Allora, se mi date la possibilità di fare un bello, bello spuntino metà mattina, ce la posso fare.
0: Ce la può fare, vedi? No. Altrimenti no.
1: Ma quello mi sembra ovvio, è sottinteso. Poi.
4: Ciao Kiss Kiss, sono Antonella.
0: Ciao.
4: E allora, mio marito è già qualche anno che in estate fa orario 7:15:30 con mezz'ora di pausa. Lavora in una ditta che fa porte.
0: Ok.
4: E in provincia di Monza Brianza.
0: Bene.
4: Ciao ciao.
0: Ciao Kiss Kiss a te, buona
1: ciao,
0: giornata.
1: Kiss Kiss a te.
5: Di Kiss Kiss, ciao. Sono Alessia dalla provincia di Firenze.
0: Ciao.
5: Noi in realtà avevamo, c'era stato chiesto dall'azienda se volevamo fare un orario del genere, ovvero entrare alle 7 e uscire alle 15:30 facendo una mezz'ora di pausa. Ma cioè le mie colleghe all'inizio sembravano molto molto convinte, poi invece no. Non penso che sarà una cosa che verrà fatta.
0: Vedi?
5: Peccato perché comunque per chi viene da un pochino più lontano comunque sarebbe stato molto,
0: sarebbe stato comodo,
5: molto pratico. Però
6: la risposta è no.
0: Ah,
6: per il semplice motivo
1: perché?
6: Che ho provato ad andare a lavorare prima, cioè alzarmi prima, ma io soffro tanto, mi sento mezzo rimbambito, mezzo me stesso, mezzo tutto, e apprezzo quelle persone che riescono ad alzarsi prima e sono puntualmente presenti al lavoro.
0: Bravo.
6: Tra questi Pippo ed Adriana.
0: Grazie. Chapeau a Pippo e Adriana.
1: Ogni tanto ci fa piacere che qualcuno ce lo riconosca,
0: qualcuno che si
1: perché
0: ricordi,
1: sembra tutto
0: che...
1: facile e bello, ma in fondo non è propriamente così.
0: È un po' contro natura svegliarsi alle 5 di mattina se non sei un mattiniero proprio di natura.
1: Ma poi se non vai a dormire alle 9 o alle 10 di sera, noi non lo facciamo quasi mai.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
7: Francesco da Corigliano Calabro, magazzino di farmacia. Io oramai sono diversi anni che faccio questo, faccio l'orario continuo dalle 5 alle 13 e quindi ho più tempo libero per la famiglia.
0: Per la famiglia e si gode il pomeriggio magari al mare calabrese, che è bellissimo, no?
1: Eh sì sì, grazie mille a tutti voi. Intanto questo pezzo è bellissimo, andiamo al 1995 con Fool's Garden, Lemon Tree.

0: L'azienda ha ottenuto un cambio di orario, presto la sentirete dalle 21 alle 24 insieme a Stefano Piccirillo, quando il caldo sarà placato.
1: Beh, è un orario che ho già fatto, lo sai Pippo?
0: Sì, sì, mi ricordo benissimo.
1: È un orario che ho già fatto.
0: È dalle 21 alle 24 insieme a Stefano Piccirillo e Adriana Petro, tutte le sere su Radio Kiss, a partire da settembre.
1: Hai visto, mi ha dato uno spoiler.
0: Non te lo dovevo dire, però Adriana.
1: Lo doveva dire, cioè stava morendo se non diceva questa cosa.
0: Sarà il nuovo orario di Adriana.
1: Vedremo, vedremo.
0: Vedremo.
1: Allora, le novità, insomma, sono parte
0: della
1: nostra vita.
0: La vita è piena di sorprese e di novità, è sempre così,
1: no? L'unica costante della nostra vita.
0: Bisogna saperle accettare le novità.
1: Certo, sempre. È il cambiamento, si cambia sempre. Va bene, allora torniamo invece agli orari, quelli previsti, insomma, dalla Spagna, dalle 7. La dovevi mettere prima, Pica, molto prima.
0: No, ma che stai scema, si riferisce a te, mi parla di una donna.
1: Ah, boh. Ma chi stai scema?
0: Come dici?
1: Va bene,
0: scusa,
1: lo stesso.
2: Ma che stai scema?
1: Non si capisce se è chi sto che. Potrebbe.
0: No, ce
1: potrebbe
0: l'aveva
1: essere
0: ancora Anna Chiara. Che era un po' agitata, diciamo.
1: Allora, vi piacerebbe svegliarvi prima, ma finire prima al lavoro? Sentiamo.
3: Sì. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Io lavoro in un ente pubblico, quindi solo il lunedì e il mercoledì facciamo l'orario spezzato con il pomeriggio. Quindi se mi proponessero di anticipare e uscire, diciamo, con un orario unico anche lunedì e mercoledì, sarebbe fantastico.
0: Sarebbe fantastico.
1: Ok, ok, va bene.
0: Bene, prego, ancora.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
4: In Polonia questa pratica viene fatta già da anni.
0: In Polonia?
4: Si lavora nelle fabbriche dalle 7 alle 15.
0: Uh-huh.
4: E con mezz'ora di pausa pagata. Invece negli altri uffici si lavora dalle 8 alle 16, sempre con mezz'ora di pausa pagata.
0: Allora ricordiamo che è acceso la radio adesso, che noi stavamo parlando della Spagna che ha anticipato per l'estate l'orario di lavoro senza pausa dalle 7 del mattino fino alle 14.
1: Fino alle 15.
0: Alle 15 e poi si va, diciamo, al mare, puoi fare quello che vuoi, hai il pomeriggio libero. Uh-huh. Quando fa molto caldo, è una soluzione ottima, che però sembra non essere accettatissima dagli italiani. Moltissimi stanno dicendo che loro, insomma, non ce la farebbero a fare questo orario continuativo.
1: Fanno tardi la sera, perché si preferisce far tardi la sera, svegliarsi un po' più con calma
0: la mattina. Con calma la mattina.
1: Ma voi la conoscete, Pippo, la conosci la fica svedese?
0: La fica svedese?
1: Certo.
0: La conosco benissimo.
2: La conosco.
1: No, guardate così. La fica svedese è una vera e propria tradizione in Svezia, sacra.
0: Ma certo, ma è sacra in tutto il mondo.
1: No, lì è proprio sacra, perché è una regola non scritta della pausa caffè con tutti i colleghi.
0: E si chiama fica?
1: Si chiama fica.
0: Va bene.
1: Si possono degustare prodotti da forno, caffè, fai un po' di chiacchiere da bar con i colleghi, puoi trattenerti quanto vuoi, ed è proprio una regola non scritta delle aziende svedesi. Chiamateli fessi gli svedesi, scusate, che hanno la fica svedese.
0: La fica svedese.
1: Mettiamola pure in Italia.
0: Che cosa?
1: La fica italiana.
0: Io, allora, prendo le distanze da cotanta volgarità.
1: Allora, perdonate, si chiama fica, F-I-K-A.
0: Okay. Allora, in Italia a parte non si chiamerebbe così.
1: E come si chiamerebbe?
5: Ah, vada.
1: Voi siete cretini. Allora,
0: andiamo,
1: scusate,
0: avanti.
1: Andate a vedere, documentatevi, andate in rete e ditemi,
0: allora,
1: se ho detto cavolate oppure no.
0: Ero soltanto io a non conoscere la fica. No, conosce. Allora, perché mi devi far dire cose che non.
1: Ma sei stato in Svezia?
0: Certo.
1: E beh, non hai fatto.
2: Ma che sei scema.
1: Però non ha lavorato in Svezia. Cioè, tu devi andare lì a lavorare per conoscere la fica svedese. Tu non la conoscerai mai.
0: Guarda, io prendo le distanze. Vado avanti. Sì, si stanno dicendo è vero, conosco la fica svedese. Oh, sì.
5: Ah, vada.
0: Pica. La pica svedese.

0: Radio Kiss Kiss, mi state facendo morire.
1: Buongiorno.
0: Grande Adriana, più fica per tutti.
1: Più pausa per tutti, lo ricordiamo.
2: Sì, anche in Italia, anche da noi. Al momento è solo una sacra tradizione svedese.
1: Allora, Adriana è pronta con l'oroscopetro di oggi. Mm-hmm. Sentiamo.
2: Una
1: sigla.
2: Bella novità, oggi.
3: Ah. Oroscopetro.
4: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: E allora, di quale, di grazia,
2: allora,
1: di quale
2: Pippo,
1: novità si tratterebbe?
2: Oggi è lunedì, inizia una nuova settimana.
5: Scusami Adri, abbiamo una base nuova, aspetta.
2: Sì, sì, sì.
1: Abbiamo una base nuova.
3: Fica, tutto bene.
1: Tutto bene allora, quando fai la pausa pranzo. Sì.
3: Fica.
1: Questa è svedesa? È svedesa? Portuguesa? Sì, è portuguesa. Esatto.
2: Picatinimela sempre, ogni tanto la vorrei giusto per gonfiare l'autostima.
1: Sì.
2: Allora, oggi abbiamo una novità, Pippo. Abbiamo deciso, io e il mio team,
1: che avete
2: di
1: deciso?
2: Astrologi e di psicologi, di sintetizzare la settimana lavorativa.
1: Allora, dobbiamo conoscere i nomi del team, gentilmente. Vorrei nome e cognome del team.
2: Vabbè, Pasquale.
1: Se gentilmente
2: Gennaro.
1: Mi fornisci Pasquale, Gennaro, chi sono? Sono amici di
2: Alfonso.
1: Sono di un tosello della fede della Madonna delle Galline. Sono quelli che fanno i toselli. O come li chiamate voi, i toselli?
2: I toselli.
1: I toselli.
2: Allora,
1: sì, vai.
2: Quindi di sintetizzare la settimana lavorativa, la settimana personale, eccetera, eccetera, con un aggettivo.
1: Con un
2: quindi
1: aggettivo.
2: Ci sarà un aggettivo per ogni segno.
1: Perfetto.
2: Fino a questo momento siamo in 4, in 5 in questo studio, per me sono azzeccatissimi.
1: Sono azzeccatissimi.
2: Sentiamo. Allora.
1: Vai, prego.
2: Partiamo dall'Ariete.
1: Ariete. Chi c'è dell'Ariete qua?
2: Danilo Bellobuono,
1: sì.
2: Chi c'è? Marcello Niespolo, Antonio Irace,
1: okay.
2: Quanti che lavorano
1: sì.
2: Qui sono sotto il segno, sono nati sotto il segno dell'Ariete. Esplosivo.
1: Sono
2: per
1: esplosivi.
2: Loro la settimana sarà esplosiva.
1: Sì, siccome okay? Diciamo gli zebedei che fanno esplodere a chi li frequenta. Andiamo avanti.
2: Andiamo al toro.
1: Sì.
2: Godereccio.
1: Godereccio.
2: Toro sono io.
1: Ah,
2: cercherò
1: vedi.
2: Di capire in quale sfera.
1: Se te lo sei scritta da sola, vuol dire che evidentemente ti senti una che ama godere.
2: È una legittima aspirazione per questa settimana. Andiamo al gemelli, la nostra Anna Chiara. Dimmi se è vero o non è vero. Incontenibile.
1: Sì, ultimamente sì.
2: Ok.
1: Sessualmente
2: allora
1: incontenibile.
2: Allora
1: è
2: siamo.
1: Vero.
2: Andiamo al cancro, il segno di pica.
1: Pica.
2: Drammatico.
1: Sì.
2: Ok, vedi che l'oroscopetro ci azzecca sempre.
1: Azzeccatissimo.
2: Oh. Andiamo al leone.
1: Andiamo
2: non c'è
1: leone.
2: Nessuno nato sotto
1: nessun
2: il
1: leone.
2: Vanitoso.
1: Vanitoso.
2: Anche per questa settimana si riconferma il re o la regina della vanità.
1: Nessuno di questo segno.
2: Mia
1: al momento.
2: Sorella.
1: Non ti posso aiutare.
2: Allora, Vergine, Pippo
1: eccomi.
2: Pelo. Fissato. Mi fa ridere. Sì, lui si fissa su delle cose, ha le sue manie.
1: Sì.
2: Fissato.
1: Confermo.
2: Ok, vero. Bilancia, confusionario.
1: Confusionario.
2: Poi, Scorpione, pericoloso.
1: Sì.
2: Sagittario, inafferrabile per questa settimana. Capricorno, il nostro D'Amelia lì in alto, spietato.
1: È spietato,
2: è
1: sì,
2: spietato?
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Ok,
1: sì,
2: confermiamo.
1: Sì, sì, sì. Di fronte
2: acquario,
1: ai soldi è spietato.
2: Acquario, alieno l'acquario
1: alieno,
2: per questa
1: sì.
2: settimana. Pesci si riconferma il solito romantico anche questa settimana.
1: Questa settimana. Allora, li ha azzeccati, Adriana, questi aggettivi per i segni zodiacali, 12 segni mm-hmm. dello zodiaco. 347-490-0042 per i vostri feedback. Sono fondamentali, soprattutto perché dobbiamo parlare, far due chiacchiere col team di Adriana. Gennaro, Pasquale, Salvatore,
2: Alfonso,
1: Angelo, sono tutti dell'agro Nocerino Sarnese, sono suoi amici con
2: ma
1: i quali
2: bravissimi.
1: Si vede la sera. Fanno l'oroscopo. 347 490 0042. Grazie mille.
3: Oroscopetro.
4: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
2: Ve tocca.
1: Guarda, i primi feedback mi sembrano abbastanza buoni. Devo dire la verità, stanno già arrivando tanti messaggi.
2: Okay.
1: Per te. Adesso vediamo. Io nel mio caso dell'essere fissato non posso che darti ragione.
2: Sì, ultimamente anche su delle cose che devi fare, organizzare.
1: Ma.
2: Allora,
1: era il lontano 1976. La Casey and Sunshine Band cantava questa canzone che è diventata una vera e propria pietra miliare della musica dance. Si intitola That's the way I like it.
2: Ed è il nostro History Kid.

0: con That's the Way I Like It era il sottotitolo di una canzone che è stato il nostro History Kiss di stamattina. Allora, un saluto alla nostra redazione, grazie per essere sempre puntuali, sono le 8 in punto. Adriana sembra non dipanarsi mai questa matassa del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Si è passati da Pep sì, Pep no.
1: Sì.
0: Ma Pep ha detto di no dopo 10 giorni, insomma, sì. Si era preso 10 giorni per capire. Secondo me ha capito che l'Italia ha messo un po' male con i talenti.
2: Ma
0: ha detto,
2: zero proprio.
0: Sì, ma chi sì, ci sì, deve sì, andare sì. a fare sta figura là, allenando l'Italia? Perché poi alla fine, alla se fine, ci pensi, sì. è proprio quello che manca. Cioè, è difficile in questo momento individuare un grande talento del calcio italiano da cui partire. Dici, vabbè, parto da questo.
1: Però
0: ci sono dei calciatori buoni, ma non c'è nessuna stella nel nostro paese in questo momento.
1: Vedremo.
0: Anche giovane.
1: Vedremo. Però diciamo che Pep Guardiola ci ha fatto sognare. Il sogno è durato meno di un tormentone estivo, però ci sarebbe piaciuta l'idea, credo.
0: Poi Pirlo, che sembrava ormai, diciamo, deputato a firmare a breve, 8 ore fa ha scritto questo, quindi era tipo mezzanotte.
1: Pare sia il nome più caldo al
0: ha
1: momento.
0: Ha scritto: negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico. Per il rispetto nei confronti delle istituzioni, della federazione, di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio, però ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e oggi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. Sai che lui era testimonial per una agenzia di scommesse russe, e anche lo stesso Shevchenko, che è un calciatore che ha fatto la sua fortuna proprio nel Milan, nel nostro paese, si è schierato un po' contro Andrea Pirlo, che insieme a Materazzi hanno fatto la testimonial mentre la Russia attaccava l'Ucraina a questa diciamo agenzia di scommesse russe.
1: Perché Andrea Pirlo sembra non convincere più di tanto. Quello è il dubbio.
0: Io ho capito soltanto una cosa
1: generale, sì.
0: Che dietro questa roba continua sembrava che adesso c'è Malagò, il nuovo presidente della FIGC, sembrava che diciamo le nuvole, no? Dell'idea che fosse tutto un fatto politico sembravano diradarsi. Secondo me adesso è pieno di nuvole di nuovo. Cioè, adesso Maldini minaccia di darle dimissioni se mai Pirlo non diventasse il commissario tecnico.
1: Oppure si sta creando
0: mi
1: molto hype.
0: Mi sembra che la politica stia ancora influenzando in un modo tremendo, lo dico da profano, da quello che guarda da fuori, così sta ancora influenzando e forse lo farà sempre. Qualcuno ieri mi ha risposto: sì, ma perché, che speranza avevi? Che si pulisse tutto, si ripulisse tutto.
1: Noi abbiamo
0: e
1: la
0: allora
1: speranza.
0: Non usciremo mai, noi che speriamo di rivedere l'Italia ai mondiali.
1: Noi abbiamo la speranza di rivedere l'Italia.
0: Non ne usciremo mai, è tremenda sta cosa, mi fa tristezza.
1: Il nuovo CT si prenderà poi sul gruppone la grossa responsabilità di portare l'Italia lì e di farla uscire da anni difficilissimi.
0: Ma sapere che il nuovo CT non sarà una persona scelta perché in questo momento gli italiani pensano che quella persona sia la più brava a fare quel lavoro, ma sarà uno che fa parte di una corrente che vince rispetto all'altra. E
1: noi
0: questa roba è triste.
1: Noi scegliere ai nostri ascoltatori.
0: Esatto.
1: Se foste voi a dover scegliere il nuovo CT della nazionale,
0: chi dovrebbe essere per
1: dovrebbe
0: voi?
1: Essere.
0: Così vediamo gli italiani di chi si fiderebbero in questo momento.
3: Sono
0: no?
3: Renata.
1: Andreste su.
0: Renata vorrebbe essere l'allenatrice brasiliana della nostra nazionale. Scusa, se Ancelotti è andato a allenare il Brasile,
1: bene.
0: Lei dal Brasile viene a allenare l'Italia.
1: Non fa una piega, esatto.
0: Allora, 347-490-0042. Lo ripeto, 347-490-0042. Mandateci un vocale con messaggio secco. Ci dite il vostro nome e chi vorreste che fosse l'allenatore. Secondo voi, chi è quello bravo italiano che l'Italia dovrebbe tenere presente affinché diventasse allenatore della nostra nazionale?
1: Andreste su un nome giovane, per esempio anche su quello di Pirlo, oppure su un esperto un po' più...
0: Senza scrivere cacate, tipo Lino Banfi, non stiamo scherzando, vi stiamo facendo una domanda seria.
1: Domanda seria.
0: Insomma, ci piace l'idea di sentire, di vedere gli italiani chi vedrebbero in questo momento come allenatore della... nazionale italiana.
1: Aspettiamo i vostri commenti, ma soprattutto i vostri messaggi vocali al nostro numero di WhatsApp. Intanto andiamo sotto la doccia.

0: in the shallow.
1: Ogni volta che penso a loro due insieme, mi viene voglia di sapere se c'è stato o non c'è stato il flirt tra Lady Gaga e Bradley Cooper.
2: Madonna mia,
1: troppa complicità, troppo pathos.
2: Questa donna è di un pettegolezzo.

0: Bradley Cooper in Tratta Shallow è stata la colonna sonora di un film che in qualche modo ha fatto innamorare o disinnamorare tante coppie.
1: Bella, bella, perché poi tra loro c'è questo sentimento,
0: questo feeling,
1: anche se solo, come dire, recitato, ma non credo. Però bella, Star is Born,
0: è platonico, diciamo. Sembra sia stato platonico, poi non sappiamo.
1: Va bene.
0: Sì, le domande di Adriana sono se l'è fatto, non se l'è fatto. Sono stava parlando di questo. Deve sapere se se l'è fatto, se non se l'è fatto.
1: All'epoca,
0: come se l'è fa,
1: all'epoca dei fatti lui era fidanzato con Irina Shayk. Quindi vabbè.
0: Va bene, comunque, andiamo avanti.
1: Stare.
0: Sentiamo gli italiani chi vorrebbero, chi vedrebbero come CT della nazionale italiana. Prego, sentiamo.
2: Buongiorno, Vilma da Bologna. Io vorrei Mancini. Abbiamo
0: vorrebbe...
2: anche già vinto.
0: Abbiamo già vinto con lui l'europeo. È vero, ha ragione. Un'altra prova gliela daremo.
3: Buongiorno, l'allenatore adatto già c'è. Si chiama Silvio Baldini.
0: Silvio Baldini.
3: Profondo e unico conoscitore del settore, di tutti i settori giovanili italiani.
0: Ah, vedi? Baldini, sì, perché era l'allenatore dell'Under 21.
4: Buongiorno, Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: Io darei fiducia a Paolo Maldini e a Leonardo con Pirlo.
0: Ah, lui darebbe fiducia a Maldini.
1: Posso dire che un po' anche io mi
0: anche
1: associo a Maldini, sì.
5: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Io sostengo Claudio Ranieri perché è un grande CT.
0: Claudio Ranieri è andato a pescare, diciamo.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
6: Io in questo momento, Davide da Bologna. Io in momento, se penso alla nazionale, mi viene lo schifo. Comunque uno che può dare una mano, secondo me, è Antonio Conte.
0: Antonio Conte. Anche lui, diciamo, in lizza, è stato per un po' di tempo, poi sembrava fuoriuscito, ma adesso con la storia di Pirlo, chissà.
7: Conte tutta la vita. Giorgio da Lecce
0: vota Conte.
1: Te,
0: che è leggenda,
8: no, Mila, a me piacerebbe vedere come CT della nazionale Simone Inzaghi.
1: Ok.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
9: Ciao Alessandro da San Severo.
0: Alessandro.
9: A me piacerebbe vedere come CT della nazionale Gigi Buffon.
0: Gigi Buffon, che ha collaborato con la nazionale, ma non si è mai pensato di
1: non è mai saltato,
0: diciamo,
1: fuori il suo nome per questo.
0: Proprio l'allenatore.
9: No,
10: Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
10: Per me l'allenatore che oggi potrebbe fare la differenza in Italia sarebbe Vincenzo Italiano
0: okay, che è andato al Besiktas in Turchia adesso.
11: Marco da Modena.
0: Sì.
11: Io voto Baldini,
0: anche lui, che mi sembra quello più votato anche nei messaggi di testo.
11: Tutti, secondo me, in questo momento potrebbe essere Roberto Baggio.
0: Roberto Baggio non è un allenatore, quindi non potrebbe essere.
1: Però idealmente ci sta che si possa votare a lui.
12: Kiss, buongiorno.
1: Buongiorno.
12: Per me Tonino Conte.
0: Antonio Conte, vedi, anche lui votato.
13: Ciao Radio Kiss Kiss, io opterei per un perfetto sconosciuto a molti, ma un valido e tenace sportivo, che è Alessandro Lupi.
0: Alessandro Lupi?
1: Mm-hmm.
0: Che non so chi sia, manco io, sconosciuto anche a me.
14: Buongiorno Giuseppe da Lucera, Roberto De Zerbi, non
0: De
14: sarebbe
0: Zerbi.
14: Scelta migliore.
0: De Zerbi è un buon allenatore, assolutamente sì. Adriana sta cercando Lupi.
1: Sì.
0: Allenatore, sì.
15: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io come allenatore della nazionale vedrei bene un giovane come Daniele De Rossi.
0: Daniele De Rossi,
1: un giovane. Fatto...
16: Ciao,
1: okay.
16: Sono Michele. Io come allenatore dell'Italia vedrei come coppia Totti Del Piero. Solo così potremmo vincere i mondiali.
0: Una coppia di allenatori.
1: Però ci Totti piace,
0: È bella questa idea.
1: Bella,
0: sì,
1: questo duo è forte.
0: Certo.
1: Totti Del Piero.
17: Ciao ragazzi, sono Stefano di Ancona. Per quanto a me stia antipatico, però penso che Gasperini sia l'allenatore giusto.
0: Beh, Gasperini, e che gli vuoi dire? E che gli vuoi dire a Gasperini? È un grande
1: Alessandro
0: allenatore.
1: Lupi, Pippo, qui mi dà giornalista professionista, quindi ha lavorato nell'ambito dello sport.
0: Non c'è un giornalista, non c'è una carriera da allenatore.
1: Ricopre ruoli da conduttore, principalmente.
0: Secondo
1: no?
0: me è una. E chi è Alessandro Lupi? È
1: allora,
0: un altro.
1: Qui mi dà questo.
0: Va bene, andiamo avanti con
1: giusto
0: i messaggi
1: per capire,
0: dei nostri
1: per
0: ascoltatori che stanno arrivando al 347-490-0042. Siete veramente tantissimi, grazie.
18: Se non dovesse essere Pirlo l'allenatore della nazionale, io ci vedrei bene Raffaele Palladino.
0: Alla
18: fine ha dimostrato di saper allenare bene sia con la Fiorentina che con l'Atalanta, quindi potrebbe sì. avere
0: poi però
18: una possibilità
0: va.
18: Giovane e si potrebbe avere una possibilità.
0: Paladino, okay. secondo me c'ha il vizio dell'andarsene. Mentre sta, se ne va. L'ha fatto con la Fiorentina, l'ha fatto con l'Atalanta, se ne va. Lascia. Va.
19: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Mi chiamo Roberto.
1: Sì, sì.
19: Io
1: buongiorno.
19: Ho un pensiero da un po' di tempo che possa essere. Cioè, il mio candidato preferito a questo punto potrebbe essere Mancini, che già ci ha dato delle gioie. Mm-hmm. O a quel punto uno che faceva parte del suo staff, perché comunque è un allenatore e che ha dei risultati, che è Daniele De Rossi.
0: Siamo d'accordo.
1: De Rossi.
0: Allora, Alessandro Lupi, allenatore di calcio professionista, ex giocatore, capo allenatore dell'Under 19
1: del Monza.
0: Monza.
1: Okay.
0: Vabbè, sono un po' troppo così per metterlo sulla nazionale.
20: Buongiorno, Pippo Adriana, Rocco da me.
1: Buongiorno.
20: Per me Conte.
0: Conte.
21: Ciao, ciao Rocco. Per te, okay. Io opterei per Fabio Cannavaro.
0: Fabio Cannavaro. Okay. È andato a allenare pure in Cina, lo ricordiamo.
22: Francesco, chiamo dalla Svizzera.
1: Ciao Francesco.
22: Per me il CT deve essere Baldini, perché conosce tutti i giovani.
0: È vero, Baldini.
22: De Rossi per il suo carisma.
0: O De Rossi per il suo carisma.
1: Okay.
22: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao.
22: Io
1: buongiorno.
22: Vedrei bene Gattuso, perché ha fatto un grandissimo lavoro.
0: Gattuso, Rino
1: per te Gattuso.
0: Gattuso,
1: ok.
0: Vai. Andiamo ancora?
23: Senza alcun dubbio Antonio Conte.
0: Senza dubbio proprio Antonio Conte.
1: Mi sembra tra i nomi più scelti.
24: Io buongiorno.
1: Buongiorno.
24: Giancarlo da Napoli.
0: Ciao Giancarlo.
24: Io come allenatore vedrei Conte.
0: Ah, vedi?
24: Però il problema non è l'allenatore, il problema è che non ci sono calciatori che si dedicano al.
0: Ma perciò magari qualcuno non accetta, caro ascoltatore, perché evidentemente qualcuno dei grandi dice no.
25: Buongiorno, chissà tutti, questo. Sono Maria.
1: Ciao Maria.
25: Ce ne sono tantissimi che vorrei vedere come allenatori della nazionale. Roberto Baggio, Alex Del Piero, Francesco Totti,
1: okay.
25: Insomma quelli che hanno fatto la storia del calcio italiano, non sono né anziani né troppo giovani. Kiss kiss.
0: C'è un problema, non sono allenatori.
1: No.
26: Del
1: però...
26: Piero sì.
0: Del Piero
26: sì,
0: è allenatore?
26: Sì.
0: Ah, veramente?
26: Dal 2025 sì.
0: Ah, non lo sapevo, sai. E cosa allena?
26: Può allenare.
0: Può allenare ma non allena, va bene.
1: Però idealmente mi sembra una bella formazione.
0: Ah, vedi?
1: Quella elencata anche dall'ultima ascoltatrice e da molti altri ascoltatori.
0: Allora, diciamo che votatissimi Baldini, De Rossi, Conte, Pirlo non ha detto quasi nessuno.
1: Pirlo nessuno, credo,
0: quasi nessuno.
1: Almeno a questo
0: esatto.
1: giro
0: almeno
1: qua,
0: tra quelli che hanno
1: non ce l'ha segnalato.
0: Andiamo avanti, grazie.
27: Ogni mattina è una storia nuova

Chissà te che il relax è fatto di sole, mare e solo un buon libro a farti compagnia. Chissà te che quando devi festeggiare non puoi fare a meno delle tue migliori amiche. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: usate subito il vostro ingegno. Adriana, ce l'hai l'ingegno?
1: Beh, penso di sì.
0: E allora aguzzalo.
1: Penso di sì.
0: Lo puoi aguzzare anche tu, Pica? Ce n'hai?
2: Certo, sì.
0: Sì, sì, sì. Allora, Anna Chiara, tu ce l'hai? Anna Chiara ce l'ha.
1: Ricorda
0: ce l'hai?
1: Che...
0: Scusa, Anna Chiara...
1: Ricorda che l'aggettivo di Anna Chiara di questa settimana è incontenibile.
0: Incontenibile, quindi ha molto ingegno. Uh-huh. Anche Peppino ha molto ingegno. 347-490-0042, perché vincete i nostri gadget. Noi vi regaliamo il pacco gadget, ammesso che indoviniate qual è il personaggio che si nasconde dietro una voce che stiamo per ascoltare. Quindi uh-huh. ascoltiamo la voce, voi dovete dirci di chi è questa voce, e il primo che indovina porta a casa i gadget. Sentiamo la voce.
3: But I did get to go out on the water, and so a couple times, and one of the times when we got back, Matt was like, wow, that was the roughest day at sea that we've had yet, and I was like,
0: ancora tutto questo tempo parla di, già facciamo sentire, sì, una parolina.
1: Quando sono italiani sì, quando sono stranieri è un po' più difficile. Per me le voci, per esempio, delle donne inglesi, americane, si assomigliano tutte.
0: Ah, vedi.
1: Allora, secondo voi chi è? Perché voi
0: chi
1: siete
0: è
1: bravissimi.
0: 347-490-0042. Scatenatevi, come vi ho già detto, con messaggi audio, è l'unico modo per vincere. Non dovete mandare messaggi di testo, quindi scrivere l'eventuale nome della persona a cui state pensando, ma dovete inviare un WhatsApp audio dove dite sono, e secondo
4: Davide
0: me
4: Davide da Palermo, per fare la voce Eder Parisi.
0: Eder Parisi, no, non
1: no,
0: è Eder Parisi.
1: Sicuro non è lei.
5: Demi Moore, buongiorno. Paola
1: buongiorno,
5: da Catania.
1: Buongiorno.
0: Paola da Catania dice Demi Moore e non è Demi Moore.
1: Pensavo di conoscere bene la voce di Demi Moore.
0: Sì, sì,
1: no, non è lei, no. Allora, 347-490-0042, addirittura.
0: Addirittura.
1: Sono bravi, devo dire.
0: Si stanno avvicinando veramente a passi velocissimi.
1: Io lo so, ma
0: verso
1: non...
0: il personaggio. Adriana, tu stai zitta.
1: Non l'avrei mai agganciata alla sua voce, devo dire la verità.
0: Allora.
1: Anche perché la voce sua non la conosco, perché poi la conosciamo doppiata.
0: È conosciuta nell'ambiente radiofonico per essere la rana dalla bocca larga.
1: Ma chi?
0: Tu.
1: Io?
0: Sì,
1: ah,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: la
0: sì.
1: rana dalla bocca larga.
0: Esattamente.
1: Non lo sapevo.
0: Allora, sentiamo messaggi.
3: But I did get to go out on the
0: questa
3: water.
0: È lei,
3: so
0: sì.
3: A couple times, and one of the times when we got back, Matt was like, wow, that was the roughest day at sea that we've had yet, and I was like,
1: no. Ma che darai per parlare così? Guarda.
6: Salvo da Palermo, Jennifer,
0: salvo.
6: Lawrence.
0: Jennifer Lopez, allora,
1: no,
0: salvo
1: Lawrence.
0: Da Palermo.
1: No, Jennifer Lawrence. Lawrence.
0: Jennifer Lawrence, salvo da Palermo, allora non hai indovinato. Andiamo
1: no, niente.
7: Sì. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
7: Secondo me Jennifer Lopez.
0: No. Jennifer Lopez.
1: Lopez,
0: no, non è la Lopez.
1: Non è la Lopez.
6: Buongiorno, Saverio da Santa Croce. Jennifer Lopez.
1: No, non è
0: Jennifer Lopez. No, non è nemmeno la sorella di Adriana. Qualcuno ha scritto
1: wow.
0: No, è comunque incomprensibile quando parla, però non è lei. Andiamo avanti.
1: Oddio.
0: Perché qui il numero dei messaggi sta veramente pullulando al 347-409.
8: Veronica Ciccone, nonché Madonna. Marta Ramonza, baci.
1: Che ha detto Madonna? No,
0: Madonna.
1: Non è Madonna.
0: No.
9: Ciao Antonio da Milano.
1: Ciao,
9: per
1: Antonio.
9: Me è Sharon Stone.
0: Sharon Stone. No, non è Sharon
1: lei.
0: Stone.
1: Allora, cominciamo a dare qualche indizio piccolino.
0: Sì, chi è l'indiziato?
1: Allora, intanto è un'attrice. Diciamo subito che è un'attrice, quindi il mondo in cui si muove è quello del cinema, del grande schermo, ok? Questo, quindi non è una cantante, non è una sportiva.
0: Anche Adriana si muove molto bene nel mondo del cinema come spettatrice, però,
1: Sì, ultimamente manco come spettatrice, pensa che brutta fine.
0: Andiamo
1: no.
0: avanti.
1: Dai.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
10: Giorgio da Cerignola, secondo me è Emily Blunt.
0: Emily Blunt. Addirittura. No. Un saluto a Cerignola, ma non è Emily Blunt.
1: Non è lei.
11: No. Buongiorno, Rosy da Villarbasse. Secondo me è mio marito Bruno e Julia Roberts.
0: Ah, secondo lei è suo marito Bruno e Julia Roberts.
1: Io
0: non è
1: capito.
0: Julia Roberts.
1: Secondo me è mio marito. No. È il marito, non è Julia Roberts. Un po' più giovane.
8: Tutti. Secondo me è Madonna, Margherita da Benevento.
0: Margherita da Benevento, purtroppo hai sbagliato.
1: No, cinema, attrice.
9: Ciao Rosario da Tivoli,
0: ma non
9: Kim
0: è attrice.
9: Basinger.
0: Kim Basinger. No, non è Kim Basinger. No, ma Madonna è anche attrice. Però non è Madonna.
1: Vabbè,
0: abbiamo detto.
1: Non è Madonna.
12: Basilio da Amalfi, Julia Roberts.
0: Evita.
1: Evita.
0: Cercasi Susan disperatamente, ha fatto
1: sì,
0: tanti
1: però...
0: film.
1: Allora, se dovessi dire Madonna è attrice, dico Madonna è cantante.
0: Eh beh, sì, perché nella sua vita se, poi, ogni tanto poi si è data al cinema.
1: È come J-Lo.
0: E con Evita ha avuto grande successo anche, anche J-Lo.
1: Allora, vi diamo qualche altro indizio.
0: Ha vinto l'Oscar?
1: Ha vinto l'Oscar.
0: Ha vinto
1: sì.
0: l'Oscar. Bene.
2: Andiamo. Buongiorno, Kiss Kiss, Mirjana da Roma. Secondo me è Emma Watson.
0: Emma Watson è al 347-490-0042. Hanno sbagliato. Prego.
1: Ah, no, sì, sì.
13: Mario da Marigliano, Jennifer Aniston.
0: Jennifer Aniston non è Jennifer Aniston.
1: Allora, se fosse italiana o comunque del sud Italia, sicuramente ieri avrebbe festeggiato l'onomastico.
0: Ah, vedi?
1: Dai,
0: come è difficile, ragazzi.
1: Dai, è un'indizione. Mamma. È una donna molto elegante.
0: Sì.
1: Ha vinto il premio Oscar. È un'attrice. È giovane.
0: È quindi, giovane.
1: Diciamo al di sotto dei 50.
0: 347-490-0042. Ma chi è questa? Ce la volete dire o no?
1: Io lo
14: Ciao,
1: so.
14: Sono Francesca da Castel San Pietro.
0: Ciao,
14: secondo
0: Francesca.
14: Me è Anne Hathaway.
0: Anne Hathaway, sì.
1: Se avessi detto è incinta del suo terzo figlio, 43 anni, tutti avreste beccato sicuro il nome.
14: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
14: Secondo me Scarlett Johansson.
0: Non
14: Simona
0: è Scarlett Johansson. No.
14: Buongiorno Chiara d'Aprilia. Secondo me è Anna Hathaway di Diavolo Veste Prada.
0: Anna, però perché è americana,
1: Sì,
0: Anna
1: sì,
0: Hathaway.
1: Sì. Per gli amici Anna.
0: Annarella, per gli amici.

0: la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: bravissimo, devo dire.
1: Bello, mi piace.
0: Potresti
1: tanto
0: andare a fare i cori.
1: Brava Gaia. Allora
0: Gaia.
1: Adriana stamattina presentava della Domopack, della plastica, quella trasparente.
0: Ma è vero.
1: La pellicola.
0: La pellicola.
1: Sulla caviglia, sulle caviglie, pensavo avesse fatto un tatuaggio.
0: Ma è vero, hai avuto in quella genere, sensazione.
1: Sì, la si mette quando uno ha fatto un tatuaggio. Quindi
0: quando
1: per questo
0: ha fatto il tatuaggio,
1: ti
0: per
1: ho chiesto con forza che cosa avessi fatto. Cosa
0: no, ho messo una crema e lo si fa quando fai un tatuaggio per idratare il disegno, la zona trattata. Metti questa
1: sudi?
0: No, no, proprio per la permanenza della crema.
1: Della crema.
0: Cioè, la crema penetra più a fondo.
1: Ok.
0: Allora, parliamo di tatuaggi perché i tatuaggi diventano quasi una sfera emotiva del piacere.
1: Ah, vedi?
0: Perché molto spesso si è in vacanza, si decide insieme ad un amico di fare un tatuaggio. Che ti tatui una palma, un drink, una frase.
1: Palla.
0: Non lo so se la palla. Mio figlio vorrebbe tatuarsi la palla.
1: Il pallone.
0: La palla
1: sì.
0: da calcio.
1: Il pallone dei mondiali, l'ultimo pallone esclusivo, bellissimo. È stato fatto
0: perché
1: veramente.
0: Perché non fai un tatuaggio? Tu minacciavi pallone... qualche anno fa di
1: e
0: di che fare un
1: perché
0: tatuaggio.
1: Dovrei tatuarmi i mondiali 2026?
0: Ma tatuati quello che
1: noi
0: vuoi.
1: Noi non siamo stati manco a numero, diciamo. E poi Infantino ha fatto le marachelle con Trump. È un mondiale un po' da dimenticare, non da ricordare per noi
0: no,
1: italiani.
0: No, in generale, parlavo di un tatuaggio qualche anno fa, minacciavi di farlo. Ma sono tante le persone che lo fanno proprio durante l'estate, durante le vacanze. È stato definito souvenir emotivo.
1: Souvenir emotivo.
0: Cioè, perché sei insieme ad una persona, magari ci stai bene, sei con gli amici, un momento di spensieratezza, e si decide di fare questo tatuaggio senza avere la percezione della permanenza, cioè del fatto che il tatuaggio è per sempre.
1: Allora ricordiamo che Adriana sulla schiena, proprio al centro, ha un santo, che non ho capito che santo è.
0: Idealmente ce l'ho,
1: sì,
0: idealmente
1: sì, sì,
0: ce
1: sì.
0: l'ho.
1: Ha
0: devo
1: un
0: dire.
1: Santo sulla schiena enorme.
0: Il santo
1: con
0: protettore.
1: Con tutta la corona intorno, molto bello, molto elegante.
0: Ma no, quello ce l'ha De Martino dietro la schiena, c'è la Madonna, sì,
1: c'è
0: sì,
1: la Madonna
0: al
1: sì.
0: centro della schiena
1: al
0: sì,
1: centro
0: sì.
1: della schiena.
0: Però gli sta portando fortuna
1: la Madonna, se la porta sempre con sé porta fortuna,
0: beh, certo.
1: È ovvio.
0: Poi ci sono i pentiti dei tatuaggi, Pippo, siamo il 35%, mi ci infilo anch'io.
1: Ah sì, che
0: perché...
1: vorreste togliere?
0: Beh, a questo punto sì, perché l'ho fatto un po' di tempo fa, mi piace sempre il disegno, ma non credo che sia più in linea col mio personaggio.
1: Tuo padre era d'accordo?
0: No,
1: quando
0: zero
1: hai fatto...
0: per anni non ho mostrato la spalla.
1: Amici,
0: ve lo giuro,
1: figurati.
0: Io non mostravo la spalla, ma sì. penso per 10 anni non mostravo la spalla, non mettevo le canotte, mettevo il coprispalla, sì, sì. perché altrimenti mio padre mi...
1: L'altro giorno eravamo a un pranzo tutti insieme, mio fratello disperato, così camminava a testa bassa, no, non riesco.
0: Cioè, perché tuo nipote ha fatto il tatuaggio.
1: Nipote a me, no, ha fatto i buchi per l'orecchino, per gli orecchini.
0: Ah, ha fatto due buchi?
1: Sì,
0: ha
1: sì,
0: messo
1: sì.
0: le perle?
1: A tutti e due i lati, a entrambi i lati. E mio fratello non sopporta.
0: No, tutti e due i lati,
1: non
0: scusate
1: la
0: l'antichità. Scusate il pensiero retrogrado, ma secondo me è too much. Però
1: secondo
0: i ragazzi
1: me sei
0: oggi
1: proprio
0: ne
1: del, del cippo a forcella, tu per
0: sì,
1: dire
0: sì,
1: che
0: sì.
1: sei proprio antica.
0: No, due.
1: Beh, ancora l'orecchino, un solo orecchino. Se facevano i figli dei fiori
0: piercing,
1: negli anni 60,
0: sì.
1: ancora.
0: Due no.
1: Adesso ne fanno tutti due. Ma sì.
0: Il moderno zio Pippo, zio
1: ma
0: Cesare,
1: sì, ma
0: dice
1: io,
0: di
1: no,
0: sì.
1: io ho detto a mio fratello, fattene una ragione, ma stai sereno.
0: Poi li toglierà da solo.
1: Ma se li vuole togliere, se li vuole tenere, che li tenga pure, non cambia niente.
0: In genere è una fase transitoria, soprattutto con i piercing, poi passa e li togli.
1: Ma che sei scema?
0: Sì.
1: Ma io non lo so.
0: Assolutamente
1: guarda.
0: Sì. Avete fatto un tatuaggio di recente? Quanti tatuaggi avete? Vi è venuta voglia di farne un altro o vi è venuta voglia come me di cancellarlo perché si è sbiadito?
1: Sì,
0: il mio
1: sì,
0: è
1: sì.
0: sbiadito o lo ricalco
1: l'ultima,
0: o lo tolgo.
1: L'ultima apparizione sul vostro corpo, che cos'è? 347 490 0042. Grazie.
0: Eccolo, che è ancora in Italia, The Weeknd.

0: The Weeknd con Dancing in the Flames su Radio Kiss Kiss, pezzo del 2024. Ricordiamo che stiamo facendo gli scherzi e che quindi, se volete fare uno scherzo, dovete mandarci, indicarci il nome della vittima e soprattutto il grado di parentela, se è la mamma, se è il nonno, se è il papà, la nonna, lo zio, il fratello, quello che sia, o se è un amico, cioè qualsiasi cosa, e darci il numero di telefono della persona che vuole fare lo scherzo. Poi vi chiamiamo noi, va
1: e
0: bene?
1: Poi sarete ricontattati. Allora, il tatuaggio l'avete fatto di recente? Vi piacerebbe fare un tatuaggio? Vorreste toglierlo? Quanti tatuaggi avete? Queste le domande che abbiamo fatto prima a proposito, insomma, dei tatuaggi, che comunque restano sempre un po' un chiodo fisso dei più giovani. Sentiamo.
2: Buongiorno Kiss Kiss, Francesca da Corigliano Rossano.
0: Ciao Francesca.
2: Di recente due tatuaggi, una bellissima Trilli e una scritta per Aspera d'Aspra. Un bacione e buona giornata.
0: Okay, per Aspera d'Aspra.
1: È una delle scritte anche, diciamo, più quotate, no, per il tatuaggio.
0: Sì, sì, sì.
3: Sto pensando di fare un piccolo tatuaggio perché ho avuto un bimbo che ha 9 mesi e quindi vorrei disegnarmi i pupazzetti, cioè mami, papi e il bimbo al centro. Kiss Kiss, Rosita da Messina.
0: Ciao Rosita, buongiorno, grazie.
1: È un adesivo, Pippo, che vedo sempre dietro molte auto.
0: Molte auto?
1: L'adesivo, insomma, della famiglia.
0: Sì,
1: se c'è un
0: bebè.
1: Cane, c'è anche il cane, sì sì.
4: Buongiorno
0: bebè.
4: Pippo, buongiorno Adriana. Io ho un tatuaggio sul fondo schiena dal 2004. Me lo ha fatto un tatuatore bravissimo a livello mondiale in Polinesia durante il nostro viaggio di nozze. E non si è scolorito per niente.
0: Bene.
4: Uguale a quando l'ho fatto. E ne voglio fare un altro assieme a mia figlia di 17 anni che continuamente me lo chiede. Vedremo. Chissà a tutti.
1: Ok, ok, va bene. Ah, Pippo ci voleva uccidere perché non sa ancora gestire l'aria condizionata.
0: Ho messo l'aria,
1: l'aria
0: calda.
1: Calda,
0: stiamo morendo, ragazzi.
1: È tutto un fuoco. Oddio. Che arriva dal pavimento. Le mie gambe hanno preso fuoco.
0: Sì, perché tu devi stare ferma con quelle mani.
1: Interessante.
0: È andata a spegnere l'aria condizionata.
1: No, ho alzato un po' la temperatura perché mi stavo congelando.
0: Mamma
1: adesso
0: mia.
1: Adesso invece sono tutto un bollore.
0: Andiamo, sei un bollore.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Claudia.
1: Ciao Claudia.
5: Anche se in viaggio verso di voi, verso Salerno. Mm-hmm. Ultimo tatuaggio fatto un mese fa, è un mezzo girasole che va a completare un vecchio tatuaggio, in realtà va a completare il primo tatuaggio che ho fatto, al momento ne ho 7, 9,
0: okay.
1: Non lo so. Ah, non lo sai?
0: E non lo sa, vedi.
5: Anche perché se si inizia poi non si smette più. Ciao, buone vacanze.
0: Beh,
1: ciao, non è sempre
0: vacanze,
1: detto,
0: grazie.
1: Non è sempre detto. Io ho iniziato ma ho smesso. Poi sempre il numero dispari, da quello che ho capito. Avete tatuaggi il numero dispari?
0: Adriana, come tutte le cose belle, anche il Pippo per lo show ha una fine. Alla fine della puntata.
6: Prima di sciogliersi.
0: Sì, sì, prima di sciogliersi, perché col caldo che fa in questo momento qui dentro rischiamo di scioglierci. Allora, noi torniamo, perché abbiamo sbagliato, ho sbagliato io a mettere il condizionatore, e noi torniamo domani.
1: Andiamo a prendere un po' d'aria fresca.
0: Siamo torniamo domani alle 7. Sì.
1: Forse torniamo.
0: Chissà.
1: Sicuramente.
0: E vi lasciamo con Sasha, If You Believe. Te la ricordi sta canzone?
1: Ma certo, If You Believe.
0: Del 98.
1: Bellissima. Chissà
0: a tutti, a domani. Chissà a tutti.

0: scritto dai mattinieri Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Grazie al nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: E allora da subito vi chiamiamo all'appello, mattinieri, ci siete? Ci siete? Dai, che per molti questa è, diciamo, l'ultima settimana prima delle ferie, sarà così? Per
1: sì.
0: Tanti altri in realtà si lavora, non si smette, insomma, qual è il vostro status? Vi state spostando per motivi diversi? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Sigla.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Forza ragazzi, buongiorno Leti.
2: Buongiorno.
1: Già ci scrivono in tanti, forza mattinieri. Dai, dai, dai, rinnovato entusiasmo anche stamattina. Tra poco iniziamo con tutta l'attualità.

0: buongiorno. C'è il finale, aspetta, aspetta.
1: Agitare Coca-Cola. L'ho fatto io, capito? Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola nei mattinieri di Kiss Kiss, prima canzone ascoltata insieme. Buongiorno ragazzi, dai,
2: buongiorno.
1: Che martedì. Ce l'hai il rinnovato entusiasmo. Yuhu. Stamattina. Molto bene, la Leti. Saluto gli amici che già ci scrivono, grazie a chi appunto ci segue anche sui social. Aggiungete le pagine social di Kiss Kiss se volete.

0: anche quella di Max Foley, la Liti. Tra l'altro, da un po' di giorni avevamo questa cosa ferma, ma abbiamo attivato anche un gruppo, diciamo, ci sono i canali WhatsApp, non un gruppo, i canali. Canali, sì. Mattinieri, quindi su vostro WhatsApp, se lo cercate, cercate appunto i mattinieri. C'è un canale dove postiamo le cose prima di andare in onda, no? Faccio vedere la Leti che fa, che c'ha i cerotti dappertutto, capito?
1: Oh, i cerotti dappertutto, sì, no, ce l'ho solo in fronte.
0: Va bene, allora, buongiorno, vorremmo sentirvi con il primo pensiero del giorno. Questo è il nostro numero per i messaggi WhatsApp, grazie.
1: 347-490-0042.
0: Dai, che tra poco iniziamo con l'appello dei mattinieri. Allora, piccola buona notizia, stamattina per chi deve mettere la benzina, il diesel, ecco, costerà circa 19 centesimi. In meno, anzi 17 centesimi in meno per essere precisi, è stata ridotta, sono state ridotte le accise solo sul diesel, che era quello che era salito in maniera esorbitante. Per ora non è stata toccata la benzina. Questo è il primo provvedimento fatto contro il caro benzina. Troppo poco, si deve fare di più. Il problema è che c'è chi chiede un'operazione più strutturale, cioè che le accise andrebbero proprio tolte definitivamente, ma chiaramente, come sapete, è facile dirlo, le accise pagano tante altre spese, tanta altra spesa pubblica, e questo dovrebbero impararlo un po' tutti i politici, che in campagna elettorale non bisognerebbe promettere ciò che non si può mantenere. Vale per tutte le parti politiche. Oggi abbiamo una spesa pubblica così alta che qualunque altra cosa, manovra sulle accise, ovviamente impedirebbe di fare tanti altri provvedimenti. Va bene, comunque questo è quello che è stato deciso nelle ultime ore. I giornali aprono tutti con questo argomento, devo dire. La Repubblica: mancano i soldi per abbassare il costo della benzina, solo per il gasolio meno 17 centesimi fino al 6 agosto. I vice premier contrari all'aumento sui tabacchi, Ilva stop dai giudici, versati ancora 100 milioni. E poi la nazionale è un flop anche senza giocare. Questa è l'apertura della Repubblica. E il calcio e la nazionale.
1: L'hanno già per spacciata?
0: No, è un flop per quello che sta accadendo. Figuracce su figuracce. Ieri Malagò ha detto, dopo che il ministro dello sport Boldi aveva detto è una figuraccia, speriamo di rimediare, ha detto sì, io ho un buon rapporto con la politica. Sto parafrasando un po' quello che ha detto Malagò. Però insomma, bisogna vedere chi ha fatto la figuraccia. Poi ha detto proprio la politica non dovrebbe parlare di figuracce. Sì, d'accordo, Malagò, qua fate a gara chi fa più figuracce. Quella sul CT è stata una figuraccia veramente clamorosa, tant'è che si sono dimessi anche Maldini e Leonardo, e adesso insomma siamo punte da capo. Dice che oggi dovrebbe venire fuori il nome del nuovo commissario tecnico. Vedremo cosa accadrà. La Stampa di Torino: Notab, ipotesi terrorismo, l'aggravante allo studio della procura di Torino, fermati 4 stranieri manifestanti, siamo tutti black bloc, blitz di Meloni e piante dosi, la premier, i magistrati facciano il massimo, Schlein non strumentalizzi, dice la leader Dem. Voglio vedere se mi è arrivata anche la prima del Corriere, non ce l'ho ancora. Andiamo sul Messaggero di Roma: diesel giù, niente tassa sul fumo, nessun taglio sulla benzina, ma solo sul diesel. Palazzo Chigi, misura tempestiva e responsabile, il pressing di Lega e Forza Italia per evitare la stangata sulle sigarette, avanti sulla flessibilità. E anche qui caos Italia, Maldini lascia, CT Mancini più di Conte, ma i club di A dicono no a Mancini. Insomma, in ogni caso sarebbero due, un po' brutto dirlo così, minestre riscaldate, ma certamente sarebbero due nomi più importanti di Pirlo, perché poi è quello che si chiedono tutti, no? Cioè, proprio da profani,
1: sì.
0: Cioè, voi fate, presentate Malagò, fantastico, ha fatto un grande lavoro col CONI, fantastico. Malagò sceglie Maldini e Leonardo, e lì insomma Maldini è stato un grandissimo giocatore, però insomma Leonardo, insomma, vabbè, vediamo, nomi di prestigio, e loro cioè dicono in conferenza stampa: stiamo lavorando, fanno capire chiaramente, su Guardiola, e in alternativa abbiamo sentito anche Ancelotti, e poi ti presentano Pirlo. Cioè capirete che un attimo, firma, Guardiola ha detto no, d'accordo, non è colpa vostra, però saliamo un attimo, avete detto che avevate grandi progetti, Pirlo ovunque andate, ragazzi, parlano dei suoi risultati, fatto disastri ovunque, cioè dobbiamo ripartire da Pirlo. Certo, non vuol dire che il curriculum deve avere un peso, deve contare. Comunque fatto sta che Addirittura Maldini si è messo di traverso, se non viene Pirlo ce l'andiamo anche noi. A questo punto ha fatto bene Malagò, andatevene, cioè prego, accomodatevi, vedremo però adesso con chi si rimedia. Magari perché non lasciano Baldini a questo punto, che ha guidato fino a questo momento in due amichevoli nazionali, vedremo. Poi Messaggero, andiamo sulla prima del resto del Carlino, carburanti primo sconto ma vale solo per il gasolio, anche qua in taglio basso l'Italia nel pallone, nazionale senza pace dopo il caso Pirlo e Maldini e Leonardo lasciano l'incarico. Poi il giornale apre con meno tasse, ecco come si fa, smentite i gufi Conte Schlein, il campo largo parla di pressione fiscale record ma sbaglia, il governo lavora allo scostamento, Giorgetti significativi spazi di manovra, diesel intanto giù di 17 centesimi. Sulla prima del Sole 24 Ore, gasolio 17 centesimi di ribasso, sconto in vigore fino al 6 agosto. Il Mattino di Napoli apre con giù il diesel, niente tassa sul fumo. E poi sentiamo, diamo un'occhiata adesso anche ai quotidiani sportivi, perché cioè, è ovviamente che tutti concentrati sul nome del nuovo commissario tecnico ma anche sulle figuracce fatte. Italia da rifare, scrive la Gazzetta dello Sport, caos nazionale, Malagò vuole Mancini, Pirlo si sfila, Maldini e Leonardo si dimettono, dopo appena 16 giorni salta il progetto tecnico, impone l'ex CT che lasciò tra le polemiche, perché anche questo bisogna ricordare, ricordiamo come è andato via Mancini. Cioè Mancini se ne andò per i soldi arabi, per i soldi.
1: Ah, beh, sì, vero. Ora ricordo,
0: e ci lasciò
1: sì.
0: Così. Poi, certo, insomma, aveva vinto comunque un europeo, nulla da dire. Però anche in questo caso siamo sicuri che Mancini sia l'ideale. Va bene, Corriere dello Sport, Pirlo bocciato, tutto da rifare. Maldini e Leao si dimettono. E adesso Mancini favorito su Conte. Chiudiamo con Tutto Sport che apre con Mancini o Conte, anche qui. Pirlo salta e si sfoga, Maldini e Leonardo si dimettono oggi, nuovo CT, rischio commissariamento addirittura, scrive Tutto Sport. Vedremo queste le notizie principali, sapete cosa facciamo? Due chiacchiere con voi adesso.
1: Ma
0: dai.
1: Certo.
0: Vocali, primo pensiero del giorno, mattinieri, vi voglio dire una cosa, cosa fanno i nostri ascoltatori, come rispondono?
1: Possono scriverci a questo numero 347 490 0042 con un vocale o anche con un messaggio di testo.
0: Dai, vi aspettiamo.
2: Animo, animo!
0: Buongiorno, siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.

0: Gimme Tonight. I mattinieri di Radio Kiss Kiss, buongiorno ragazzi. Allora siamo pronti, iniziamo a sentirvi da tutta Italia. Ho un pensiero mattinieri da dirvi. Facciamo due chiacchiere, questa prima parte è dedicata a voi, alle vostre storie. Commentiamo anche infatti l'attualità se volete. E allora, vocali o messaggi di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Allora, devo dire anche stamattina tanti messaggi sulla benzina e sul calcio. Buongiorno.
2: Buongiorno mattinieri, buongiorno Antonio della provincia di Avellino, direzione Barletta,
1: ciao.
2: Vigile del Fuoco. Il pensiero del giorno:
0: vai.
2: Il gasolio stava oltre $100 cioè il petrolio stava oltre $100 e la benzina stava intorno a 2 euro.
0: Sì.
2: Adesso il petrolio sta a $80 e la benzina sta di nuovo 2 euro.
0: Sì. Sì, sì.
2: Come mai?
0: E come mai? Perché allora il prezzo stavo leggendo, al barile è sceso nelle ultime ore, quando si è saputo anche del può fermarsi di nuovo il conflitto tra Stati Uniti e Iran, come sappiamo e come abbiamo anche un po' ironizzato tante volte, no? Qui nei mattinieri, il Kiss Kiss. Quando si tratta di recepire un aumento sono rapidissimi, anche perché poi c'è la speculazione, ragazzi, non lo dimentichiamo. Quando si tratta di recepire un ribasso sono molto lenti. Allora, il ribasso delle accise dovremmo vederlo già da questa mattina alle 6, però, quindi il consiglio: aspettate 3/4 d'ora prima di mettere la benzina. Quindi, per risparmiare questi 17 centesimi ne vale la pena, soprattutto chi mette pieni importanti, no? Come i nostri amici camionisti.
1: Certo.
0: Fanno pieni di centinaia di litri, quindi veramente lì magari aspetta un po', fallo alle 6 la benzina, che alle 6 dovrebbe scattare il calo delle accise. Poi dovrebbero calare ulteriormente i carburanti, parliamo del diesel che cala, perché la benzina non cala, cioè la riduzione delle accise riguarda solo il diesel. Poi dovrebbe riguardare tutti i carburanti, perché effettivamente, come diceva questo nostro ascoltatore, il prezzo del Brent è sceso, cioè il Brent è l'indice che quota il petrolio appunto nelle borse internazionali. Sentiamo Antonio, buongiorno.
1: Ciao Antonio. Max,
3: buongiorno da Liti, Antonio da Brescia, vi seguo tutte le mattine.
0: Grazie.
3: Per andare al lavoro.
0: Grazie per essere venuto.
3: Questa mattina non stiamo andando al lavoro, ma stiamo partendo per la città del sole, la splendida Napoli.
0: Sì. Ciao, un saluto.
4: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
1: Ciao.
4: Marco, Bestione 86 come sempre, direzione casa, si rientra, facciamo gasolio.
0: Aspetta,
4: niente,
0: le 6
4: passiamo al camping che portiamo il cornetto alla bestia che sta lavorando, prendiamo le due bambine tornati dopo a casa e ce ne andiamo al mare ad Alba Adriatico. Animo gamba
0: gamba, salutaci la bestia, la bestia come la chiami tu.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti quanti. Davide capocantiere, direzione Gela.
0: Ciao Davide.
5: Gela Caltanissetta, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
6: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
1: Ciao.
6: Fidel da Formia.
0: Ciao Fidel.
6: Le prove, 3000 prove, mandi, cancelli, rimandi per fare il messaggio giusto.
0: È la Letizia.
6: Semplicemente animo. E buona giornata a tutti.
0: Pronto.
7: Buongiorno Matti Neri, Marcello da Cinisi, operatore ecologico. Forse, dopo diversi mesi c'è uno spiraglio che pioverà.
1: Animo.
0: Serve anche quello, sì. Però il problema è che in estate, ultimamente, dopo tanto caldo, quando piove viene giù forte, capito?
1: Però ci sono alcuni posti che stanno veramente risentendo la carenza di acqua, quindi...
0: non c'è dubbio. Vedevo anche nel Piemonte.
1: Io sto parlando di campi, sai, chi veramente l'agricoltura ne sta risentendo.
8: Ciao Marcello Leti.
1: Ciao.
8: Sono Mauro da Bergamo. Saluto tutti i mattinieri. Saluto Carmine di Taranto, che ieri l'ho sentito e tac, Maldini se n'è andato, l'ho ascoltato
1: bravo.
8: E niente, stamattina il diesel l'ho visto a 2,23. Speriamo che recepiscano alla svelta, dai.
0: Sì.
8: Animo.
0: Io dicevo, leggevo che dalle 6 dovrebbero partire questo taglio sul diesel di 17 centesimi. Pronto?
9: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Siamo qui io e il mio compagno in autostrada, stiamo tornando da Salerno, precisamente Nocera Inferiore. Ci dirigiamo verso Scalea, provincia di Cosenza.
0: Dai.
9: Un saluto a tutti e buona giornata.
0: Pronto?
1: Buona giornata.
10: Ciao Lady, ciao Max,
1: ciao.
10: Buongiorno a tutti.
0: Vai.
10: Io non voglio né Conte né Mancini. Sono due mercenari. Punterei su Carletto, Carlo Ancelotti. Grazie e buona giornata. Ciao. Giovanni da Piedimonte Matese.
0: Ciao Giovanni, un saluto. Allora, sul commissario tecnico anch'io avrei apprezzato moltissimo Ancelotti ed era un po' il mio auspicio, però credevo che dopo, ecco, diciamo la prematura uscita dal mondiale del Brasile, in Brasile si sono lamentati parecchio di Ancelotti. Pensavo, ho detto, vedere che
1: lo fanno
0: magari
1: fuori.
0: No, lui sulle pressioni o si dimette, lo fanno fuori e magari va appunto a giocare, viene a giocare, fa il commissario tecnico degli azzurri. Così non è stato, tant'è vero che anche Maldini e Leonardo, prima che andassero via loro ieri, avevano chiamato anche Ancelotti sperando appunto in una possibilità, ma sembra che questa possibilità non ci sia e quindi niente Ancelotti. E riguardo la questione che tu li definisci mercenari, Conte,
1: vorrei sapere chi non lo è.
0: Appunto Conte e Mancini. Mancini ha avuto un po' quell'atteggiamento da mercenario, no? quando è andato via, cioè se n'è andato.
1: Ma io anche all'epoca lo dissi. Ma chi è che rinuncia a una cosa del genere? Cioè, se ti danno il triplo di quello che prendi, ma tu rinunci?
0: No, vabbè, stavi portando.
1: Ragazzi, non lo so.
0: Vabbè, comunque, il modo conta,
1: no,
0: come
1: no,
0: te
1: certo
0: ne vai.
1: Il modo,
0: non è stato
1: poi,
0: fantastico.
1: Cioè, sono tutti brevi a dire no, io non l'avrei mai accettati. No. Poi e su, falla rifiutare altre
0: quando
1: volte
0: ti
1: tanto.
0: Offrono dei soldi nel tuo lavoro, che fai? Non è che non valuti, se li accetti, perché è valutato attentamente, benefici.
1: Sì, sono soldi.
0: Va bene, pronto.
1: Ho offerto una barca.
11: Buongiorno Leti, buongiorno Max, buongiorno Mattini. Un buongiorno da Ferdinando.
0: Ciao, ciao Ferdinando.
12: Buongiorno Mattinieri, sono Nando, vi voglio dire che oggi è il mio compleanno.
11: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
11: Tommy di Crazy Radio.
0: Ciao Tommy.
11: Bacio a voi, un kiss kiss a tutti. Allora Max, io concordo con te quando tu mi parli dei disastri, insomma fatti un po' da Pirlo ovunque sia stato, ma questo è un po' la fotografia di quello che siamo diventati proprio noi come nazioni in qualsiasi settore, che possa essere in questo caso il calcio piuttosto che in altre situazioni. In realtà, insomma, ancora adesso, insomma, si cerca di mettere in determinati posti figure che siano amici di o piuttosto che messi lì dalla politica, e non si bada alle competenze che sono fondamentali in questi settori.
0: Va bene, tutto chiaro ragazzi. Allora vi sentiamo ancora tra poco di Mattinieri di Kiss Kiss, vostre storie, punti di vista. Abbiamo letto i giornali e li stiamo commentando insieme. Buongiorno e
1: animo, animo.

prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: conosci tu la legge, tutte queste persone?
1: Sì,
0: li conosci?
1: Buongiorno,
0: a seguire il ritmo. Buongiorno a tutti, siamo in mattinieri. Ricordate, questa radio Kiss Kiss, di mattina dalle 5 alle 7. La giornata che inizia molto presto, sì, con rinnovato entusiasmo. Qualcuno ci dice, ragazzi, ma ci siete settimana prossima? No, andiamo in ferie.
1: Sì, è vero, andiamo in ferie. Non ci stavo pensando. Noi domenica è l'ultima, poi andiamo in ferie, è vero, il 3.
0: Sì, lunedì, venerdì con i mattinieri e poi domenica con Cartoline d'Italia 9 e mezzogiorno, sì. Poi facciamo un paio di settimane di ferie anche noi, ragazzi. Poi torneremo a Ferragosto, te lo dico, la Letti.
1: Proprio sì, il 15, lo so. Il 15. È bello lavorare di 15.
0: No, io sono contento sempre quando faccio questo lavoro che amo. Allora, vi sentiamo e devo fare gli auguri a Elia. Aspetta, vai.
2: No, Max, buongiorno Leti, da Walter.
3: Elia,
2: ciao. Dalla provincia di Caserta. Questa mattina c'è anche mia moglie, siamo in macchina, ma non per lavoro, ma bensì perché ci stiamo recando in clinica, perché Elia, mia moglie, deve avere un piccolo interventino.
0: Dai, Elia,
2: e se gli fate un in bocca al lupo.
1: Ma certo,
2: vi ringrazio tanto e animo
1: tanto che
0: le facciamo
1: un
0: in bocca al lupo. Andrà tutto bene, ma Elia, certo. Che bel nome, tra l'altro, Elia, molto. Mi piace molto come nome, quindi ciao Elia,
1: un abbraccio.
0: E ciao Walter. Lello su Mancini, qualcosa?
4: Buongiorno, mattinale Lello, ciao Maxialetti. Per quanto riguarda i cittadini nazionale, ricordiamo che Mancini, quando ha accettato quell'incarico faraonico, aveva anche litigato con il presidente della federazione,
0: con Gravina,
4: gioco calcio italiana. Perché non andare avanti con Baldini?
0: Questa è un'affermazione che condivido appieno. Guarda, sarei anch'io pro Baldini, che è uno che conosce, come dice anche lo stesso Lello, sto parafrasando il suo concetto, che già siamo in ritardo stamattina, però conosce tanto i giovani, ha fatto tutte le categorie, quindi questo diceva un po' Lello, condivido. A questo punto lasciamo Baldini, facciamo questo appello come commissario tecnico, scopriremo credo tutto oggi che c'è il Consiglio federale. Buongiorno, siamo i mattinieri.

0: Giorgia Iofratanti nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Certo, buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Le notizie che ti sei perso, le notizie di secondo piano, le mattiniere di Kiss Kiss. Allora, cose selezionate dalla Leti, ragazzi. Cioè, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Diamo alla Leti quel che
2: vuol
0: di
2: dire
0: Leti.
2: Diamo a Cesare quel che
0: si usa dire.
2: Vabbè, ok. Cioè, insomma, frase fatta, perfetto.
0: Modo di dire,
2: modo detto, di dire, perfetto. Allora, guarda, io stamattina ne ho trovate tre. Vediamo se riuscirei a darle tutte e tre. Sono molto carine, interessanti.
0: Sì, allora, aspetta, vai. Ti dico l'origine. Vuoi dire che ha a che fare proprio con l'imperatore Cesare? Allora,
2: vediamo.
0: Diamo che... a Cesare.
2: Quel che di Cesare. Cesare.
0: La frase fu pronunciata.
2: Cesare.
0: Fu pronunciata da Gesù come risposta a chi voleva metterlo in trappola, chiedendogli se fosse giusto o meno pagare le tasse ai dominatori romani. Ste tasse tornano sempre.
2: Gira che ti rigira.
0: E quindi è un detto antico. Ragazzi, fra l'altro detto da Gesù, mica
2: da
0: un CT della nazionale qualunque, appunto, ragazzi, quindi veramente frase importante. Allora, ripartiamo dalle notizie di secondo piano. Una azienda italiana userà l'intelligenza artificiale, che però non potrà decidere sul lavoratore, comunque userà per gestire i lavoratori, e fra l'altro Enel e i sindacati hanno firmato un accordo sulla gestione delle AI in azienda. Il principio più importante è molto chiaro: l'intelligenza artificiale deve integrare, non sostituire automaticamente il lavoro umano, e le decisioni che incidono sul rapporto di lavoro devono restare sotto il controllo delle persone.
2: Quindi, okay? Morale allora, ci sarà l'intelligenza artificiale che valuterà il lavoro delle persone, però l'ultima decisione sarà quella sempre nostra.
0: Ah, quindi praticamente se qualcuno viene licenziato possiamo prendercela comunque con una persona e non con le AI, ok? Quindi ragazzi, questo è buono da sapere. Non trovare la scusa all'intelligenza artificiale, perché l'ultima parola aspetta l'uomo, però in pratica
2: valuterà.
0: La valutazione viene fatta in automatico dalle AI sulla produttività di un collaboratore o di un dipendente. Va bene, vi sentireste tranquilli sapendo che un algoritmo valuta il vostro lavoro, purché però l'ultima parola resti a una persona?
2: Io sì.
0: Va bene, sì, perché dici tu è imparziale almeno.
2: Bravissimo, è imparziale.
0: Va bene. Poi a Iesi gruppi di giovani volontari hanno dedicato parte dell'estate alla manutenzione di scuole dell'infanzia e primarie. Cioè, che cosa hanno fatto? Tinteggiatura, sistemazione degli spazi e piccoli lavori utili alla comunità. Il progetto si chiama Ci sto a fare fatica. Invece di Ci sto a fare fatto, a
2: che
0: fare
2: bella.
0: Fatica. E propone una forma di volontariato molto concreta, cioè non una conferenza sulla cittadinanza attiva, per esempio, ma alcune mattine trascorse con pennelli, attrezzi e appunto altri ragazzi tutti insieme per sistemare appunto.
2: E poi è anche divertente.
0: Le opere della scuola. Cioè
2: quando
0: scuola.
2: Ti trovi a lavorare tutti quanti insieme è anche divertente.
0: Sì, però vedi tu un po' che devo fare. Non mi sistemano la scuola, devo organizzare
2: queste
0: cose.
2: Come si dice, se Maometto non va dalla montagna, la montagna va da Maometto.
0: Comunque una bella iniziativa. Complimenti a questa la comunità di Iesi. Poi allora leggo qui che Italian Founders Fund ha superato l'obiettivo iniziale raccogliendo oltre 100 milioni di euro destinati a sostenere startup e imprese innovative italiane. C'è un fondo creato dagli imprenditori italiani, ha raccolto un sacco di milioni. La parte interessante è il modello, perché imprenditori che hanno già fondato aziende investono in una nuova generazione di progetti. Non si tratta soltanto di mettere capitale, ma di trasferire esperienza, contatti e conoscenza degli errori già commessi quando si inizia a fare impresa. E raccontiamo spesso di giovani che partono. Questa è una storia su cui chi prova a creare condizioni prova a aiutare ragazzi affinché si mettano in condizione di restare, di non dover andare via, di non avere insomma la classica fuga di cervelli.
2: Infatti, che bella cosa.
0: È una bella idea questo fondo creato da imprenditori: metto i soldi e poi mi deve tornare in forza lavoro, in forza intelligenti di ragazzi che restano con noi e non vanno via. Bello. Complimenti a chi assume queste iniziative. Speriamo questo fondo venga ben speso. Queste le notizie. Se volete commentare, c'è un numero per i vocali. È questo
2: 347 490 0042.
0: Siamo i mattinieri, questa è Kiss Kiss.

0: Buongiorno, animo, animo.
1: Animo.
0: Siete con Max e Laleti e tutti voi, grazie agli amici che ci stanno scrivendo, raccontano la loro mattinata. Tra poco sentiamo un po' di commenti anche sull'attualità. Si avvicina anche l'appuntamento con l'oroscopo e il calendario. Laleti, sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Allora, mentre tu ti prepari ancora, facciamo sentire Peggy Gou e la star Human.

caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Emma con Fabri Fibra antidroga nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi e animo. Ce la possiamo fare, dai, anche sì. Questo martedì mattina vi aspettiamo per un saluto, primo pensiero del giorno, tra poco c'è la raffica, c'è l'appello, ci sono però ancora tante considerazioni sui fatti d'attualità, come facciamo in questa prima ora. Sentiamo anche i vostri punti di vista dopo aver letto, no, i quotidiani e le prime pagine. Volevo salutare Francesco da Corigliano. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Max, buongiorno Leti, Francesco da Corigliano Calabro. Intanto sono felice di avervi conosciuti sabato a Rossano, a Copac. E poi volevo dire la mia sulla nazionale.
0: Vai.
1: No, minestre riscaldate no. L'unico che secondo me poteva, diciamo, accontentare un po' tutti anche per capacità era Conte, che ha rifiutato. Escluso lui, al momento credo che solo Baldini sia l'unico in grado di accontentare tutti e di dare una svolta anche a questa nazionale. Chi schissa
0: tu? Ma tu dici che Conte ha rifiutato, in realtà per i quotidiani, per i giornali, insomma, è ancora in ballo. Vero è che a questo punto, dopo una cosa di questo tipo, che conoscendo Conte un pochino, dice, che faccio, la terza, quarta scelta? No, secondo me, come orgoglioso lui, voleva essere tra i chiamati prima. Poi insomma tutto può accadere,
2: certo,
0: sono tutte ipotesi,
2: pure quanto ti offrono, però
0: tutti i punti di vista non è quello, no. È un allenatore che comunque ha tantissimo mercato, non ha bisogno di fare la terza quarta scelta, solo si interessa alla nazionale più dei soldi, insomma potrebbe riscegliere, ammesso che venga chiamato, ma c'è il veto di alcuni club di Serie A su questi nomi, sulle minestre riscaldate, mettiamola così, e quelli pesano tantissimo, come ci dice anche un ascoltatore. Non abbiamo più tempo, magari vi sentiamo tra poco su questo. Mettiamo la canzone e poi scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi, cosa ci ricorda questa data. Va bene, musica.

0: Nico Santos con Oltre Main, i mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Il momento dell'oroscopo, l'oroscopo dei mattinieri. Sì. Buongiorno Leti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Il nostro podio, come la sigla, i tre segni più fortunati di questo martedì 28 luglio. Iniziamo dalla terza posizione.
2: Per il segno della bilancia, le relazioni saranno il vostro punto di forza oggi e un incontro o una conversazione potrà aprire una nuova opportunità in ambito professionale.
0: Qual è il segno che troviamo in seconda posizione invece?
2: Il segno dello scorpione, intuizione e sangue freddo vi aiuteranno a cogliere un'occasione importante, soprattutto sul lavoro e anche in amore.
0: Bene, al primo posto il segno più fortunato di oggi è...
2: Il segno dell'acquario. La luna nel segno vi renderà particolarmente determinati e favorirà decisioni che porteranno risultati concreti in ambito economico, quindi tanti soldi per voi.
0: Bene, allora, momento del riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno della bilancia, in seconda posizione il segno dello scorpione e in prima posizione il segno dell'acquario.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Ci dice tutto la Leti. Oggi 28 luglio, cosa celebriamo e cosa ricordiamo dunque oggi?
2: Iniziamo dai santi del giorno: Santi Nazario e Celso. San Sansone.
0: San Sansone è difficile.
2: Bellissimo.
0: Quasi
2: San Sansone. E San Vittoreo.
0: O Vittorio, chissà quale sarà.
2: Non è Vittoreo.
0: Vittorio, Vittoreo, da lì Vittorio, probabilmente.
2: Mi piace più Vittoreo, ma io dico Vittoreo. Comunque.
0: No, caro Vittoreo, hai cambiato gli accenti. Vabbè, poi.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Nel 1914 l'Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia, dando inizio alla prima guerra mondiale, il conflitto che cambierà il volto del Novecento.
0: L'impero austro-ungarico. Vabbè, dichiarò guerra alla Serbia, è vero. Poi, però, dopo l'uccisione dei sovrani, mi pare. Vabbè, andiamo avanti.
2: Il 28 luglio del 1896 viene fondata la città di Miami, 130 anni fa, ragazzi. Mamma mia, quanti anni
0: bene,
2: fa!
0: Come no.
2: Città tra le più cosmopolite degli Stati Uniti d'America. Miami è considerata la terza porta d'ingresso della Confederazione dopo New York e Los Angeles.
0: Eh sì, la terza città come importanza, bellissima. Miami ci sono stato.
2: Io no.
0: Sì, bella, molto bella.
2: Bravo, sei stato ovunque tu, bravo, bravo.
0: Non ci
2: portare, non mi ci portare a me.
0: Ma perché ti ci devo portare?
2: Ma no,
0: io,
2: vabbè, comunque andiamo avanti. In questo giorno del 1998, dice porti tutti tranne che me, si compie lo scandalo Lewinsky, l'ex stagista
0: Oggi, in questa data, vedi, certo, nel 98, sì. Vai.
2: Quindi l'ex stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky, riceve l'immunità in cambio della sua testimonianza di fronte al Grand Jury circa le sue relazioni con il presidente Bill Clinton.
0: Ricorderete, no, la vicenda Lewinsky, la stagista di Clinton. No, sì. Vabbè, che vi devo dire?
2: Che devi dire? Niente, passiamo ai nati del giorno. Auguri al maestro Riccardo Muti, tra i più grandi direttori d'orchestra del mondo. Oggi compie 85 anni.
0: Auguri, maestro. Poi
2: nasceva in questo giorno del 1943 Richard Wright, tastierista e fondatore di Pink Floyd.
0: È vero, storico fondatore Pink Floyd, è morto Richard Wright, però va ricordato assolutamente.
2: Certo.
0: Poi
2: buon compleanno a Max Giusti, l'attore, comico, conduttore televisivo ed imitatore italiano, festeggia i suoi 58 anni.
0: Oggi Giusti sta facendo i game show, no? Lo vedo, cos'è, The Wall su Canale 5, credo. E anche quell'altro faceva
2: diverse cose.
0: Quello
2: è molto
0: libero.
2: Simpatico, mi piace molto.
0: Simpatico, Giusti. Sì. Poi anche un bravo doppiatore. Vai, pronto.
2: Concludiamo con la storia della musica. Per la storia della musica oggi festeggiamo il compleanno di un cantatore nato a Como 77 anni fa. Auguri a Marco Ferradini. Riascoltiamo con piacere la sua canzone più famosa. Qual è? Teorema.

0: compleanno, Marco.
1: Bella, bella, bella.
0: Auguri di buon compleanno, Marco Ferradini. 77 anni, dicevi?
2: Sì, sì, 77 anni.
0: Vola il tempo, veramente. Ma oggi si potrebbe scrivere una canzone di questo tipo: prendi una donna, tratta la male.
2: Ma no, anche se poi secondo me, sì, secondo me, perché c'è un risvolto. Qui si sta parlando non di trattarla male a livello fisico, qui si sta parlando di altro.
0: Di altro, va bene, perfetto.
2: Qui si dice, sì, sì, sì.
0: Vabbè, la letti.
2: Vabbè, vabbè,
0: dobbiamo
2: andiamo
0: andare. Poi ci fai tutto all'etimologia della parola.
2: Sei tu che mi hai intrigato. Vabbè, vai.
0: Siamo pronti a proporvi un'altra canzone che ha fatto la storia del rock recente, Enoch.

0: 97, Nobody's Wife, i pezzi rock, no, si suonano così, chitarra, bassa, chitarra, basso, batteria, magari anche più chitarra, però più chitarre, no? Insomma, che fanno la parte armonica, l'altro invece fa la parte strimpellata, cioè di tutto. Bella, bella questa canzone.
1: Sì.
0: Dal 1997 ripartiamo. Sono le 6:01 di questo martedì 28 di luglio. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Saluto la regia.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Il saluto più grande va a voi tutti, pronti perché vi chiamiamo all'appello. E allora tra poco vi aspettiamo perché va salutata la vostra categoria. Qual è la categoria dei mattinieri alla quale appartenete? Siete autotrasportatori, siete operai, siete professionisti in viaggio, siete vacanzieri? In questa mattinata raccontatecelo con un vocale, dite nome, città, presente e di cosa vi occupate a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Tra poco torniamo ad aggiornarvi con le ultimissime d'attualità, ma prima Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Ieri di Radio Kiski. Bravi ragazzi, buongiorno, forza, affrontiamo questa giornata con animo, come dicevano i mattinieri, con il ce la posso fare, che insomma ci automotiviamo in qualche modo, no? Ce l'hai il rinnovato entusiasmo, tu la leggi stamattina? Eh? Che vuol dire?
1: Ecco, grazie che mi hai aperto il microfono. Stavo aspettando questo, non vedevo la lucina rossa, quindi ma che te parlo, che te dico?
0: Vabbè,
1: non mi senti?
0: Fammi un cenno, io che ne so, non è che leggo.
1: Oggi ti voglio prendere in giro, stavo leggendo.
2: Ma chi è che potete fare radio?
0: Bella domanda, pertinente, ragazzi. Allora, buongiorno, buon martedì 28 di luglio, le 6:06. Ragazzi, è scattato il calo della benzina, anzi del diesel stamattina.
1: Dici che sia così immediata la cosa?
0: Sì, è scattata da questa mattina,
1: sì.
0: Quindi fateci sapere perché ripartiamo dagli aggiornamenti d'attualità. Che c'è, che vedi?
1: Dallo scattare poi a renderlo.
0: Allora non è come quando, sai, è vero, hai ragione che recepire cali sono lentissimi, lo so,
1: appunto.
0: Chissà perché i signori amici speculatori. Però in questo caso è un calo delle accise che è istantaneo, perché è quello deciso quello che riguarda le tasse sulla benzina, appunto le accise. E allora è arrivato il decreto contro il caro carburanti da mezzanotte fino al 6 agosto, quindi già questa notte sarebbe dovuto scattare, però molti dicono che dalle 6 praticamente si rendeva visibile. Il gasolio da pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica, un'operazione il cui costo si aggira intorno ai 125 milioni di euro. Non sono esclusi nuovi interventi, è stata già fissata anche una riunione del Consiglio dei Ministri per il prossimo 4 di agosto. Per ora la Presidente del Consiglio Meloni rivendica la misura, che dice risposta tempestiva e responsabile. Il petrolio intanto crolla, per fortuna, con lo stop alla guerra tra Iran e Stati Uniti, mentre le borse europee salgono. Nel decreto previsti anche 100 milioni per l'ex Silva per completare il percorso di cessione dell'attività. La Presidente del Consiglio Meloni con il Ministro Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani ieri sono stati nel cantiere in Val di Susa, devastato dai Notav. Dicono è stata una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo. Così Meloni: per le violenze fermate 4 stranieri, 800 identificati, si indaga per devastazioni. L'Italia guida la ripresa del potere d'acquisto. L'Eurostat ha evidenziato nelle ultime ore innanzitutto che in base ai dati distagionalizzati il reddito disponibile nominale, cioè non deflazionato, è cresciuto in Italia nel primo trimestre 2026 dell'1,5% rispetto al trimestre precedente. Insomma, sta andando un po' meglio in fatto di potere d'acquisto di quanto si prospettasse. Si deve fare di più, ma almeno c'è una controtendenza. Poi il calcio, sapete, caos Italia, ragazzi, caos per la scelta del nuovo CT. Una giornata cominciata quella di ieri dal post amaro di Pirlo dopo la bufera provocata dai suoi rapporti con l'agenzia di scommesse, con un'agenzia di scommesse russe. Ha detto: ho preso che non sono più candidato, ha scritto sui social. E poi il colpo di scena finale, la porta sbattuta da Paolo Maldini e Leonardo, che lasciano il loro incarico in FIGC. Erano i rifondatori del calcio italiano, se ne sono andati, dicono. Vedremo cosa deciderà oggi Malagò nel Consiglio federale. Nel mezzo era spuntato anche un'ipotesi di compromesso su Thiago Motta. Paura.
1: Mi ha fatto prendere un colpo.
0: Era spuntato Thiago Motta come CT della nazionale.
1: Non farlo mai più. Ma anche Andrea, secondo me, dall'altra parte. Ma che stai facendo?
0: Un attimo di pausa. Tentativo andato a vuoto. Ora l'ipotesi, dicono, è Chiellini direttore tecnico. Per il CT risalgono i nomi di Mancini favorito, ma fonti della Lega ribadiscono anche all'Ansa che il nome non piace club di A. E l'altro nome è sempre Antonio Conte. Chi sarà il prossimo CT della nazionale? Mamma mia, raga, cioè veramente, io stavo leggendo tutti. Ma Baldini, no, Baldini non piace il club di Serie A, capito? Mamma mia, chi sarà il prossimo CT della nazionale?
1: Chi sarà il prossimo che ci farà lasciare fuori dal mondiale?
0: Speriamo, il prossimo avrà ancora più squadre, che fai?

0: dice: vabbè, ma che devo fare? Ve lo spiego a questa ragazza che a mio fianco, la Leti, cosa devono fare? Grazie.
1: No, mi frodi. Comunque devono salvare questo numero 347 490.
0: Quante M il numero?
1: Numero?
0: Hai detto numero.
1: Sono pur sempre romana.
0: Ah, perché viene raddoppiato a Roma?
1: Sì, raddoppiamo un pochino, sì, vabbè, tipo vabbè. Sabato, sì, è un pochino,
0: certo,
1: di doppio,
0: certo,
1: le mettiamo,
0: vabbè, ma
1: mi è sfuggito, vabbè, quindi
0: concludi,
1: numero 347 490 0042.
0: Mamma mia.
2: No, Max, no, non mi sta bene.
0: Lo so, lo devo correggere, sono il solito antipatico.
1: Sei
0: maestrino, va bene. Pronto, allora, benzina, com'è la situazione, ragazzi? Calata o no il gasolio?
3: Buongiorno, Alex, da Bergamo, sì, Max, ti confermo, è proprio scattato, però non so dove, a Bergamo in provincia, diesel 2,24 euro.
0: Invece a Pesaro mi dicono di sì.
4: Buongiorno, Max, buongiorno, Leti, come da Pesaro. Sì, ho notato stamattina che il diesel è già sceso, 1,98 euro, sotto i 2 euro, dai, animo, animo.
0: Beh, la Cerci da Modena va male invece stamattina, dice.
5: Buongiorno, Mattinieri, buongiorno Max, buongiorno da Leti,
0: allora,
5: Cecilia da Modena.
0: Che dici?
5: Questa mattina, visto che hanno fatto lo sconto sul diesel, ho deciso di andare a lavorare in bicicletta, quindi risparmio un pochino. No. Perché questo sconto fa un po' ridere, ragazzi, che ne dite?
1: Sì. Risparmi.
5: Schissa tutti, animo, animo!
1: Risparmierai per quanto riguarda i soldi, ma ci guadagni di salute, però.
0: Dice con la bicicletta, certo.
1: Ci guadagni di salute.
0: Magari alla pedalata assistita, va bene. Raffaele, pronto?
6: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
6: Io sono Raffaele da Parma, sono un mattiniero perché faccio l'addetto alle pulizie. E praticamente inizio la giornata alle 5 del mattino.
0: Ah, quindi ci sei?
6: Mattina.
0: Dai, sei dei nostri. Pronto? Buongiorno.
7: Buongiorno, Radio Kiss, Cinzia da Peccioli, azienda agricola.
0: Oh, Cinzia,
7: ora
0: che
7: vado
0: fai?
7: A aprire la bottega.
0: Ma che tu fai?
7: Che c'è il mercato del martedì a Peccioli. Animo.
0: Dai.
7: Sono ginocchioni, ma animo.
0: Come sei a ginocchioni? Alzati.
8: Buongiorno mattinieri, buongiorno. Ciao. Max, buongiorno Leti, Salvatore da Modena, direzione lavoro.
0: Dai Salvatore.
8: Manca soltanto un mese alle ferie. Animo, animo.
1: Animo.
0: C'è Nicola che ti vuole dire una cosa.
1: Vai.
9: Ciao Leti, ho avuto un problema. Ieri ho graffiato lo specchietto del camion. Iniziamo con i santi del giorno.
0: No, quando fa così i santi del giorno non vuole imprecare la Leti,
1: però no, ma stiamo scherzando.
0: Va bene, Rino, Rino, che
10: buongiorno,
0: dici?
10: Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
10: Gennaro da Napoli, volevo dire qualcosa per quanto riguarda il discorso CT nazionale.
1: Sì.
10: Se si parla già di un nuovo CT, poi tutto quello che è successo, effettivamente, come ha detto un altro ascoltatore, rispecchia quella che è la nostra il nostro paese.
0: Va bene.
10: Max, buongiorno Leti. Baldini forse l'ideale per allenare la nazionale, un uomo tutto ad un pezzo, ma che non c'è da niente. Purtroppo c'è il veto dei presidenti di Serie A.
0: È vero.
11: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Lele da Melfi, sempre presente. Ma che mi mettono 17 centesimi in meno solo sul diesel. Ma che senso tiene? 17 centesimi negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, 2-3 settimane, è stato aumentato di 2-3 centesimi al giorno.
0: Certo.
11: Mi lascio immaginare.
12: Buongiorno, Peppino, buongiorno Leti, buongiorno mattinieri.
1: Ciao
12: Max, oggi doppio auguri mi dovete fare.
0: Perché? Vai.
12: 69 anni e visita ospedaliera.
0: Dai.
12: Ti schiesa a tutti.
0: Andrà tutto bene.
12: Mattinieri, buongiorno. Saluto da Ivan da Reggio Emilia.
0: Ciao, Ivan.
12: Stamattina caffè.
0: Loggi
12: 3 euro. Mamma mia.
0: Vai, vai,
12: animo,
0: vai,
12: buongiorno, vai, Max.
1: Animo.
12: Buongiorno Leti. Buongiorno a tutti i mattinieri. Un saluto da Ivan da Reggio Emilia. Autista di
13: Pinico. Buongiorno, buongiorno agricoltore da Matera, il Murgiano.
0: Ce la fai, la Leti, questa è la chiusa, è tutta tua, su Bianco, vai.
1: Chiudi?
0: Ma la chiusa è tua.
1: Chiudi.
0: Dai.

0: animo, animo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Che schissa te che fai una colazione sana, perché è il pasto più importante della giornata. Chi schissa te che hai deciso di girare il mondo, ma sempre con il tuo piccolo amico a quattro zampe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Carol G, Manu, ciao, a Cando Porre il Mondo, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, è il momento di Poli e lei, la polemica. Sei tu la polemica,
1: Sono io.
0: Sì, proprio come aggettivo, sei una polemica, non come
1: sono
0: sostantivo.
1: Cioè,
0: va bene, allora. Buongiorno, siete con i mattinieri, questa sì. È Radio Kiss Kiss, ricordate, siete con Kiss Kiss, Max e Laleti e tutti voi, ci ritroviamo ogni mattino. Questa è l'ultima settimana, poi... finisce la stagione dei mattinieri, capito?
1: Ho capito.
0: Undicesima season, stagione.
1: Sì, undicesima, è vero, mamma mia.
0: Ma confusivo la serie TV. Allora, pronti per Poli e Polemici? Ci sono argomenti che ci dividono, ci fanno discutere, non dividono solo me la Litti, ma dividono un po' l'opinione pubblica. Allora, partiamo sempre da una notizia assolutamente vera, reale, cioè sempre quello, ci occupiamo di attualità. Una ricerca sul mondo del lavoro evidenzia come la pausa pranzo stia diventando sempre più sacrificata. Secondo il Lunch Break Report, capito? Sì. 2026, realizzato da Zoom, quello che fai le chiacchierate, no? Cioè quelle che fai le videoconferenze, le video call, come le vuoi chiamare. Tre lavoratori su quattro mangiano almeno una volta alla settimana continuando a lavorare, mentre molti dichiarano di accorciare o saltare del tutto la pausa pranzo a causa di riunioni, carichi di lavoro e pressione a restare sempre disponibili. Poi ci sono anche ricerche che evidenziano quanto sia importante il benessere organizzativo e mostrano che il pranzo invece è considerato sempre più un momento da ottimizzare invece che una vera pausa. Dovremmo staccare non solo negli uffici ma anche per chi lavora in mobilità come autisti, corrieri, tecnici, rappresentanti e camionisti. Allora, chi mangia davanti al computer? Chi addente il panino mentre guida il camion? Chi pranza in macchina tra un appuntamento e l'altro? Chi mangia al bancone del bar in 5 minuti perché poi deve tornare a servire? E chi addirittura salta completamente il pranzo? Lo fai il salto del pranzo tu?
1: No.
0: No, hai paura che ti ascolta la mamma?
1: No, non salto il pranzo, io mangio poco.
0: Va bene, comunque la pausa pranzo insomma sta sparendo. E allora questa mattina la domanda che vi facciamo è giusto mangiare mentre si lavora oppure la pausa pranzo non si tocca? Oppure chi non si ferma mai a pranzo, che fa? Si ritiene più professionale o semplicemente si sta facendo del male? La risposta sembra scontata per quest'ultima,
1: sì.
0: Ma in realtà c'è tanta gente che dice no, io sono contento, ottimizzo e me ne vado via prima, capito?
1: Certo.
0: E quindi sacrifico il pranzo per andarmene via prima perché faccio un orario continuato. E allora, come è organizzata la vostra pausa pranzo? La pausa pranzo serve, il cervello ha bisogno di staccare, mangiare con calma, migliora anche il lavoro, se lavori 8-10 ore... quei 30 minuti sono un diritto, però chi lavora sempre mentre mangia rischia soltanto di arrivare un po' più stanco, no?
1: Allora, secondo me dipende dal lavoro che fai, cioè tipo il camionista non è che si può fermare e fare una bella pausa pranzo, è giusto e normale che possa mangiare un panino mentre sta guidando.
0: Dici?
1: Ne so, un tassista, un...
0: No, è pericoloso mentre guidi.
1: Sì, ma ti fermi quei 5 minuti e mangi il panino, non hai quell'ora di tempo, anche perché poi loro viaggiano parecchio, che può essere anche un medico, un infermiere. Dipende dal carico di lavoro
0: che fai.
1: Appunto, che fai? No, no, non posso venire perché vado in pausa pranzo. Ma dipende, l'importante secondo me è la pausa pranzo dipende dal tipo di mestiere che fai.
0: Va bene, allora.
1: Io sono d'accordo se a volte non dico che si salta, però se si hanno solo 5 minuti, dipende.
0: Perché poi me ne vado prima al lavoro, finisco prima, questo è il senso. Va bene.
1: Sì, sì, sì.
0: Come è organizzata la vostra pausa pranzo? Raccontatelo con un messaggio vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno.

0: Gianna Nannini, Marrakech, Marica Incorporated, American Inc. Nei mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno. La pausa pranzo dei lavoratori italiani è sempre più complicata, a tempi ridotti e poi a volte anche colpa nostra. La saltiamo proprio oppure durante la pausa pranzo, pur mangiando, continuiamo a lavorare. Faccio un esempio. Posso andare anche, che ne so, alla rosticceria, al bar che fa self-service sotto casa, che mi porta un tramezzino, ma continuo a parlare di lavoro e occuparmi di lavoro mentre mangio con i colleghi che sono con me in pausa pranzo. Anche in quel caso, anche quando effettivamente la facciamo questa pausa pranzo, in realtà non la stiamo facendo, perché non escludiamo da quel momento i problemi che continuiamo a portarci dietro dal lavoro, e invece dovremmo dire no, fermatevi, non parliamo d'altro, ci parliamo d'altro, mangiamo e rilassiamoci con i colleghi. Ma purtroppo non è sempre così. Poi c'è chi ha la fortuna di pranzare a casa.
1: Buongiorno mattinieri, Lorenzo da Pescovagano.
2: Ciao.
1: Io sono un libero professionista, sto a 1 chilometro da casa
0: e mangi a casa
1: e vado tutti i giorni a casa.
2: Bello, comodo così, bello.
0: Vedi quanti saltano il pranzo.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao. Sono Antonio da Bari. Semplice, non ho una pausa pranzo, sono turnista e lavoro di fila.
0: Capito, tasto dolente ci
4: cari
0: dicono.
4: Cari mattinieri, buongiorno.
0: Ciao, come ti chiami?
4: Per quanto mi riguarda, pranzo è un tasto dolente. Il 90% dei giorni la salto perché o mi ritrovo a fare una pausa.
0: Sì.
4: Nel momento in cui o troppo presto la mattina o troppo tardi il pomeriggio, quindi il 90% delle volte la salta.
0: Allora, secondo me hai il gate del telefono troppo alto, cioè ti chiude le finali.
2: Hai sentito?
0: Credo sia dovuto anche
2: agli auricolari
0: cordless, di solito fanno questo. Emanuela, buongiorno.
5: Buongiorno mattinieri.
2: Ciao.
5: Scusate il fiatone, ma sto facendo la mia solita passeggiata mattutina sul lungomare. Allora, io fortunatamente la pausa pranzo la vado a fare a casa e poi rientro alle 15.30. Lavoro dal commercialista, qualche volta mi è capitato, soprattutto in questo periodo, di dichiarazioni di restare allo studio.
0: Vedi che non ci si ferma mai. Sentite che fa lui.
6: Buongiorno Max e buongiorno Laletti. Alessandro Mozzumano Terme. Io, siccome quando finisco di lavorare nel pomeriggio non ho tempo per andarmi a allenare, quindi io nella pausa pranzo, qualsiasi stagione, inverno, caldo, estate, sempre.
0: No, non mi dire.
6: Anche ora con 39 gradi.
0: Che fai?
6: Io mi faccio la mia un'oretta e un quarto, un'oretta e mezzo di corsa. E vabbè, e dopo sono costretto di mangiare qualcosa mentre lavoro.
0: Hai capito, va bene.
2: Però comunque si prende una pausa di un'oretta e un quarto, per almeno per rilassarsi. Per me la pausa pranzo è sacra, anche solo 30 minuti mi fanno tornare al lavoro molto più concentrato. Marco da Torino.
0: Capito, quanti messaggi di testo, dai. Ma sì, veramente gli italiani saltano la pausa pranzo per andare via prima o semplicemente perché non riescono a farla per diversi motivi, o chi la sacrifica per lo sport come il nostro ascoltatore. Dai, vi sentiamo ancora tra poco, intanto mettiamo la nuova di Alex Warren, si intitola Passenger.

0: i mattinielli Kiss Kiss, voi che vi alzate la mattina presto e voi che già appunto sì, alle 11 avete fame, manca alle 9:10, diciamo così, insomma. E vedi, il problema non è mangiare alla scrivania, il problema è che oggi ci sentiamo quasi in colpa se ci prendiamo mezz'ora per noi, e questa non è efficienza, è una cattiva abitudine, scrive Francesca da Roma. Vedi che scatta pure qualcosa nella nostra testa. Poi sono tantissimi quelli che approfittano della pausa pranzo in realtà per fare altro, nel senso per fare sport invece di pranzare, oppure per incontrare amiche o amici. In alcuni casi si sa che la pausa pranzo è usata anche per momenti clandestini, no?
1: Sì. Vabbè, quelli possiamo tralasciarli.
0: C'è
1: però,
0: anche
1: dai,
0: la statistica che ci dice questo, vai.
1: Io preferisco finire mezz'ora prima e mangiare qualcosa di veloce alla scrivania, una scelta personale. Matteo da Trento. Io faccio il muratore, la pausa pranzo non si tocca. Cristian D'Avellino.
0: Ci mancherebbe. Vabbè.
1: Pausa pranzo è anche salute mentale, staccare aiuta a ripartire con più energia. Cristina da Pisa.
0: Grazie ragazzi, sull'argomento vi sentiamo ancora tra poco nei mattinieri.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
2: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: ottimizziamo i tempi, cioè mentre continuiamo a lavorare pranziamo, ma perché? Perché non riusciamo a staccare? O addirittura vado a pranzo con i colleghi, mangiamo qualcosa all'osteria, da qualche parte, al bar che ci fa anche da self-service in qualche modo, però continuiamo a parlare e occuparci di lavoro, dovremmo staccare, non riusciamo. Siamo davvero così dipendenti da quello che facciamo? Oppure è colpa degli altri che ci coinvolgono in queste cose?
1: No, dipende dal lavoro, io sono di questa opinione qui. Onestamente, però, se io avessi la possibilità di saltare la pausa pranzo per uscire prima, io lo faccio.
0: Immagino una scena tipo, ti hai capito? Il commercialista prima ci ha chiamato e ha detto che non ha inviato quella cosa lì, ma tu ne sai qualcosa di quel cliente che ha fatto quella roba lì? No, perché... mentre mangio, perché dovevi occupartene tu?
1: Ma no, dai, ma non è che ti fai sentire mangiare, però dai, su, è brutto.
0: Vabbè, lo so che c'hai problemi con i suoni di chi mangia.
1: Sì, io odio sentir masticare.
0: Misofonia,
1: in maniera brutta. Sì,
0: allora,
1: sì, io lo odio.
0: Che noia, troppo. E allora, cosa prevede la vostra pausa pranzo? Cristian, tu fai puntini.
2: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Cristian d'Arezzo. Io faccio i punteggi, è un lavoro molto, molto pesante. E sinceramente la pausa pranzo è importante. Poi, come dice la Leti, giustamente dipende dai mestieri che fai. Però per me fermarmi quell'oretta vuol dire tanto.
0: Certo. Francesco.
3: Sono Francesco da Roma.
1: Ciao.
3: Allora, sacrificare la pausa pranzo non è mai bello, non è mai giusto. Parlo per il mio punto di vista, io sono un consulente informatico. Però nel mio caso almeno può esserci il periodo di particolarmente intenso dove mi tocca lavorare anche durante la pausa pranzo.
0: Mangiare alla scrivania di fatto.
4: Ciao Max, ciao Lady, Cinzia da Milano, kiss a tutti.
0: Ciao Cinzia.
4: No, la pausa pranzo è intoccabile.
0: Ragazzi, ma siamo d'accordo che è intoccabile, però spesso siamo noi stessi a sacrificarla, vedi?
5: Kiss, buongiorno, io mangio tutti i giorni mentre porto il frigorifero perché faccio consegne di surgelati. Se non faccio così non farei in tempo a fare consegna. Quando qualche volta mi fermo a qualche ristorante che scarico per ultimo, comunque mentre mangio
0: ti vengono a disturbare,
5: il titolare del ristorante e mi inizia a domandare le cose.
0: Vabbè, sentitelo che lavora in un bar. Vai.
6: Ciao Leti, ciao Max, ciao la Leti, buongiorno mattinieri. La mia pausa a pranzo è durante il lavoro, visto che comunque sono in un bar e lavoro da solo, quindi facendo anche pure orario continuato sono obbligato a mangiare durante il mio turno di lavoro.
0: Mamma, cioè, ti rendi conto? Cioè lui tra un break e l'altro non c'è cliente. Come fantossi, tu mangi, quindi...
1: però senza rumore.
0: Vabbè, dai, come faccio a farlo in radio, a farmi vedere senza rumore? Devo fare rumore, funziona così.
1: Ma
0: vabbè,
1: tu lo fai anche durante la giornata così. Comunque, in ufficio siamo tutti con il panino davanti al monitor. È comodo, ma mi manca il momento di staccare davvero. Giulia da Milano.
0: Ciao Giulio, volevi salutare qualcun altro?
1: Sì, eccoci qua. Sì, mangio davanti al computer per scelta, così esco prima e passo più tempo con la mia famiglia. Ilaria da Brescia.
0: Ciao Ilaria.
1: Se sei autonomo a volte non hai scelta, però cerco sempre di ritagliarmi almeno 20 minuti. Fabio da Reggio Calabria.
0: Ciao Fabio, va bene. Allora, preparato le fisarmoniche, vado?
1: Vai.
0: Tra poco vi sentiamo ancora.
7: Giselle, Dimanche midi pile, su Radio Kiss Kiss.
0: Vai con la cassa anche, ragazzi, che qua facciamo.

0: Domani a mezzogiorno in punto facciamo la pausa pranzo. Giselle, Dimonsho, Medipilli, mattinieri di Kiss Kiss. Gli italiani la pausa pranzo che spesso viene saltata, spesso viene utilizzata per altro, ma è importante, dicono i medici. Cosa fate voi?
1: Hai detto se è vero, se sacrifichiamo la nostra pausa pranzo. Ti ho mandato la foto che io
0: è uno zaino.
1: Sono un corriere, sto andando al Grosseto, c'ho lo zaino con me, quando arrivo verso Follonica, che è l'ora di pranzo, mi fermo e vado a fare la mia corsa.
0: Ah, lo zaino per l'attrezzatura della corsa, pensavo fosse lo zaino per mangiare.
2: Io pure, sai.
0: Pausa mentre
3: guido. Buongiorno Mazzelletti, tutti i mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
3: Sono Tony da Milano.
0: Ciao Tony.
3: E io faccio il fattorino, ho mezz'ora di pausa, quindi mi arrangio portandomi qualche snack da casa, frutta, tanta acqua. E faccio pausa mentre guido, cioè ovviamente non quando guido,
2: certo,
3: ma mi fermo un attimino e tra una clinica e l'altra e faccio la pausa.
0: Certo.
4: Buongiorno, buongiorno, Max Laletti, Alessandro Sabaglia, camionista, animo.
2: Perché
4: esiste ancora la pausa a pranzo?
0: Sì, esiste.
4: Io sinceramente la pausa a pranzo non è che la salto tutti i giorni, sempre.
5: Buongiorno mattinieri, io lavoro in laboratorio e la mia pausa pranzo la faccio davanti al mio PC sulla mia scrivania e come anche le altre colleghe. Il problema è che in questo modo non si stacca mai e si finisce col parlare sempre solo di lavoro, di campioni, di analisi da fare.
6: Buongiorno Kiss Kiss.
2: Ciao.
6: Io ho una trattoria e quando vedevo perché adesso ho messo un disturbatore di cellulare.
0: Ah sì?
6: I ragazzi che mentre mangiavano erano a telefono con vari clienti e così, ho detto no, così non va bene. Quando uno fa la pausa, fa la pausa.
0: Hai ragione.
6: Per cui ho messo un disturbatore.
0: Vabbè, tutto chiaro.
2: Ma ti rendi conto? Bravo, però, vedi?
0: Cioè, non prende la
2: rete. Ha costretto a posare il cellulare alle persone. Che meraviglia.
0: Immagini, scusa, il wifi. Certo, questa è la password, poi gliela dai tu. No? Metti il disturbatore, però poi gli dai il wifi. Va bene ragazzi, come sempre è stato carino, anzi molto interessante sentirvi sui temi d'attualità con i vostri commenti e le vostre esperienze. Tra poco sarà Pippo Belo Show con Pippo Belo e Adriana, grazie alla regia.
2: Andrea Cimino.
0: In arrivo una canzone bellissima dal 1990.

0: Barbi che ha chiuso i mattinieri era dal 1993.
1: Intanto sono le 6:57, buongiorno, noi siamo subito pronti a cedere la linea alla nostra redazione con Antonio Mercurio, tra poco.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. In apertura il caos alla nazionale di calcio dopo che è saltato l'arrivo di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico. A bloccare l'accordo quando era ormai ai dettagli è stato il presidente della FIGC Malagò a causa delle pressioni politiche e dell'inopportunità istituzionale legata al ruolo di Pirlo come testimonial della piattaforma russa di scommesse Fonbet. Il caso ha provocato un terremoto in federazione. Dopo appena 16 giorni si sono dimessi il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo, mentre botta risposta a distanza tra il ministro dello sport Bodi, che ha parlato di brutta figura, e Malagò, che respinge le critiche, annuncia per oggi novità. Spunta il nome di Giorgio Chiellini come nuovo direttore tecnico e tornano in ballo per la panchina dell'Italia Conte e Mancini. Consiglio dei Ministri, ieri durato solo 20 minuti, è servito a varare il nuovo decreto per il contrasto al caro carburanti. Da oggi al 6 agosto scatta uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, un intervento da 125 milioni di euro. Non risolve il problema, ma è una risposta tempestiva e responsabile, tenendo in considerazione le poche risorse che abbiamo, afferma Giorgia Meloni. Evitato l'aumento delle sigarette a copertura delle misure, le risorse arrivano da più interventi. Approvato anche lo stanziamento di nuovi fondi per garantire la continuità operativa dell'ex Silva. Il conflitto Stati Uniti-Iran, Donald Trump sospende raid per concedere una chance alla diplomazia, minacciando però azioni fortissime in caso di fallimento. Sospese per ora anche le ritorsioni di Teheran e le speranze di un accordo fanno calare il prezzo del petrolio, crollato di oltre il 5%, e oggi il premier israeliano Netanyahu è atteso alla Casa Bianca. Torniamo in Italia dopo gli scontri di sabato a Chiomonte, sopra il luogo di Giorgia Meloni e del ministro dell'interno Piantedosi al cantiere della TAV in Val di Susa. Questa non è espressione del dissenso, ma violenza pura, e assicurano da Palazzo Chigi lo Stato non indietreggerà. 126 uomini delle forze dell'ordine feriti, danni alle strutture costeranno alla TELT oltre 1 milione di euro. La procura di Torino indaga per devastazione e intanto la polizia ha già identificato 800 persone e fermato 4 antagonisti stranieri. Si segue la pista di una regia internazionale dei Black Block. Ancora la cronaca, svolta nell'inchiesta sulla morte di Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 1 anno e mezzo deceduto a Catanzaro dopo un malore all'asilo di Tropea. L'autopsia ha stabilito che la causa è stata una meningoencefalite da sesta malattia con una concomitanza di stafilococco, esclusa dunque l'infezione ipotizzata in un primo momento. L'asilo nido è stato chiuso temporaneamente per procedere ad una sanificazione. E infine il meteo, in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate che rischia di essere la più intensa della stagione. Da domani l'anticiclone africano tornerà a stringere l'Italia in una morsa di afe e umidità con picchi nel weekend di 40-41 gradi. Forte disagio anche dopo il tramonto, attese notti tropicali con temperature che non scenderanno sotto i 25-27 gradi. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

0: Allora, grazie mille. Adriana, stanotte mi dicevi che hai boccheggiato, sì. Da che ora a che ora?
1: Allora, tipo quasi tutta la notte. Poi
0: la notte,
1: il ventilatore,
0: ragazzi,
1: è insopportabile. No. L'aria condizionata ad un certo punto ti secca la mucosa.
0: Chiediamo a Renata. Renata, tu hai boccheggiato?
2: Sì, sì.
0: Sì, anche Renata.
1: Tu, esatto. Pippo, hai boccheggiato? Sì.
0: No, perché ho acceso l'aria condizionata.
1: Ma boccheggiavi pure con l'aria condizionata.
0: Faceva molto caldo e ho acceso l'aria condizionata. Non ho boccheggiato.
1: Anch'io con l'aria condizionata.
0: Ma tu, Anna Chiara, boccheggiato?
1: Ah, vedi?
2: Sì.
0: Sì, Ica ha boccheggiato tantissimo.
2: Sì,
0: sì, sì, sì.
1: Fa caldo, ragazzi. Siamo in piena estate, martedì 28
0: ma ci
1: di
0: sta,
1: luglio.
0: Poi, questo clima impazzito, ragazzi, bisogna fare qualcosa.
1: Certo, poi ci chiedono in giornate come queste, che è la giornata della, per la conservazione della natura, di spegnere l'aria condizionata, di dosare bene tutte le cose che possono, sì, indurre, diciamo, allo spreco.
0: Se la vogliamo conservare questa natura, dobbiamo avere un po' più di rispetto, ma questo è il momento.
1: Quindi stanotte
0: in cui
1: non avresti dovuto accendere l'aria condizionata.
0: È vero, questo è il momento in cui molta parte del mondo occidentale sta venendo meno alla conservazione della natura, perché
1: sì,
0: fa veramente molto molto caldo, e più fa caldo e più tu fai guai alla natura. Se
1: sì,
0: accendiamo tutti i condizionatori, l'esterno si surriscalda tantissimo, perché poi oltre a consumare energia tantissima, noi riscaldiamo anche l'ambiente, perché i motori fanno calore.
1: Certo, lo facciamo con le case, con gli uffici, con le auto. Allora, esiste questa giornata per proteggere l'ambiente, salvaguardare le biodiversità e usare le risorse naturali in modo responsabile.
0: Stamattina, se hai lavato i denti, Adriana,
1: sì,
0: per quanto tempo hai tenuto il rubinetto aperto? Di la verità.
1: Ho imparato a non farlo più.
0: Pure io.
1: Non sono molto brava con, diciamo, gli accorgimenti green.
0: Anna Chiara, lo tiene aperto.
1: Mantieni
0: il rubinetto aperto. Che cosa?
1: No, no, sì, sì.
0: Che
1: pensavo
0: domanda è?
1: Il dentifricio,
0: no,
1: che
0: rubinetto.
1: Ne so. È rubinetto, quindi non lasci scorrere l'acqua.
0: La lascia scorrere lei?
1: No, la lasci scorrere.
0: Sì. Okay. Ci vuole tanto.
1: Hai detto il rubinetto lo lascio, non
0: lascia aperto. No, lo lascia aperto.
1: Ah, lo lascia aperto, quindi
0: lo
1: lasci
0: tiene
1: scorrere
0: sempre aperto,
1: l'acqua.
0: Ho detto.
1: Vedi?
0: Ho detto lo tiene aperto e
1: tutto,
0: tu hai detto
1: scorre
0: il
1: e nulla permane, sta fa.
0: Mamma mia, stamattina, cioè, non ho
1: stamattina si vede che il condizionatore.
0: No, a te ha avuto problemi, no a me.
1: Qual è il vostro piccolo grande gesto green? Già a partire da quando vi siete svegliati, cioè per esempio lavare i denti e chiudere il rubinetto, sprecare
0: cosa
1: poco
0: che Anna
1: dentifricio.
0: Chiara non fa, lo ricordiamo.
1: Non fa. Poi
0: raccogliere la spazzatura in modo differenziato, stare molto attenti in questo.
1: Beh, lì oramai
0: conferire,
1: penso,
0: diciamo che da me oggi si conferiva ieri sera la carta. Io però la metto giù la mattina, perché scendo prima che arrivi il camion della spazzatura a ritirare, diciamo, i rifiuti che vanno conferiti giorno per giorno.
1: Poi scegliere detersivi e saponi solidi.
0: Sì.
1: No, quello no.
0: No.
1: Ma non lo faccio.
0: Ma quali saponi solidi?
1: Devo dire la verità, no.
0: Ma va.
1: È un po' un tuffo negli anni 90.
0: Sì. Però sono quelli che lo fanno, che sono attenti anche a questo.
1: Molto, molto. Bisognerebbe farlo. Poi aderire a lunedì senza carne. Quella è una cosa che faccio,
0: è arrivato Giuseppe,
1: di default.
0: È arrivato il bar. No, c'è Giuseppe lì che ci stava salutando.
1: Ne vogliamo salutare anche la mosca.
0: Che perché? Povero
1: la mosca
0: Giuseppe.
1: Zezze che passa
0: avanti,
1: qui nello
0: poi
1: studio. Ridurre il consumo di carne, tu lo fai? Io sì.
0: Ma sì, ormai
1: lo
0: ne mangio
1: poca. Faccio a prescindere
0: poca.
1: Per una
0: ma
1: serie
0: tipo
1: di
0: una
1: motivi.
0: Volta ogni 15 giorni, ma ogni 15 giorni mangio la carne rossa, mangio più spesso pollo.
1: Ecco.
0: Manco dovrei.
1: Manco dovresti. Vabbè, comunque comprare frutta e verdura di stagione locale, pianificare la spesa

0: Ecco, per azzerare per esempio lo spreco alimentare, poi prediligere le scale all'ascensore, io quello lo faccio, ma non per un fatto green, sono sincera, ma perché a volte mi spaventa l'idea di salire in ascensore da sola.
1: E poi ci sono i rimedi della nonna, no? Mm-hmm. Quelli che insomma un giorno volta prevedevano di tenere le persiane chiuse di giorno, i panni bagnati alle finestre,
0: le lenzuola, bagnate,
1: la sveglia presto con i fornelli spenti, mm-hmm. Tutte queste cose qua, insomma.
0: Tutti questi rimedi. Allora, il vostro piccolo, grande rimedio per proteggere l'ambiente, per salvaguardare l'ambiente.
1: Ce l'hai il ventaglio tu, lo usi?
0: Certo.
1: La spagnola, poi come sei vestita stamattina?
0: Però ce l'ho in borsa pure. Credo di averlo in borsa, sì.
1: Col ventaglio viene meglio la spagnola.
0: Beh, lo sai che oggi il ventaglio è tornato in auge anche per un fatto di moda. Però in realtà ci aiuta tantissimo. 347-490-0042, quindi raccontateci il vostro gesto green.
1: Il piccolo gesto green, mm-hmm. che fate, la piccola attenzione che avete. Appunto, abbiamo detto come chiudere l'acqua, che ne so, mentre vi insaponate sotto la doccia. Non lasciare l'acqua scendere così inutilmente.

0: No.
1: Bella.
2: Grazie alla nostra ascoltatrice che ha canticchiato uno dei suoi pezzi preferiti, magari che non sentiva da tempo, lo ha fatto attraverso una nota vocale e ce l'ha inviata.
1: Questa è una canzone stupenda di Edoardo Bennato e si intitola L'isola che non c'è. Seconda

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è di Edoardo Bennato, canzone del 1980. Edoardo Bennato è ancora in tour in questo periodo e approderà anche da queste parti nei prossimi giorni.
2: Che bello, bello, bello.
1: Grandissimo Edoardo Bennato. E noi qui a Radio Kiss Kiss adesso abbiamo al telefono Alexandra. Buongiorno da Bergamo.
2: Ciao Alexandra.
3: Buongiorno.
1: Ciao, come stai?
3: Bene, grazie.
1: Anche noi molto bene, piacere di conoscerti.
3: Piacere mio.
1: E allora, se la ride, meno male.
2: Sì, beh, da quanto tempo sei già sveglia?
3: Ahimè, sono andata a letto alle 2:30, mi sono svegliata alle 6.
2: Ah, cavoli.
1: Quanto ti capisco. Anch'io ho dormito, penso, 2 ore stanotte.
2: D'estate si dorme ancora meno, c'è poco da fare.
3: Si va al lavoro presto.
2: Si va al lavoro presto e poi la sera comunque si tende a fare tardi. Vuoi per il caldo, vuoi perché organizzi serate, aperitivi.
1: E lo sai come si dice, no, Alessandra? La sera leoni.
3: La mattina no.
1: La mattina no.
2: Brava, diplomatica.
1: Molto diplomatica.
2: Allora,
1: brava.
2: Alexandra, tu fai una serie di cose molto interessanti. La prima è che quando devi far scendere l'acqua calda dal rubinetto, quando scende, raccogli l'acqua. Giusto? No.
1: Alessandra? È caduta la linea, forse. Dove proprio? Sei, Alessandra?
2: Non la sentiamo proprio più.
1: È caduta, proviamo a richiamarla, ragazzi. È cascata
2: bene
1: la linea, Allora, lei cosa fa? Non ho capito, fa scendere l'acqua
2: mentre
1: calda.
2: Mentre l'acqua si scalda, raccoglie l'acqua ancora fredda. Se ha bisogno di acqua calda dal rubinetto.
1: È vero, non ci ho mai pensato.
2: E la utilizza in altri modi.
1: Per esempio, quando io devo fare il bidet, aspetto sempre, apro l'acqua e aspetto che si riscaldi.
2: Vedi, è quell'acqua che scende, acqua
1: quell'acqua
2: che perdi.
1: Scende, va bene. Invece lei che fa? La prende?
2: Sì, c'è Alexandra?
3: Sì, ci sono.
2: Eccoti. Quindi, mentre attendi che l'acqua diventi calda, tu raccogli l'acqua fredda.
3: Esattamente, ho la casa a 2 piani, l'acqua ci mette un po' a diventare calda.
2: Giusto.
3: E vabbè, scusami, senti?
1: Sì, sì, ti sentiamo,
2: no, ti sentiamo
1: forte e chiaro, prego.
3: Ok, nulla, era proprio questo, che ho stupito il mio compagno, mi ha guardato e mi fa: caspita, ma raccogli anche l'acqua? Perché metto una bottiglia o delle bottiglie in parte al rubinetto, le raccolgo, poi le uso per le piante o per la ciotola del cane.
1: Bene, sei bravissima, così non sprechi, bravissima, complimenti.
3: Esatto. E beh, quando trovo i rubinetti aperti passo con la manina e li chiudo alle altre.
1: Vedi, chiude i rubinetti agli altri che in famiglia lasciano l'acqua aperta mentre si preparano.
2: È un gesto green quello che fai, davvero importante, perché richiede attenzione. Cioè, se non hai l'attenzione. Se non hai la concentrazione non riesci a farlo ogni volta.
3: Assolutamente sì, ovviamente deriva anche dall'educazione che ho avuto, perché mio padre e mia madre erano molto molto molto attenti.
1: Ma tuo padre e tua madre erano tirchi, cioè avevano, diciamo, attenzione al consumo per tirchieria o per essere abbastanza green, diciamo?
3: Vuoi la verità?
1: Sì.
2: La prima?
3: No, mio papà ha introdotto la raccolta differenziata, era assessore nel paese, andava in giro a controllare che si facessero i sacchi colorati, c'è un'attenzione di famiglia che ovviamente...
1: Ma certo che volevo la verità, mica volevi mentirmi, ci mancherebbe.
2: Ma come l'hai detto, pensavamo dicessi: guarda, la prima.
1: Come la verità, temevo che fosse la prima, vabbè.
2: Vabbè, comunque...
3: Era un'informazione poco spettacolare, era un'informazione proprio...
1: No, invece è bello sapere, sapere che stiamo parlando con una persona che è figlia, diciamo, di una famiglia dove l'attenzione c'è sempre stata ed è sempre stata molto alta.
3: Avete presente gli oggettini per accendere il gas, quelli per cri cri cri?
1: Sì, come no?
2: Sì.
3: Ok, si smontano, la plastica nella plastica, il metallo nel metallo.
1: Ah, pensa te, guarda, è un bel esempio.
2: Mio padre è così, ma non c'è riuscito con me, però.
1: Allora, Alessandra, devi scusare Pica, che ti sta facendo passare per quello che non sei, cioè mette continuamente la tua risata.
3: Ah, davvero? Io non sento, fortunatamente.
1: Ah, non senti, sì, fortunatamente non senti per te.
2: Alexandra, ascoltaci sempre, stai sempre con noi. Da quanto tempo ci ascolti?
3: Da parecchio. Sono più anni, diciamo, che vi ascolto sempre nel tragitto casa, lavoro, la mattina.
1: No, ma sei bellissima, grazie.
3: No, voi siete simpatici, mi fate ridere, mi date anche la giusta leggerezza per partire la mattina.
1: Alessandra, grazie, non smetteremo mai di farlo. E anche ascoltare noi è molto green, sappilo, va bene?
3: Esatto, perfetto.
1: Ti diamo un bacio grandissimo. Chi schissa
3: te? Chi schissa a tutti.
1: Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao Alexandra.
1: Adriano sta arrivando a Danceteria. La canzone di Madonna. Madonna.
2: Madonna, Madonna, Madonna è Madonna, per fare sì, insomma, sì, un po' sì, i fighi. Miss Veronica Ciccone col suo nuovo singolo 2026.

0: primo anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Kiss, kiss.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Kiss, kiss.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Kiss, kiss.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: prossimo appuntamento, dal 31 luglio al 2 agosto, con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Cosa fai questa sera? Speriamo che stia meglio, si sta
1: pare
0: riprendendo.
1: Pare stia meglio, sì, perché sì, sì, lo sai, poi...
0: Ieri ho visto una sua foto che in ospedale cantava.
1: Cantava, sì, sì, abbastanza sì, ammaccata, devo
0: abbastanza
1: dire.
0: Abbastanza, ha un problema al braccio, ha un'anca piuttosto rovinata.
1: Noi facciamo un grosso in bocca al lupo,
0: ma
1: che possa tornare presto live e l'abbracciamo forte.
0: Tornerà prestissimo.
1: Allora, la storia dell'ex manager della moda è che si è laureato a 96 anni.
0: Mamma,
1: aveva questo conto aperto da un sacco di tempo, ha detto mi sono laureato, ho portato a casa anche 2 esami da 30 e lode.
0: Brava.
1: È un cerchio che finalmente si chiude.
0: Una brava persona.
1: Brava persona.
2: Brava.
1: Perché...
0: brava, sì.
1: Per oltre 70 anni quel traguardo era rimasto così, un po' in sospeso nella sua vita, ma anche
0: quanti
1: nella sua mente.
0: Quanti anni aveva e si è laureato?
1: 96.
0: Pensa che Peppino ne ha poco più di 30 e manco si è laureato, quindi...
1: Beh, ma
0: parlare?
1: Non è un'aspirazione di tutti.
0: Ah no?
1: Ma non credo, non è un'aspirazione di tutti, però evidentemente lui aveva iniziato questo...
3: Non sbaglio, firmò la licenza media.
0: Peppino? Sì, licenza media.
1: Dai, ci facciamo brutta figura a dire queste cose, però non c'è niente di male.
0: Dalle mie parti, non so se a Napoli si dice, ma dalle mie parti si dice tenei scuola vash. Dalle mie parti così si dice?
1: Ma Pippo si riferisce...
0: Alle scuole basse, cioè elementari, medie, scuole basse.
1: Scuole basse...
0: Quelle superiori sono le scuole alte. Evito.
1: Ma le scuole basse, quando prima le nostre nonne si fermavano, o anche le bisnonne.
0: Parla per tua nonna.
1: Alle scuole elementari.
0: Mia nonna era laureata.
1: Era laureata?
0: Certo.
1: Ah, vabbè, ma lui è deciato ovrio.
0: Esattamente. Parla per nonna.
1: Sì.
0: Tua nonna,
1: sì,
0: ti
1: nonna...
0: ricordo che metteva i soldi in petto.
1: Metteva
0: anche
1: i soldi in
0: nonna.
1: Petto. Ricordo che ad un certo punto io e mia sorella le facevamo lezioni per imparare a firmare.
0: Ah, vedi?
1: Sì, sì. Doveva firmare.
0: Doveva firmare.
1: Non sapeva fare la sua firma. Facevamo i dettati,
0: vero,
1: che ricordi.
0: Sì, sì. Però... ma si metteva, a volte si metteva la X
1: fa,
0: quando non sapevi firmare. Ragazzi, non è tanto tempo fa, sono 100 anni fa, succedeva così nel nostro paese.
1: Che ricordo, ricordo quando.
0: All'inizio del Novecento era così.
1: Doveva fare la C, Carmela.
0: Che è una bambola.
1: Ma mi viene da piangere perché
0: commovente,
1: mi commuovo.
0: Sì,
1: ho aperto, adesso, diciamo, una finestra di ricordi.
0: A parte tutti gli scherzi, è molto commovente.
1: È molto tenera.
0: È molto bella perché
1: cosa,
0: chissà quante persone, insomma, se ci fosse stato, diciamo, una possibilità di istruirsi in più, l'avrebbero fatto.
1: Ne sono certa.
0: Assolutamente sì.
1: Allora, a proposito di questo manager, si chiama Sergio Santifilippo, che ha preso la laurea finalmente dopo tanti anni, ha 96 anni, noi vogliamo un po' rigirarvi la domanda, non a proposito del titolo di studio, ma se avete ancora qualcosa in sospeso, un sogno nel cassetto, se avete ripreso qualcosa che avevate lasciato in sospeso.
0: Avete ripreso a studiare dopo tanto tempo?
1: Oppure
0: vi piacerebbe farlo e non avete il tempo per farlo?
1: Magari pensate, qualsiasi altra cosa.
0: Sai cosa succede? Che a tantissimi che si sono iscritti all'università hanno fatto un po' di esami e poi si sono fermati.
1: Ma magari si sono dedicati al lavoro.
0: Si sono dedicati al lavoro e rimane per tutta la vita quel cruccio. Tu pensi sempre, mamma mia, io dovrei farlo, avrei dovuto farlo, ho abbandonato, ho lasciato 15 esami, 10 esami, 3 esami e non li ho fatti. Raccontateci una storia del genere, così per sapere quante ce ne sono in Italia, perché ce ne sono sicuramente tante, no?
1: Un'altra storia bella è quella dell'indiano Fauja Singh, che ha iniziato a correre sul serio all'età di 89 anni.
0: Ah,
1: cioè,
0: vedi?
1: Dopo una vita intera passata a fare il contadino.
0: Fauja Singh.
1: Singh. Poi a 92 anni il record, ha corso la maratona di Toronto in 5 ore e 40 minuti.
0: Tua madre a 80 anni ha cominciato a ballare nelle balere.
1: Beh, io mi auguro che quando avrà 80 anni continuerà
0: ancora,
1: a ballare.
0: Sicuramente.
1: Certo, ci mancherebbe. Dai, quella cosa che vorreste riprendere. Oppure che avete ripreso dopo tempo, qualsiasi cosa. Noi abbiamo fatto un paio di esempi, uno riguarda la laurea, l'altro riguarda lo sport.
0: Ma pure
1: ma
0: il lavoro lasciato,
1: che,
0: sai, l'altro giorno
1: ho
0: parlato con una persona molto giovane che ha 4 figli piccoli e mi ha detto adesso faccio solo la mamma, ho lasciato il lavoro. Ma me l'ha detto con un po' di rimpianto, si vedeva chiaramente.
1: Con tanto rammarico, con un po' di magone, ma magari quando i figli saranno più grandi
0: deciderà
1: di riprendere
0: il lavoro.
1: Allora 347-490-0042 potrebbe anche suonare come non è mai troppo tardi per ricominciare o fare che cosa?
0: Vi aspettiamo per parlare con voi. Prego.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Sai, Adriana, mi capita anche a me che sono diplomata e tutto, oggi di prendere la penna, poiché non scrivo sempre,
1: ecco,
4: e di aver dimenticato le lettere.
0: È vero.
4: Il cellulare ci ha un po' tolto questa dimistichezza nell'avere la penna in mano, di riscrivere.
0: Sì, sì,
4: si dovrebbe ritornare ai vecchi dettati.
0: È vero.
1: Io amo
0: è
1: scrivere.
0: Assolutamente vero. ma tuo figlio scrive, per esempio? I ragazzini, sì, i bimbi, sì, scrivono ancora?
1: Oddio.
0: Ti fanno usare la penna ancora?
1: Eh beh, certo, scrivono quando vanno a scuola, però poi di base non è che
0: ma
1: hanno tante
0: opportunità. Ma non hanno i tablet, sta roba qua? No, no, no.
1: No, a scuola no.
0: A scuola no. Ancora, no, no. Ancora scrivono, alla lavagna pure.
1: Ma mi auguro che ancora scriveranno. Cioè, oddio, hanno la LIM, che è, diciamo, questo strumento tecnologico che ha poi... di base un po' sostituito la lavagna tradizionale.
0: È uno schermo,
1: scrivono.
0: Praticamente.
1: È uno schermo, uno schermo.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
4: Sono Maria e io vorrei tanto riprendere a fare teatro. Recitazione.
1: Vedi?
4: Lo facevo da ragazzina e da adolescente e vorrei ritagliarmi un po' di tempo per riprendere.
1: Quanto ti capisco? Chissà te.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana, chissà a tutti.
0: Ciao, chissà te.
2: Io dopo anni ho ripreso a frequentare la parrocchia e ad andare a messa.
0: Ah, ad andare a messa.
2: Ciao,
0: ciao. Ciao, grazie, ciao. Chissà te, 347-490-0042. Se volete comunicare con noi con i messaggi audio, noi siamo qua, vi aspettiamo.
1: Intanto...

0: questo tipo di musica, di questo tipo di pensiero, di questo tipo proprio di artista,
1: tipo.
0: Di questo tipo di artista. Grande
1: bello,
0: Eminem,
1: bello,
0: grandioso.
1: La musica più bella sono sempre solo su Radio Kiss Kiss, questo non dimenticatelo mai. Intanto sono le 7:37. Oh, cerchiamo di capire come sarà il tempo. Io
0: mamma
1: ho visto
0: mia.
1: sole di fuoco.
0: Sempre sole.
1: Per tutta la settimana, ma bene per chi fa le vacanze. E ci colleghiamo subito con i nostri amici delmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un miglioramento del tempo ad eccezione di alcune aree. In mattinata residui disturbi sulla punta meridionale della Calabria e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento altrove. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia ancora bel tempo. Massime tra 30 e 33 gradi al nord, tra 29 e 36 al centro e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti!
3: Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: altri. Il primo agosto alle 21.30 su Sky 1 TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
0: Kiss, kiss. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Kiss,
1: kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: con la spagnola Adriana. Ce l'hai?
1: Eccomi.
0: Una olè. Adriana, tra l'altro, è bravissima con,
1: ecco,
0: quando indossa
1: qua.
0: Che c'è?
1: No, niente.
0: Vai.
1: Bravi.
0: Guarda come la fa lei.
1: Lavoro. A proposito del non è mai troppo tardi per, più che ha già finito?
0: Non è mai troppo tardi per fare un flamenco, per esempio.
1: È troppo tardi per imparare.
0: Adriana, fai la spagnola.
1: Eccomi qua.
0: Vai.
1: Guarda. Flamenco.
0: Guarda che bella spagnola che fa Adriana. Brava.
1: Dos, tres. Un pasito bailante, Maria.
0: Posso fare io lo spagnolo?
1: Vai, fai lo spagnolo. No, Pippo, fai il portoricano.
0: Yeah. Yeah.
1: Va bene, via.
0: Via.
1: Abbiamo parlato delle cose che abbiamo lasciato in sospeso in qualche modo, in qualche tempo della nostra vita e che abbiamo ripreso o che ci piacerebbe riprendere. Sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Io potessi tornare indietro, o meglio avessi tempo ora, sicuramente prenderei i crediti mancanti per poter insegnare filosofia e pedagogia. Quando andavo all'università 12 anni fa avevo fretta, vuoi per ragioni economiche e per altre personali, mi sono laureata ma non ho scelto l'opzione dei crediti aggiuntivi. Ad oggi sono una educatrice di nido.
3: Adesso è scema.
1: Ma chi, scusate? Lasciate finire la signora. Pica malauguratamente hai pigiato su questo tastino. Va bene.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Clara, da Lombardo, in provincia di Bergamo. Uno dei più grandi rimpianti della mia vita è proprio quello di non essere riuscita a frequentare l'università. Causa la morte di mio padre. Ho dovuto cominciare subito a lavorare dopo le scuole superiori.
0: Bene.
1: Attenzione, però non ve l'ho chiesto.
0: Che
1: se
0: succedono.
1: Questo ci dispiace, però la domanda non era avete qualche rimpianto, era avete ricominciato, avete ripreso qualcosa che avevate lasciato in sospeso, che ne so, un percorso di studio, un percorso sportivo oppure una passione.
3: Questa è scema.
1: A me ci sta, me la prendo io, ma non l'ascoltatrice.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Cinzia da Peccioli.
1: Ciao,
5: io
1: Cinzia.
5: Sono un ex OS, ho sempre studiato. Nel momento in cui ho smesso di fare l'OS, ho iniziato la parte lavorativa come azienda agricola, mi sono messa a studiare con molte difficoltà e paure, perché pensavo di non riuscire a farlo. Invece sto realizzando step by step il traguardo, e quando riuscirò ad arrivare al mio traguardo e dovrò informarmi qualcos'altro.
1: Brava, brava, complimenti.
0: No, complimenti. Ma
1: no.
0: Non esce. Ma sta seguendo un traguardo, ma come?
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
6: Allora, per me non è stato troppo tardi rimettersi a studiare.
1: Ok.
6: A 40 anni mi sono riiscritta all'università.
1: Bene.
6: Con due figli, un marito, una casa.
3: Questa è scema.
1: Ma chi
6: per prendere una seconda laurea, perché volevo cambiare lavoro, cambiare vita, cambiare il proprio settore. E così ho fatto. Ho studiato, ho preso la laurea, mi sono licenziata, ho cambiato lavoro e ho cambiato vita.
1: Brava, brava. No, mettiamole una brava.
0: Brava.
1: Brava. Brava. Abbiamo tutto a disposizione.
7: Pippo, Adriana, sentiamo. Buongiorno, sono Raffaella da Milano.
0: Ciao,
7: io
0: Raffaella.
7: Sì, ho ripreso una cosa, cioè non è che ho ripreso, ho proprio iniziato una cosa che non avevo mai intrapreso. E mi sono laureata a dicembre del 2025.
3: Questa è scena.
7: La veneranda età di 49 anni, quasi 50.
1: Brava, brava, complimenti.
0: Bravissima, complimenti. Brava.
1: Ecco, vedi, ecco. vedi.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
8: Dopo 45 anni spero di tornare presto a fare lo speaker radiofonico.
0: Ah, vedi?
3: Questa è scena.
0: Ma non è una donna, è un uomo.
1: Vabbè. Ma chi ste scemo?
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Chi ste
9: scemo? Io sono Alessandro da Fondi.
0: Alessandro.
9: Mi pento di non aver finito il conservatorio. Mi sono fermato all'ottavo anno di pianoforte.
0: Mamma mia, non me ne parlare.
9: Molte volte mi ritorna quella voglia di cominciare, ricominciare.
0: Non me ne parlare. Hai ragione. Io mi sono fermato col pianoforte e sono un pentitissimo.
1: E meno male. Non questo la faccio io.
0: Allora c'è Giovani Wannabe, una bellissima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari che applaudiamo sempre. Sono stati con noi a Pescara. Bellissimo.

0: Orosco Petro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Oggi che novità allora, ha portato al
2: allora Pippo, oggi c'è una novità.
1: Questa
2: perché
1: la mattina si sveglia, parla con le stelle.
2: Sì, anche la notte.
1: Ma di che tipo di sostanze fai uso prima di parlare con le stelle?
2: No, Pippo, le stelle, la polvere di stelle.
1: L'avocado. Il tuo toast con l'avocado.
2: Tutte le mattine, toast con avocado. Stamattina toast
1: con avocado e salmone.
2: Allora, se volete
1: parlare con le stelle pure voi, fatevi un toast con avocado e salmone alle 5 del mattino e parlerete
2: semi
1: con
2: di
1: le stelle.
3: Così capisci quello che vuoi.
1: Così capisci quello che vuoi.
2: Anche un po' di semi di chia e semi di zucca.
1: Di chia.
2: Di chia.
1: Sia. Di chia.
2: Allora, stamattina ci occupiamo del segno del leone, caro
1: Bene.
2: Pippo. Però prima di andare, diciamo, a fondo nella loro sfera lavorativa e sentimentale, vediamo qual è l'affinità della settimana del leone.
1: Bene.
2: Ok, anzi proprio dell'estate.
1: Vediamo,
2: io direi,
1: qual è l'affinità, cari
2: allora,
1: amici del leone, attenzione.
2: Leone compatibile al 9 su 10, cioè il punteggio è di 9 su 10 con l'Ariete.
1: Ah, vedi?
2: Tra voi è subito scintilla, siete una coppia che entra in un locale e abbassa l'autostima degli altri. L'unico problema? Decidere chi dei due deve avere l'ultima parola. Spoiler, nessuno, però Leone e Ariete vanno d'accordo.
1: Ma l'Ariete è quello con le corna
2: tipo
1: tonde?
2: Sì, sì, girate, sì.
1: Con le corna girate.
2: Mm-hmm.
1: Cosa si dice? Dai, corna girate. Mariette.
2: Se l'ha un po' arrotondate.
1: Esattamente.
2: Allora, lavoro, un punteggio di 9 su 10 per il leone. Hai carisma da vendere e questa settimana tutti ti ascoltano, anche quando non hai ancora deciso cosa dire. Attenzione solo a non fare il capo di gente che non hai assunto, va bene? Amore e sesso, diamo al leone un punteggio di 8,5 su 10.
1: Bravi amici del leone.
2: È acceso e l'attività sudombelicale non manca questa settimana.
4: Ma come si permette sta signora? Scusate.
1: Sarà la signora del leone.
2: Sì, fa del leone. Hai fascino da vendere, caro leoncino, ma ricorda, sedurre va bene. Fare il pavone H24 un po' meno.
1: Allora Adriana, tu hai detto alle persone del leone di che stanotte avrebbero fatto molto sesso.
2: Sì.
4: Ma come si permette sta signora? Scusate.
2: Lei mi deve ringraziare.
1: La signora non è d'accordo. Vabbè.
2: Ogni tanto, caro leone, lascia parlare anche gli altri. Soldi, diamo un punteggio di 7 su 10. Occhio agli acquisti d'impulso. Solo perché una cosa è bella non significa che debba venire a casa tua.
1: Ah, vedi?
2: Le stelle parlano. Tu capisci sempre quello che vuoi, Leone.
1: Vai, vai.
4: Oh, non lo so.
0: Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Allora, 347-490-0042. Se siete del segno del leone e avete, anche perché noi abbiamo altre tre puntate dopo questa e poi abbiamo finito l'anno, diciamo, della stagione del Pippo Pelo Show.
2: Venerdì
1: spoiler, è l'ultima puntata.
2: Vi darò l'oroscopo di agosto per tutti i 12 segni zodiacali.
1: Quindi dobbiamo decidere se mantenere questa rubrica o meno. Avete riscontrato, diciamo, delle affinità con quello che ha detto Adriana? Mandate i vostri messaggi mentre arrivano i Police.
2: Spirits in Material World dal 1981.

0: Lost in the Machine conteneva questa stupenda, tra le altre bellissime canzoni, tratta Spirits in the Material World.
1: Intanto sono le 7:59, arriva subito per noi Cecilia Coscione a darci le news più importanti. A tra poco.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Giorgia Meloni ha presieduto il Consiglio dei Ministri per gli interventi sul costo dei carburanti. Meno di 20 minuti per il sesto provvedimento, che riguarda solo il gasolio, con uno sconto di 17 centesimi al litro che durerà fino al 6 agosto. Un secondo intervento è previsto con la riunione di governo di martedì prossimo. Una risposta che non risolve il problema, ma è tempestiva e responsabile, ha commentato la Premier. Il Consiglio dei Ministri si è occupato anche dell'ex Silva, confermando lo stanziamento di un'altra tranche del prestito da 100 milioni per assicurare la continuità operativa dell'azienda durante la fase di cessione. E ieri Giorgia Meloni ha anche visitato a sorpresa i cantieri TAV di Chiomonte insieme al ministro dell'interno Piantedosi e al capo della polizia Pisani. La premier ha girato un video in cui mostra i danni dell'assalto di sabato scorso e conferma che lo Stato non si tirerà indietro. In Val di Susa controlli a tappeto tra i partecipanti al campeggio No TAV. Oltre 800 le persone identificate e 4 quelle fermate sono antagonisti e arrivano dall'estero. La procura di Torino indaga per devastazione, ma non si escludono ulteriori contestazioni. I danni potrebbero superare il milione di euro della prima stima. Medio Oriente, c'è attesa per la visita del premier israeliano Netanyahu oggi alla Casa Bianca. Discuterò con il presidente Trump di tutte le questioni all'ordine del giorno, in primis l'Iran, ha anticipato il primo ministro, ribadendo che l'obiettivo di Tel Aviv è garantire la sicurezza di Israele. Trump fa sapere che gli Stati Uniti sono impegnati in trattative molto approfondite con l'Iran, ma aggiunge: se non avranno esito positivo torneremo a una risposta militare molto dura. Intanto gli aiuti dello Yemen, alleati di Teheran, hanno rivendicato attacchi e impianti petroliferi in Arabia Saudita. Torniamo in Italia con la cronaca. A Codroipo, in provincia di Udine, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo in un campo. Accanto a lui trovate una tanica di benzina, un accendino e una bottiglia di acido muriatico. Gli inquirenti non escludono alcune ipotesi, dal gesto estremo all'omicidio. Un trentenne egiziano aggredito con un cacciavite alla stazione di Via Collatina a Roma mentre cercava di difendere un amico durante una rapina è morto dopo 8 giorni in ospedale. L'aggressore, un 28enne gambiano arrestato grazie ai video delle telecamere di sorveglianza,

0: La bufala.
1: Brava Carolina, brava, fatti sentire. Allora, tre notizie adesso le leggerò da sole. Una delle tre è una fake news, una bufala con la nostra Carolina. Quando vi darò il via, e solo quando vi darò il via, il più veloce, quella più veloce, vincerà i nostri gadget estivi. E dentro stamattina ci mettiamo anche, vediamo un po', un compito per le vostre vacanze, va bene? Anzi, non ce lo mettiamo dentro, ve lo diciamo sul registro elettronico cosa ci mettiamo dentro, va bene? Partiamo con la notizia numero uno. Una biologa marina americana ha conquistato il Guinness World Record per il maggior numero di tatuaggi di squali sul corpo femminile. Ben 106, raffiguranti 71 specie diverse, oltre a denti di squalo fossilizzati. Si chiama Emily Morrison, racconta che la sua passione è nata dalla paura infantile dopo aver visto il film Lo Squalo, la capisco, trasformata poi in una carriera dedicata allo studio e alla tutela di questi animali, hai capito? Ha trasformato la sua paura nella sua passione. Pensa un po'. Notizia numero uno. Notizia numero due. Un vero Spider-Man è diventato l'eroe del giorno a Jonesboro in Arkansas, dove una telecamera del traffico lo ha ripreso mentre scendeva dalla sua auto, travestito di tutto punto, per aiutare un uomo in sedia a rotelle ad attraversare un incrocio molto trafficato. Nessuno lo faceva passare, lui è sceso. Pam! Dietro la maschera c'era Christopher Hallenthal, che stava tornando dal lavoro vestito da supereroe, e il video è diventato virale. Il giovane ha spiegato di aver agito d'istinto, sperando che il suo gesto possa aver ispirato anche altre persone a fare lo stesso. E questa è la notizia numero 2. Ascoltate la notizia numero 3. Un corriere 32enne del Minnesota, tutti dagli Stati Uniti queste notizie, sarebbe diventata la star del paese, degli Stati Uniti, dopo aver infranto ogni record, riuscendo, pensate un po', a consegnare una media di 230 pacchi al giorno per un mese, nel raggio di 100 km, che è la sua zona di competenza, porca miseria. Speedy Courier, così è stato ribattezzato dai social, potrebbe ricevere una medaglia addirittura dal presidente Trump per la sua solerzia al lavoro. Complimenti, questa è la notizia numero 3. Allora, aspettate il via. Quale potrebbe essere la fake news? La donna che odiava e amava gli squali? Oppure il vero finto Spider-Man? Oppure lo Speedy Corriere? Allora, pronti, partenza, via! Ovunque voi siate, cercate di capire qual è la bufala. Vogliamo il vostro nome, dove ci state ascoltando, e soprattutto la bufala, la fake news stamattina è la 1, la 2 o la 3?

0: amici. È il momento della premiazione Caccia alla Bufala. Siete stati in tanti hanno anche indovinato. Ma il più veloce è stato lui, Mirko. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te, Mirko. Da dove? Da dove ci stai chiamando?
1: Da Quarrata, provincia di Pistoia, in Toscana.
0: Quarrata. Allora, Carrata, come dicono i fiorentini, è al centro di tutto praticamente. Siete in mezzo a Empoli, Firenze, Prao, Lucca.
1: Sì, praticamente sì.
0: Senti, hai mangiato la foglia? Qual è la bufala di stamattina? La 1, la 2 o la 3?
1: La 3, il Corriere.
0: Bravissimo! Nessun Corriere che negli Stati Uniti ha consegnato 230 pacchi al giorno di media in una zona di 100 km. Sicuramente i Corrieri all'ascolto saranno trasaliti e hanno detto: come cavolo ha fatto questo? È una bufala, ragazzi. Salutiamo tutti i Corrieri che con questo caldo sono al giro per l'Italia. Oh, complimenti Mirko, complimenti davvero.
1: Grazie.
0: Prima di salutarci e mandarti i gadget a Carrata, ti volevo chiedere, te quando andavi in vacanza facevi prima i compiti delle vacanze oppure non li facevi per niente e ti riducevi alle ultime ore?
1: Sono sincero, purtroppo faccio parte di quella categoria in cui li snobbava completamente i compiti per le vacanze.
0: Complimenti, bravo, benvenuto nel club.
1: Completamente.
0: Buona mattinata e buona giornata, ok?
1: Grazie, kiss a tutti.
0: Kiss a te Mirko. Irrecuperabile, a Mirko gli dico irrecuperabile, no, dico Trigno, Herbal Meta, irrecuperabile.

ero anch'io, guarda. Irrecuperabile. Mi sono giocato tutte le R a disposizione stamattina. Trigno, Ermal Meta, bella, bella canzone, molto estiva. Questa è Radio Kiss Kiss, Good Morning Kiss Kiss. Sono le 10:16 del mattino. E a proposito di studenti, di responsabilità, di compiti da fare, insomma, in vacanza, anche se molti poi non li fanno, a partire da settembre c'è uno studentello di 13 anni che comincerà a studiare in un college. È il principino George, ha 13 anni e andrà a studiare all'Eton College, prestigioso istituto britannico dove ha studiato anche il padre William, ma anche lo zio Harry. Allora, è un passaggio particolare perché in questo college praticamente ci si va a dormire e a vivere, quindi il principino lascia il nido familiare, strappato alla madre, al padre, a tutti i vizi che ha in casa, e andrà a dormire al college. Ma non basta, avrà anche una divisa, un frac nero con pantaloni gessati e colletto rigido. Sto guardando la divisa soltanto per mettere questa divisa, c'è uno shock, insomma, bisogna abituarli i bambini, perché insomma è un momento un po' particolare. Si tratterà di un momento chiave per la formazione del futuro re d'Inghilterra e chiaramente tutti coloro che, sapete che in Inghilterra sono pazzi per la casa reale, sono un po' preoccupati per la salute mentale del. Però, stando alle indiscrezioni dei tabloid, pare che il piccolo George sarebbe prontissimo per dare il via ad una nuova fase della sua vita. Anzi, non vedrebbe l'ora di conoscere nuovi amici e nuovi insegnanti. Io aspetto il momento di vederlo vestito col frac nero, i pantaloni cessati e col letto rigido, per secondo me scappa via. Se scappa George, scappa via. Piccolino, vabbè. Alex Warren, Ordinary. They say

0: buon giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss, kiss. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Basta il tempo di un fiore, così prima. Prima si parlava del principino George, che ha colpito molto i nostri radioascoltatori. Ma che problemi potrà avere il principino George a 13 anni e il futuro re? Ragazzi, ma non è vero, guardate che i ragazzini poi sono sensibili, non si dice queste cose di un bambino, anche se è ricchissimo e quant'altro. Allora, prima parlavamo di scuola, c'è una buona notizia: è arrivato il via libera del nuovo bonus scuole paritarie. La misura prevede un contributo fino a 1.500 euro per ogni studente per aiutare le famiglie a sostenere il costo delle rette scolastiche negli istituti paritari privati, per esempio, per intenderci. Il bonus è destinato ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 30.000 euro e riguarda solo gli studenti che frequentano le scuole secondarie di primo grado, le medie praticamente, e il primo biennio delle scuole superiori paritarie. Non è previsto alcun limite al numero dei figli per famiglia, quindi tutti i figli potranno avere questo bonus, e a seconda dell'ISEE si può arrivare fino a 1.500 euro. Per finanziare questa misura il governo ha stanziato 20 milioni di euro e il contributo potrà essere cumulato con altri aiuti regionali nei limiti previsti dalla normativa. Per presentare la domanda, ve lo dico perché è interessante come cosa, 1.500 euro per pagare la retta delle scuole private, tanta roba, basta fare la domanda online attraverso la piattaforma unica del Ministero dell'Istruzione e del Merito, utilizzando lo SPID, la carta d'identità elettronica o la carta nazionale di servizi, e poi l'erogazione avverrà dopo i controlli effettuati dall'INPS, e quindi evviva i ragazzi che vanno alle scuole private.

0: E allora?
1: I'm so fucking fabulous.
0: Bene, bene, bene, bene. Signore e signori, sabato scorso c'è stata una cosa molto particolare. Siamo ben fieri ed orgogliosi perché la prima puntata del Kiss Kiss Way è stato un successo incredibile. Stiamo parlando del Kiss Kiss Way in TV alle 21.30 su TV 8 Sky e canale 158 del Kiss Kiss TV. Sabato scorso c'è stato veramente tantissimi telespettatori che ci hanno seguito. Come eravate belli questi e quest'altro. Allora, per chi se lo fosse perso e per chi ha perso almeno tutte le tappe che ci sono state in giro per l'Italia a Kiss Kiss Way, c'è l'opportunità di vederla alla seconda puntata, sempre alle 21.30 su TV 8 Sky, su canale 158, sabato 1 agosto. Attenzione, perché ci saranno riprese mozzafiato, backstage con interviste a tutti i cantanti protagonisti, poi contenuti inediti e soprattutto l'esibizione di tutti gli artisti del momento che hanno reso famosa questo tour di Radio Kiss Kiss, che è il Kiss Kiss.

Gaia, ma c'è un'altra, anzi altre due belle ragazze, belle e brave, attenzione, stiamo parlando di Peggy Gou, la DJ producer, e la Ayra Starr, la cantante del momento, che insieme hanno fatto Woman, un gioco di parole, però è il nostro

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Kiss Kiss.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Kiss, kiss.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Creman per te. Beh, allora, questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno di nuovo, sono le 10:46 del mattino. Prima parlavamo di questo bonus a favore degli studenti che vanno negli istituti paritari, e c'è un altro bonus che non è un bonus in realtà, perché è stato approvato stanotte a mezzanotte, e io vi ho parlato proprio all'inizio di Good Morning Kiss Kiss di questa emozione che ho provato stamattina. Sono andato veramente a fare benzina al distributore, ho trovato il gasolio a 2,19, mentre stavo per fare il gasolio il benzina ha detto ferma, non mettere la carta, aspetta, pum, ha fatto l'aggiornamento, spadapam, ed è sceso a 1,99 al litro il gasolio. E di fatto stanotte a mezzanotte uno sconto di 17 centesimi solo sul gasolio, per la benzina no, sarà in vigore fino alla mezzanotte del 6 agosto, quindi dalla mezzanotte di stamattina di stanotte, appunto, del 28 fino al 6 agosto. Adesso mi dovete dire quanti in Italia, perché ci saranno tantissime persone che hanno fatto gasolio stamattina, non benzina, gasolio, quanti hanno aggiornato onestamente il prezzo del gasolio. Con me il benzinaio è stato onesto, ha detto fermati, se no rischi di pagarlo 20 centesimi in più al litro e aspetta un attimo. Quanti di voi hanno visto scendere da 2,20 a 1,98, 1,99 il gasolio? 347 490 0042, fatemelo sapere per curiosità, anche se siete gestori di pompe di benzina. Voglio sapere semplicemente se è immediato l'adeguamento oppure, che so, aspetta un altro po', perché 20 centesimi più al litro, insomma, fanno comodo, hai capito? Panic at Disco, Ma I Made It.

Riccardo Disco, vedi quanti ci confermano, no, nessun aggiornamento. L'Aurelia tra Pietrasanta e Querceta, ancora prezzo vecchio. Giacomo che ci manda l'immagine in so dove, che è 2,25, porca miseria, 2,25, mamma mia. Poi ciao ragazzi, anche da Palermo nessuna novità, Palermo sotto casa sua chiaramente. Ciao ragazzi, a Scicli, Modica in provincia di Ragusa, malincuore, ancora nessun aggiornamento. Allora, mi pare di... sì, gasolio sarebbe uguale a diesel. C'è qualcuno che ancora non sa che il gasolio è uguale a diesel, la benzina è uguale a benzina, va bene, sono cose fondamentali nella vita. Fatto stamattina e qua, no, vedi, qualcuno qua in provincia di Milano, qualcuno l'ha trovato a 1,98, è stato fortunato come me, però non tanti fortunati, vedi, c'è qualcuno che è stato fortunato e corrisponde solitamente sempre allo stesso marchio, allo stesso brand di distributori di benzina. Fa che, boh, chi lo sa.

Nuova generazione e Next Generation, e invece adesso ascoltiamo la Old Generation, la voce di una cantante che io stimo tantissimo, che fa parte di una band che molti giovani non conoscono nemmeno, gli Eurythmics. Gli Eurythmics, quando facevano i concerti, questa canzone la mettevano giusto a metà concerto. Quando sentivate partire questa canzone eravate alla metà del concerto. Ma quando partiva la voce di Annie Lennox, che suonava al piano personalmente da sola, questa The Miracle of Love, erano brividi. 1986.

0: Mix, per chi ha visto il concerto di questi due fantastici della storia della musica mondiale, è veramente fantastica, e questa era una delle canzoni più belle. The Miracle of Love, 1986.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Buongiorno, buongiorno di nuovo, 11 in punto, Max Giannini, soltanto oggi il figlio il prodigo non c'è, come detto, tornerà domani, state tranquilli. E sto leggendo tantissimi messaggi con estrema rabbia, perché nonostante sia stato approvato stanotte, ieri sera, con partenza dalla mezzanotte, lo sconto di 17 centesimi sulle accise solo per il gasolio diesel, non tutti

Benson Boone, buon pomeriggio a tutti. Mr. Electric Blue, che meraviglia la voce di Benson Boone, che artista, giovanissimo ma veramente sta dimostrando tanto. Allora, parliamo di oggetti che si rompono. Cioè, onestamente, voi quando si rompe un qualsiasi oggetto provate a ripararlo oppure ciaone? Prendete, cestinate e ne comprate uno nuovo. Sia per una questione di tempo, sia per una questione di capacità, sia per una questione economica, perché a volte riparare un oggetto costa di più che acquistarlo nuovo, fondamentalmente, ma fa parte anche della cultura personale. Cioè, io ad esempio, mi si rompe un paio di scarpe, lo porto ancora dal calzolaio, i pochi calzolai che sono rimasti in giro, perché sono veramente pochi. Mi si rompe una cerniera del pantalone, lo porto dalla sarta se non sono in grado magari di cambiarlo io. Ultimamente mi si è rotto un lumino a cui tenevo particolarmente, non è che l'ho gettato via, l'ho fatto aggiustare, adesso ce l'ho di nuovo in bella mostra sul mobile di casa. Cioè, se passo io aggiusto. Certo, come dicevo, se aggiustare quell'oggetto mi costa più che comprarlo nuovo, in quel caso ovviamente non conviene. Ne parliamo ancora, intanto ci godiamo Madame.

cosa fate quando si rompe un oggetto? Lo fate riparare o lo gettate direttamente via? Perché come dicevo, a volte proprio non conviene, perché gli oggetti nuovi costano meno che alcuni pezzi di ricambio. Faccio un esempio: adesso si era rotto il cellulare, un cellulare molto vecchio tra l'altro, di mia suocera, abbiamo chiesto di, si doveva cambiare fondamentalmente la batteria, cioè cambiare la batteria costava di più che comprarlo nuovo. Chiaramente l'abbiamo buttato nuovo, l'abbiamo comprato nuovo. Questo vuol dire però cestinare un oggetto nuovo, cioè tra virgolette un oggetto che comunque è funzionante e che inquina inutilmente. E allora, proprio per cambiare questa abitudine, evitare così tanti rifiuti elettrodomestici, dal 31 luglio entrano in vigore nuovi obblighi previsti dal diritto della riparazione, cioè i produttori dovranno rendere più facile riparare alcuni prodotti favorendo la disponibilità di ricambi e dei servizi di assistenza, con l'obiettivo di ridurre gli sprechi e allungare la vita degli oggetti, perché spesse volte sono proprio i produttori che lo fanno di proposito, a mettere alcuni pezzi di ricambio così cari in modo tale che tu lo compri nuovo e amen. Questo non sarà più possibile.

0: Ti schiesta a te che ti sei innamorata più volte, ma ci risiamo, hai di nuovo le farfalle nello stomaco. Ti schiesta a te che sogni di volare tra stelle, galassie e pianeti, un giorno viaggerai nello spazio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Kiss, kiss.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09 euro.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera con la sua ironia pazzesca? Sta facendo tanto ironia sui suoi canali social riguardo proprio la sua caduta meravigliosa. Speriamo si rimetta presto. Aggiornamenti, ecco, importanti che riguardano il calcio italiano. Malagò annuncia al consiglio FIGC: Mancini torna commissario tecnico della nazionale. Quindi abemus allenatore, penso che sia anche una scelta che mette un po' tutti d'accordo. Intanto parliamone ancora. Per evitare così tanti rifiuti elettronici, dal 31 luglio entrano in vigore nuovi obblighi previsti dal diritto alla riparazione. Ottimo, perché a volte non ripariamo perché non conviene dal punto di vista economico, ma questo cambierà chiaramente tutte le cose.
1: Sono Betty dalla provincia di Milano.
0: Ciao Betty.
1: In casa mia c'è la cultura della riparazione.
0: Ecco, anche a casa mia.
1: E anche perché mio marito sa fare tutto.
0: Fortunata. Bella
2: buongiorno,
0: fortuna,
2: Marta,
0: no?
2: Buongiorno Marta, buongiorno Radio Tischis. Io sono uno di quelli che ripara tutto.
0: È una fortuna, ragazzi,
3: buongiorno,
0: saperlo fare.
3: Buongiorno Marta, questi dicono sempre un sacco di stupidaggini. Io addirittura mi sono comprato un martello pneumatico professionale,
0: Peppa,
3: orizzontale da 13 joule.
0: Ma che è? Non so
3: cosa. Le pareti di 2 metri.
0: Oh, la faccia, che cavolo, è roba proprio incredibile. Comunque, avere le mani d'oro, saper fare tutto in casa è veramente una gran fortuna.

0: notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
1: Mi piace,
0: mi piace. Mi piace, dalle 12 alle 14.

0: Harry Styles con Dance No More. Ho parlato qualche giorno fa del fatto che, vero, ci sono persone particolarmente lamentose che si lagnano per ogni cosa, hanno loro tutti i problemi del mondo, riversano poi su chiunque, no? I propri problemi. Ma in realtà lamentarsi il giusto fa bene ed è liberatorio. E se vi dicessi che esiste addirittura un festival in cui si va appositamente per lamentarsi? Ve ne parlo tra poco, prima Cesare Cremonini.
1: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.

Adesso novità, Alex Warren parla della sensazione di perdere il controllo, di sentirsi impotenti in un rapporto a senso unico e di vivere come un passeggero della propria esistenza. Godiamoci questa bella, bellissima novità, Alex Warren con Passenger.

0: ogni tanto, per chi non è seriale, però no, quelli che si lamentano dalla mattina alla sera, fa bene, uno sfogo. Ti lamenti e poi ti senti libero. Ah, beh, hai buttato fuori quella cosa che ti dà noia e quindi ti senti proprio come... sollevato, ho reso l'idea, penso proprio di sì. Ma evidentemente i benefici dell'arte del lamento saranno ben chiari ai calabresi, che hanno organizzato per il quarto anno consecutivo il Festival del Lamento. In cosa consiste? È una rassegna culturale che trasforma la lamentela individuale in un rito collettivo di condivisione. Qui ci si lamenta tutti insieme. Vogliamo provare? Andrea, hai bisogno di lamentarti? Allora, se avete bisogno di lamentarvi riguardo qualsiasi questione per sentirvi liberi, fatelo pure. Inviateci una nota audio. Vi volete lamentare perché fa caldo? Fatelo. Vi volete lamentare perché il collega rompe? Fatelo. Volete lamentarvi perché vanno tagliato la strada? Fatelo. Volete lamentarvi perché vi fa male l'alluce? Fatelo liberamente.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Kiss, kiss.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
3: Buono.
4: Melone retato.
3: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
3: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
5: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Kiss, kiss.
6: Ciao.
7: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
8: Il diavolo veste Prada 2. Dal 29 luglio su Disney Plus.
7: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
9: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
10: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
9: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
10: È tutto.
9: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2. Dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Kiss, kiss.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Cibu, cibu.

0: Calabria per il quarto anno consecutivo è stato organizzato il Festival del Lamento e è proprio un'occasione in cui tante persone si ritrovano per lamentarsi.
1: Ragazzi, io mi voglio lamentare perché quando faccio pattuglia sabato e la domenica pomeriggio, non ho una guardia giurata, abbiamo le macchine elettriche senza aria condizionata.
0: Mazza, immagino. Immagino.
2: Quindi adesso mi posso lamentare.
0: Certo che puoi.
2: Mi lamento dei 34 gradi,
0: certo,
2: che ci sono ad Agrigento,
0: un sempre verde,
2: ma dell'immensa umidità e dell'impossibilità di andare al mare.
0: Esatto.
2: E mi lamento delle bollette che arrivano ogni mese e sono sempre più salate. Ma mi spiegate perché?
0: Sembrano delle ovvietà, però intanto dire anche semplicemente mamma mia che caldo che fa, non si può respirare, anche questo già ci sentiamo meglio quando pronunciamo queste parole. Quindi lamentarci ogni tanto fa bene.

di The Colors con Rolling Stones. Allora, anche quest'anno Radio Kiss Kiss ha portato la musica più bella in giro per l'Italia, lo sapete, no? Con quattro tappe stupende, la prima a Torino, poi vai a Domizia, Viareggio e Pescara, e ora il meglio di queste quattro tappe sono in TV. La prima puntata è andata in onda sabato 25 luglio e ha registrato uno share pazzesco, ma adesso c'è la seconda, il 1 agosto, sempre a partire dalle 21:30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Quindi 1 agosto non perdetevi il secondo appuntamento con il meglio del Kiss Kiss Way. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

Mi dal 2015 su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella, e noi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi e direi che è arrivato quel momento in cui chiedo ad Andrea Cimino semplicemente di abbassare, ecco, abbassa la serranda della nostra bottega di soli prodotti artigianali, ragazzi, perché qui ogni parola, ogni notizia, ogni sorriso viene cucito artigianalmente da me e il mio collega amico Andrea Cimino. Buona forchetta, aggiungo anche: cosa mangi oggi, Andrea? Già abbiamo qualcosa? Spaghetti? Allora, quando Andrea parla di spaghetti è pericolosissimo, perché poi ti manda la foto di quello che ha realizzato, c'è quasi da piangere, perché ti vorresti fiondare in quel piatto. Grazie a tutti per essere stati con me, vi lascio con Marco e Raff e da Marta. Chi

0: puntata di Daddy Kiss su Radio Kiss Kiss con Anna Chiara Mansino in redazione. Oggi con Pasquale Spider-Man Viola, penso che tutta la settimana saremo con lui visto che il buon Giosti sì. è in ferie. Puntata di oggi dedicata
1: anche alle multe, perché arriva una notizia dalla provincia di Treviso di un papà, pensate, che è stato multato, magari sta ascoltando Radio Kiss Kiss, è stato multato perché portava suo figlio, dico già dove?
0: Sì.
1: Davanti a lui in bicicletta.
0: Ha preso la...

0: come si fa a prendere una multa se tu sei un padre, sei in bicicletta con tuo figlio e vuoi far divertire tuo figlio? Non si può fare,
1: perché
0: Pasquale,
1: teoricamente tu non puoi stare, capito?
0: Stava sulla canna della bici?
1: Sul tubo davanti.
0: Non si può fare?
1: No, teoricamente no.
0: Non lo sapevo.

0: Raff, c'è polemica oggi nell'aria, vista la notizia di questo padre che ha portato il figlio di 6 anni sì. al centro estivo sul tubo della bicicletta, perché ogni bicicletta no, c'è il tubo, i bambini ah, beh, possono certo. dire gli amici, e i vigili hanno deciso di multarlo. Adesso io mi domando, Marco, ma quanto ammonta questa multa?
1: 27 euro.
0: Ok, diciamo... quindi è una multa simbolica.
1: Allora, il danno è più oltre che economico, diciamo, perché ok, 27 euro, fattibile. Più che altro il danno è stato di tempo, perché il papà ha detto: i due vigili ci hanno messo una vita per spiegarmi, multarmi, abbiamo perso un sacco di tempo e io non capisco quale sia il problema.

0: pensare ad altro.
1: E infatti questo, diciamo, l'ha detto anche il papà, che è stato multato, perché ha detto non è per i 27 euro, però, ma siamo stati quasi un'ora, secondo me nella nostra città ci sono altre priorità di sicurezza a cui badare.
0: Però Marco, se il ruolo del vigile è quello comunque anche di multare qualsiasi tipo di, come si dice, infrazione, effrazione, no, estrazione, come cazzo si, come
1: le
0: si
1: infrazioni,
0: dice?
1: Certo.
0: Ok, infrazione. È giusto così.
2: Ciao ragazzi, ciao. Sono Sergio da Genova Sestri Ponente.
1: Ciao Sergio.
2: Io da bambino andavo in bicicletta con mio papà, aveva un seggiolino e mi metteva
1: dentro.
2: Niente, si andava tranquillamente senza problemi.
1: Esattamente, serviva il sellino dietro, cosa che il papà non ha fatto, perché metti caso sulla bicicletta,
0: cosa succede?
1: Il bambino si fa male, perdi l'equilibrio.
0: Ti fa molto male.
1: Il bambino si fa male. Sì. Le telecamere di sicurezza riprendono che lì da qualche parte c'era la pattuglia dei vigili e nessuno ha fatto niente, dopodiché la colpa.
0: Io penso che poi il papà passerà 5 minuti brutti di
1: vita. Esattamente, quindi voglio dire, ok, 27 euro di multa, però mettiamo il sellino dietro, portiamo i bambini là, perché appunto è bello andare con i bambini in bicicletta. Comunque avete capito?

0: manca sempre di più il buon senso. Il buon senso si può tranquillamente lasciar perdere, perché sarebbe una cosa bellissima vedere un padre che porta il bambino con sé nel tubo della bicicletta, come abbiamo sempre fatto noi.
1: Io sì, capisco, sì, cioè quando l'ascoltatore parla di buon senso è giusto, cioè bisogna sempre premiare il buon senso, però poi cosa succede nel momento in cui ci dovesse essere una disavventura, si dovesse creare il presupposto di una disavventura, lì il buon senso non c'è più, è comunque una cosa pericolosa portare il bambino sul tubo, diciamo, della bicicletta.
2: È senza sellino dietro. Quindi oggi stiamo parlando di multe, proprio perché questo papà nella provincia di Treviso, è uscita questa notizia, ha beccato questa multa di 27 euro perché portava il bambino sul tubo della bicicletta per accompagnarlo al campo estivo.

0: Abbiamo preso una multa almeno una volta nella vita. Se vi va oggi potete condividere una multa che ricordate al 347 490 0042. Io ricordo tutte le multe che Marco ha preso.
1: Anche perché le multe
0: e i punti della patente che gli hanno tolto.
1: Anche perché le multe fanno sempre ridere. Cioè
0: Marco ha preso una multa per controsenso.
1: No,
0: Marco
1: controsenso.
0: Sì.
1: No, controsenso.
0: Controsenso che ti fermarono la polizia.
1: Ah, sì, sì, è
0: sotto
1: vero.
0: Casa della tua ex.
1: Lo scooter, è vero.
0: E
1: sì.
0: I genitori non lo sanno. Marco ha preso una multa perché una volta 180
1: no,
0: all'ora in
1: aspetta,
0: tangenziale.
1: Aspetta,
0: e i genitori non lo sanno.
1: Sul controsenso, voglio dire una cosa.
0: Vedi che dico cose vere.
1: Mi fermò il maresciallo e mi disse: "Giovane, ma dove sta andando?" E io: "Maresciallo, veramente non. No, no, ma si fermi subito, ma lei questo non lo può fare." Ma è impazzito, io. No, io chiedo scusa, stavo. Me ne sono reso conto.
0: Non si può fare.
1: No, no, certo.
0: Cioè, non me ne sono reso conto, non è una risposta se fai un controsenso.
1: Ho sbagliato, anzi, ho pagato anche 3 punti dalla patente.
0: Attenzione. Mica solo 3 punti, Marco.
1: È successo quando avevo 18 anni, voglio ricordare.
0: Quando ha fatto 180 all'ora in tangenziale, che non si può fare, gli hanno tolto 10 punti dalla patente. Quindi
1: vabbè. Vogliamo parlare delle tue multe, scusa un attimo.
0: No, perché non c'è tempo. Se vi va potete condividere una multa che ricordate. Magari se vi hanno anche tolto i punti dalla patente lo condividete al 347 490 0042.
1: Multe prese nella vita che ricordiamo tutti. Almeno una ce la ricordiamo. Questa è la nuova di settembre, 2 settimane.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo.

0: Carpenter Tears su Radio Kiss Kiss, 14:17, musica più bella e anche multe.
1: Stanno arrivando le multe, stanno arrivando le note vocali.
0: Sono arrivati un po' di messaggi scritti, ma anche di note vocali, ne sentiamo qualcuno.
2: Questa puntata capita proprio a pennello perché stamattina sono andato a pagare 211 euro per una multa su un primo verbale già pagato. In pratica avevo superato i limiti di velocità in autostrada, ho pagato la multa ma non avevo letto nella fritta che dovevo fare la comunicazione dei dati per scalare i punti della contravvenzione, certo. E quindi dopo sei mesi praticamente quasi mi è arrivata il secondo verbale con una seconda ammenda perché non avevo fatto la comunicazione, quindi
0: mamma mia.
2: Schizza tutto.
1: Ma tu lo sai che mi è capitato anche a me recentemente che dovevo mandare i documenti? Ma perché quando si mandano i documenti ti tolgono sempre punti della patente? No,
0: no, allora sulla multa
1: non è sempre così.
0: Sulla contravvenzione, se è grave e quindi ti levano anche i punti della patente, tu devi comunicare chi era alla guida per far sì, qualcosa mi sta dicendo dalla tua faccia,
1: sì,
0: che non hai mai comunicato una multa grave che era il tuo il tuo nome che guidavi,
1: sì,
0: tu.
1: Però ho pagato, però non ho mai mandato i
0: dati di chi era alla guida. Li devi mandare perché loro levano punti dalla patente. Lo so perché
1: sono esperto
0: in materia, ormai sono esperto.
1: Non è che mi sequestrano la patente da un momento all'altro.
0: No, ti arriverà semplicemente un altro verbale con altri punti da togliere oppure gli stessi. Dipende dalla gravità della multa che prendesti. Che multa prendesti visto che ancora non ne hai parlato?
1: Oh, senza casco.
0: No, senza casco. Senza casco.
1: Sbagliatissimo.
0: Cioè, anni 80.
1: Sbagliatissimo.
0: Anzi, negli anni 80 si poteva fare.
1: Perché facevo parte dei motociclisti il periodo
0: che
1: ero
0: motociclista. Mi ricordo il periodo in cui ero motociclista.
1: Grande errore.
0: Andiamo avanti.
3: Sono Michele da Rossano.
0: Sì.
3: Sono stato sanzionato per aver parcheggiato in senso opposto a quello di marcia.
0: Mamma mia, non
1: lo sai
0: mai...
1: che questa cosa io l'ho scoperta da poco, no, che non si può parcheggiare in senso opposto rispetto alla marcia.
0: Non ho mai sentito una multa del genere, ma da vergine precisa a volte mi viene in mente di parcheggiare al contrario proprio per dire aspetta un attimo.
1: Sono
0: però
1: i vigili che fanno le multe.
0: Sì.
1: Bisogna portare rispetto ai vigili. Sai quante volte io sento gli amici che dicono
0: alla legge.
1: Alla legge. Però sai quante volte dicono ma è colpa dei vigili perché i vigili devono pensare alle altre cose. No, i vigili devono pensare al proprio lavoro. Se il proprio lavoro è quello di fare le multe in generale, quindi far rispettare,
0: vabbè,
1: la legge,
0: rispettare la legge,
1: è giusto così.
0: Io sono molto curioso di portare un vigile o una vigilessa in onda su Radio Kiss Kiss, magari nostro ascoltatore e ascoltatrice, anche per commentare di questa notizia di questo papà che ha preso la multa in bicicletta con il proprio bambino.
1: Speriamo che ci siano vigili. Se ci sono vigili all'ascolto, scrivete in chat vigile.

0: la preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss,
2: kiss. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro. Kiss, kiss.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Yes, yes. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss.
0: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, la nuova di Mengoni con la Mango. 2:30 del pomeriggio, Radio Kiss Kiss. Mi siamo Marco e Raffa. Allora, squilla il telefono.
2: Sì.
1: Perché prima abbiamo lanciato un po' così nell'etere. Abbiamo richiesto se ci fossero vigili o vigilesse all'ascolto.
2: Avevamo bisogno di un vigile o di una vigilessa per commentare questa notizia di questo padre che ha portato il figlio di 6 anni al centro estivo sul tubo della bicicletta e ha preso una multa. Abbiamo al telefono una vigilessa. Pronto?
3: Pronto, salve.
1: Giuseppina, tra l'altro sappiamo che sei, ti diamo del tu perché sei comunque una nostra ascoltatrice, sei comandante, giusto?
3: Sì, sono comandante della polizia locale di Saviano.
1: Allora,
3: vicino Nola.
2: Comandante, okay. Della polizia locale di Saviano. Domanda, questo padre che ha preso la multa di 27 euro perché portava il bambino al centro estivo sul tubo della bicicletta, è una multa giusta o bisognava premiare il buon senso dei vigili e quindi non dovevano fare la multa, come hanno detto alcuni ascoltatori?
3: Allora, diciamo che dal punto di vista del vigile sicuramente penso che il concetto sia stato questo, nel senso che lui è tenuto a salvaguardare l'incolumità soprattutto degli utenti deboli della strada. Un bambino che sta in bici sul tubo, non penso, cioè un genitore dovrebbe proteggerlo, messo così può avere, ecco, è pericoloso per
1: pericoloso.
3: Il bambino perché facilmente può cadere,
1: certo, okay.
3: Mentre il codice della strada prevede che dovrebbe avere il sediolino e il casco,
2: quindi è un'infrazione a tutti, cioè un'infrazione a 360 gradi, non c'è il sediolino, non c'è il casco,
3: sì,
2: multa,
3: sì,
2: è come
3: sì.
2: Se io vado sul motorino senza casco.
3: È la stessa cosa, infatti.
1: Non è tanto per la multa dei 27 euro, comandante, ma questo papà della provincia di Treviso ha detto: abbiamo perso un sacco di tempo per questa questione, per questa multa. Ci sono altre priorità di sicurezza nella nostra città. A questa frase, allora, un comandante dei vigili cosa risponde?
3: Allora, ci sono tante priorità, ci sono tante cose, però secondo me si parte dalle piccole cose. Perché se non salvaguardiamo queste piccole cose, un bambino che va in bici e magari viene portato, messo male, così che può avere, ecco, può essere pericoloso per il bambino stesso,
1: sì.
3: Naturalmente, così come tante altre piccole cose. Prima sentivo la questione del parcheggio in controsenso. Non è una questione di dire, vabbè, che avrò fatto di male, indubbiamente,
1: non
3: però questa manovra può causare... La manovra fatta di controsenso, attraversare la carreggiata, può creare una problematica. Sicuramente non sarà un omicidio, però noi dobbiamo partire dalle piccole cose.
2: Comandante, quindi... sei stato perfetto, sei stata perfetta e ci hai spiegato perfettamente, cioè hai commentato perfettamente questa notizia. Quindi grazie per ascoltarci anche dalle 14 alle 16.
1: Regia, un applauso per favore alla comandante Giuseppina che ci ascolta, nostra ascoltatrice.
2: Chissà te, comandante.
1: Un abbraccio. Ciao.
3: Ciao.
1: Fortuna ce l'ha raccontato.
3: Ciao.

0: Sara.
1: Ciao.
0: Estate 2017, io e mio marito parcheggiamo la moto in costiera pensando di pagare meno una multa rispetto al parcheggio, e invece al ritorno ritroviamo due multe, una da parte del comune di Cetara e un'altra da parte del comune di Maiori.
1: Allora,
0: avevamo
1: era
0: parcheggiato
1: metà.
0: Al confine tra i due comuni.
1: No.
2: Ti dico una cosa. Non è una notizia che tu dici, ma com'è possibile? Perché ci sono anche, cara ascoltatrice, notizie. Non dico peggiori di questa, ma notizie però, che ti fanno mettere le mani nei capelli.
1: Però guarda, scusa Raff, prima di leggerla, però scusami, se io vigile vedo già una multa del comune a fianco, ma perché gliela devo fare anche io dell'altro comune?
2: Perché è il lavoro dei vigili.
1: Ho capito, ma già ce l'ha la multa, ho capito il che stai al confine.
2: È il lavoro.
1: Anche secondo
2: come
1: me
2: tu disannunci e annunci i pezzi. Quanti pezzi ne annunci? 30? Devi fare tutte 30, stessa cosa per i vigili.
1: Comunque secondo me dovremmo avere la comandante di prima al telefono per un bel po' durante la puntata. Dovremmo sempre chiedere una mano.
2: Ti dicevo che in Svizzera un pedone è stato multato. Sentite bene, perché questa notizia, cioè sono notizie fuori dal mondo. In Svizzera un pedone è stato multato per essere stato sorpreso da un'auto velox perché correva a piedi oltre i limiti in una zona pedonale. È come se tu vai sul lungomare della tua città.
1: Ma come l'hanno beccato, scusami?
2: Devi con gli autovelox, con le foto.
1: Non è possibile.
2: Scherzi a parte, no.
1: Solo in Svizzera proprio queste cose.
2: Tu immaginati che cammini per il lungomare della tua città, cammini troppo veloce.
1: Oppure, sai, corri lento, voglio dire, corri a quel
2: La
1: punto.
2: Zona pedonale era una zona pedonale a velocità ridotta ed è stato multato e ha speso tanti soldi perché anziché camminare piano camminava a passo veloce.
1: Ecco, l'ascoltatrice di prima ha detto che ha preso una multa a metà nella zona della costiera. Costiera Amalfitana, che è il nuovo titolo e la nuova canzone che stiamo per suonare.
2: Romazia Risa, Nino D'Angelo, a Costiera Amalfitana, non te può portare a Milano.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Kiss, kiss.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Kiss, kiss.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
11: Kiss, kiss.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
16: Kiss, kiss.
17: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
19: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Remix su Radio Kiss 14:45, musica più bella ma anche multe. E ne abbiamo un'altra da ascoltare al telefono.
1: Vai.
0: Questa nostra ascoltatrice che ha preso una multa, devo dire, abbastanza strana. Anna Chiara già mi ha spiegato un po' dalla redazione.
1: Non voglio spoiler, non so niente, come ti chiami? Pronto?
2: Allora, ciao, sono Anna dalla provincia di Foggia.
1: Anna,
2: buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te. Condividi la multa con noi.
2: Direttamente sì, da una corsia di un supermercato.
0: Ah, ok, beh, stai facendo la spesa e ci ascolti, perfetto.
2: Sì, rientrando da Sorrento, quindi okay. Luogo del cuore nostro.
1: Vai. Pensavo avessi preso la multa nella corsia del supermercato.
2: Sì,
1: guarda.
2: No, spero che qui strisce non ce ne siano, e soprattutto non nell'immediato minuto.
0: Hai ragione. Scusami, quindi la tua multa riguarda sì. Le strisce?
2: Strisce di parcheggio, praticamente una sfiga mostruosa. Ero pendolare, insegnante di sostegno tanti anni fa, ho fatto la pendolare per anni e praticamente arrivo a Chianciano, chiusi Chianciano Terme, che era la stazione dove io parcheggiavo la mia auto.
0: Okay.
2: E poi il venerdì ritornavo a casa.
0: Ok.
2: Bene, quindi parcheggiato il venerdì su strisce bianche, quindi non a pagamento, mi ritrovo il lunedì con le strisce blu con la multa, con la macchina multata. Sì, e oltretutto la collega che aveva il marito vigile mi ha detto che non era possibile assolutamente fare una, come si dice,
0: togliere la multa,
2: non ricordo il termine adesso,
0: certo.
2: Giusto, e perché erano passati dei giorni, ma io chiaramente la parcheggiavo il venerdì e la ritrovavo il lunedì.
1: Senti,
2: mattina.
1: Io penso una cosa.
2: La sorpresina del lunedì.
1: Io penso una cosa. Penso che Odino, Zeus, Poseidone, loro avevano deciso che tu dovevi prendere questa multa.
2: Esatto.
1: Sì. Apollo aveva deciso che tu dovevi prendere questa multa.
0: Ti ricordi a quanto ammontava la multa, Anna?
2: Più o meno intorno a 30.000 lire, più o meno, credo che erano ancora in lire.
1: 30.000
2: ero giovane
1: lire.
2: All'epoca.
1: Scusa, ma quanti anni hai tu oggi?
2: Io ho 54, cari ragazzi.
0: Vabbè.
1: Anche oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss.
0: Anna, grazie per avercelo raccontato.
2: Sempre nel cuore Radio Kiss Kiss, siete grandi.
0: Grazie. Buona spesa. Ciao Anna.

0: Ciao Mark Raff, io ho preso una multa perché ho suonato il clacson.
1: No.
0: Vicino alla polizia, non so, stavano facendo una multa, una macchina posta su un parcheggio per le persone disabili. C'erano delle macchine davanti a me che si erano fermate a guardare appunto i vigili fermi. Ho suonato per dirgli andate veloci. Mm. I vigili mi hanno fermato e mi hanno dato la multa.
1: No.
0: Perché ho suonato il clacson.
1: Voglio
0: schizzi a tutti, schizzi a
1: te. Erika, voglio sfidare il destino in questo momento. Ma il destino di tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, così magari ci rendiamo conto anche in tutta Italia chi sta ascoltando la radio e chi no.
2: Aprite la nota vocale,
1: o aprite la nota vocale
2: così
1: e ci fate sentire come suonate il clacson.
2: Esatto.
1: Oppure suonate il clacson, così vi rendete conto se c'è qualcuno che sta ascoltando Radio Kiss Kiss. Sfidiamo la sorte.
2: Cioè,
1: ok,
2: qualcuno beccherà la multa,
1: sì.
2: Spero di no.
1: Premete il tasto della nota vocale e al nostro 3 fate suonare il clacson e così ci mandate la nota vocale dei clacson. Raggruppiamo tutti i clacson d'Italia. Siamo pronti, visto che l'ascoltatrice di prima ha preso una multa
2: per suonare il clacson. E poi se arriva una multa, uno di voi la paga Raff.
1: Vai,
2: facciamo
1: vai,
2: così.
1: Vai. Sì,
2: pronti?
1: Sì, certo. 1, 2, 3.
2: Perfetto,
1: okay,
2: ora
1: speriamo
2: saranno arrivati. Per chiudere invece l'argomento di prima dell'ascoltatrice che aveva parcheggiato e tornata dopo il weekend nella stessa città in cui insegnava, aveva trovato dalle strisce bianche a strisce blu la multa. Ma tu sai che è successo anche ultimamente? Non si può fare, cioè non vale quella multa. Lei l'ha presa più di 30 anni fa, infatti c'erano ancora le lire, quindi probabilmente sarà cambiata la legge oggi.
1: Torniamo indietro nel tempo, le leggi cambiano, la musica più bella resta. 1998, questo è un History Kiss che chiude la prima ora di Daddy Kiss. Aspettiamo anche i clacson a questo

0: 1998, 30 secondi e inizia la seconda ora di Daddy Kiss.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella.
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
0: La bellezza della radio è che quando poi chiediamo qualcosa ai nostri ascoltatori, ai nostri fedelissimi dalle 14 alle 16, gli ascoltatori, tra virgolette, scusate il gioco di parole, ci ascoltano davvero. Perché l'ascoltatrice di prima, no Marco, diceva che ha preso una multa perché aveva suonato il clacson.
4: Aveva suonato il clacson davanti la sua auto, c'era proprio una pattuglia dei vigili urbani, quindi l'hanno fermata e gli hanno fatto la multa.
0: E cosa hanno fatto i nostri ascoltatori?
4: Per solidarietà hanno anche loro suonato il clacson. Speriamo di non beccare multe, ma
0: stanno
4: tanto
0: arrivando.
4: Lo sapete, nel caso le paga Raff.
0: Stanno arrivando.
4: Sono arrivati un po' di clacson, un po'. Li mettiamo iniziando questa seconda ora con Emma e Fabi Fibra.

0: Padre Fibra con Antidroga, primo disco della seconda ora. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. Questo è Daddy Kiss, dalle 14 alle 16. L'ascoltatrice di prima, visto che oggi si parla di multe, ci ha raccontato che ha preso una multa perché aveva suonato il clacson davanti alla polizia municipale, mi sembra.
1: La multa per l'uso improprio di clacson in Italia va da 42 a 173 euro.
0: E allora vediamo che cosa è successo. I nostri ascoltatori impavidi vogliono sfidare Apollo, vogliono sfidare Poseidone, vogliono sfidare il dio delle Schumacher, il dio delle macchine. Sentiamo quello che sta arrivando.
1: Dai, questo sì. Vabbè, questo continuativo. Questa è una macchina un po' vecchia.
0: Poi
1: mamma mia, questo durava tanto.
0: Questo è un tir, poi
1: questo durava. È questo un po' acuto.

0: 89, come se fosse un History Kiss. Vi abbiamo regalato questo pezzo qui su Radio Kiss Kiss. Voi invece ci state regalando emozioni, visto che tutti gli ascoltatori di prima ci hanno mandato i clacson, il suono dei clacson, hanno rischiato una multa per noi, proprio perché la puntata di oggi è dedicata alle multe.
1: Ce n'è una dall'Inghilterra molto particolare, però prima di leggervi questa vogliamo anche sapere un po' le vostre multe, perché prima ne sono arrivate tante, molte divertenti, passateci il termine divertenti, come per esempio quella del clacson, molte altre più serie, ma la domanda è sempre questa, cioè una multa presa nella vita che vi ricordate, magari vi hanno anche tolto punti dalla patente, è una cosa grave, e diciamo le multe ci fanno anche imparare, però a volte è anche bene riderci su, quindi se volete messaggio scritto oppure nota vocale al 347 490 0042.
0: What is my husband adesso su Kiss Kiss?

0: Ti dicevo prima dell'Inghilterra, raffolo dico ai nostri ascoltatori, di questa multa, di questo ragazzo che è stato sanzionato, 100 sterline e 3 punti sulla patente per guida senza la dovuta attenzione. Non so se a qualcuno di voi è capitato.
1: Che significa guida senza la dovuta attenzione?
0: Era in auto, stava sbucciando una banana mentre era in coda al semaforo. Il codice della strada ovviamente vieta, no, di avere qualcosa in mano, come per esempio lo smartphone, cioè tu devi avere le mani sul volante.
1: Okay, il cellulare è ovvio, tu non devi guidare col cellulare, quello sì, però... Se stai mangiando una banana, non sapevo che si poteva prendere. Cioè, io alcune volte guido e mangio anche il panino. Non si può?
0: No, i vigili l'hanno
1: allora
0: visto.
1: Non lo farò più.
0: L'hanno multato 100 sterline. E credo valga anche qui in Italia. Adesso.
1: Però scusami, se sono fermo, no, invece. Però fermo posso mangiare il panino.
0: Vabbè, se non stai guidando, sì. Lui era in coda al semaforo, quindi teoricamente era fermo. Però o in sosta o in fermata, comunque non vale. Cioè, capito? Anche
1: mamma
0: se sei
1: mia.
0: In fermata lì al semaforo. Vabbè, che stai aspettando il
1: oggi
0: verde.
1: Oggi stiamo imparando le leggi. Le leggi che molti di voi non rispettano. Anzi, molti di noi non rispettano.
2: Esatto. Un bel giorno mi trovo la finanza che mi lambeggia, mi chiede di accostare. Va bene, io accosto tranquillamente.
0: Sì, Pablo Escobar.
2: E niente, scendo pure spavaldo dalla macchina chiedendo quale fosse il problema.
1: Blocca un attimo, blocca un attimo. Quando uno dice "e niente", significa che c'è un grandissimo problema.
0: Ma poi ha detto scendo spavaldo, ma perché non
1: sentiamo.
0: C'è bisogno?
2: Quello che lei ha l'assicurazione è scaduta da 4 mesi. 800 euro di verbale,
0: no,
2: più sequestro del veicolo,
0: certo.
2: Lasciamo perdere, ma.
0: Lasciamo perché lui spavaldo, scusa, ma qual è il problema? Eh no, veramente dalla targa ci risulta che non paga
1: ma
0: l'assicurazione
1: spavaldo
0: da mesi.
1: Spavaldo perché era convinto.
0: Certo.
1: Sai, ci sta che tu sei spavaldo, dici vabbè tutto a posto, non ho niente, sono in oro, cioè tranquilli, sono in ordine, non c'è nessun problema.
0: Mi sono appena ricordato di una volta che avevamo 19 anni, io e Raff nella sua prima auto decappottabile.
1: Io avevo i mozziconi di sigaretta a terra.
0: Ci fermò la finanza perché disse ma chi sono questi due? Disse scendete subito dall'auto, dobbiamo perquisirla. Chissà per chi ci avevano presi.
1: I mozziconi della sigaretta a terra dissero questa è droga, sono le canne. Io non mie, non credo.
0: No, ma veramente non era niente di tutto ciò, ma fece molto ridere la scena perché chissà per chi ci avevano preso.

0: Schi Schi Sa Te, che hai provato di nuovo a fare quella ricetta. Ti sei innervosito e quindi... pizza?
1: Pizza? Pizza?
0: Schi Schi Sa Te, che nonostante i social, pensi che non ci sia comunicazione migliore che guardarsi negli occhi.
1: Negli occhi, negli occhi.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Kiss, kiss.
7: Ah! E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
8: Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
9: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Kiss, kiss.

0: condividendo con noi multe che avete preso, multe anche ingiustificabili. Qualcuno ha parlato di multe ingiustificabili, qualcuno parla di multa incredibile.
1: No, ma poi ci sta una multa assurda da parte di Antonella, che è una nostra ascoltatrice che abbiamo al telefono. Pronto?
2: Pronto, ciao.
0: Antonella, prego, condividi con noi la multa.
2: No, io mi sono vista recapitare questa multa a casa di 469 euro.
0: Quanto?
2: Per 469, sto ancora piangendo.
1: Mamma mia.
2: Per aver buttato un documento con i miei dati il giorno sbagliato, non era il giorno della carta.
1: Scusami, tu hai buttato la carta e il cartone il giorno in cui non andava buttato?
0: E all'interno del...
2: Era questo mio documento
0: del
2: con
0: sacchetto.
2: I miei dati.
0: Scusami, scusami, perché c'era il tuo documento?
1: Ma chi ha aperto?
2: Con tanto di foto.
1: No, ma scusami, chi ha aperto il sacchetto per vedere? Perché secondo me qualcuno voleva vedere
2: se Netturbini,
1: secondo
2: non era
1: me
2: il giorno
1: esatto,
2: giusto.
1: Volevano vedere se c'era, vedendo appunto la carta, qualche foglio che poteva tornare al padrone del
2: esatto.
1: sacchetto. E quindi in quel caso t'hanno beccato e t'hanno fatto una multa che ti è costata praticamente un weekend fuori.
2: Sì.
0: Ma quanto tempo fa è successo?
1: Mi dispiace.
2: Un mese fa.
1: Però anche tu, Antonella, adesso hai imparato quando si butta la carta?
2: Sì.
1: E quando?
2: Adesso sì.
1: Qual è il
2: adesso
1: giorno?
2: Sono molto minuziosa.
1: Okay.
2: Il giovedì.
1: Okay.
2: Il giovedì.
1: Date si butta
0: allora,
1: giovedì.
0: Il giovedì, okay. Ci sono i 5 minuti d'amore su Radio Kiss Kiss.
1: Esatto.
0: E poi è anche
2: sì,
0: il giorno della carta.
2: Esatto.
0: Senti, prima esatto. di salutarti, per curiosità, proprio te lo devo chiedere perché a questo punto vorrei capirlo, è una domanda importante che voglio farti.
1: Figurati.
0: Ma tu quanti sì. anni hai?
2: 40.
3: Il mio
1: vabbè, io
0: e anche oggi una milfa ascolta Kiss Kiss.
1: Io non avevo mai sentito una multa così. Ciao Antonella, un abbraccio.
2: Vi posso fare una richiesta?
1: Sì.
2: Potete salutare i miei colleghi Fabrizio e Enrico.
1: Certo, okay. Fabrizio e Enrico, grazie. Avete una collega splendida che però purtroppo prima non sapeva fare la raccolta differenziata.
0: Ora ciao, Kiss Kiss a tutti.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Ciao ragazzi, me la ricordo bene la mutta. Tre anni fa sì. Sono passo, avevi i vigili dietro, 170 euro di multe e 6 punti sulla patente. Valeria da Parma.
1: Sulla patente?
2: Sì, perché talmente dell'emozione nel ricordo.
1: No, ma quale emozione? Lei è femmina, è donna, quindi la patente. No, se perché... sei uomo è patente, se donna patente, giusto?
2: Io pensavo l'emozione nel doversi ricordare questa multa che ovviamente l'ha ferita nel profondo.
1: Valeria, comunque patente o patenta, comunque... queste sono tutte infrazioni che abbiamo commesso tutti quanti e tu sei stata fortunata. Poi è vero che non bisogna farle, quindi di conseguenza
2: Prima di chiudere scusa, prima di mettere un altro vocale, io volevo anche raccontarvi di questo ciclista tedesco che è stato fermato dalla polizia perché andava troppo veloce. Cioè, io non ho... prima abbiamo parlato della Svizzera, questo andava troppo veloce in bicicletta. Ho detto, scusatemi, ma qui non si può andare così veloce con la bici, e quindi ha preso una multa perché andava a 46 km orari.
1: Bicicletta, motorino, monopattino, a piedi, le multe si prendono comunque sempre, bisogna rispettare la legge.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, Veronica da Milano.
2: Ciao.
3: Al lavoro, sono infermiera domiciliare, abbiamo ricevuto una multa perché la mia collega si è fermata sull'arancione fuori dalla riga, quella spessa davanti al semaforo, per 10 centimetri, 160 euro di multa e 4-5 punti alla patente.
1: Davvero?
3: Ma tutto a posto.
2: Mamma mia.
1: Io conosco tante persone, tipo Marco, che si fermano proprio sulle strisce pedonali.
2: No, questo stai sbagliando.
1: Tu pensa...
2: Io faccio infrazioni, ma non di questo tipo, perché quella è un'infrazione da non precisi. Io, essendo troppo preciso, stare sulle strisce da fastidio.
1: Ma quando mai?
2: No, non lo posso fare.
1: Chi si rende conto dei 10 centimetri, dei 5 centimetri della linea?
2: Un poliziotto preciso, evidentemente, che ti devo dire.
1: Non avevo mai sentito comunque una multa del genere. La nostra solidarietà per questa nostra ascoltatrice.
2: Feeling, Tiziano Ferro, Elodie su Radio Kiss Kiss, e tra un po' anche i nostri gadget.

svegli dalla notte prima. Con il ghetto blasta ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo più.

0: Andiamo a presentare un New Kiss quando sono le 15.37. Dopo questo New Kiss, che è una novità musicale, poi regaliamo anche i gadget di Radio Kiss Kiss con la password del giorno.
1: Chris De Sarandi sta spaccando tutto, si sta facendo conoscere sul web e adesso sta anche suonando alla radio. Allora ve lo proponiamo alle 15.37 con Good Old Days.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Kiss, kiss.

0: gusto con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss Kiss.

0: Come sempre, una parola e un numero che compongono la password del giorno. Se anche voi volete provare a vincere i nostri gadget, basta indovinarli. Allora, Raff, oggi la parola la potete trovare per strada. Vabbè, okay. Abbiamo parlato di multe. Scusami, per
1: quindi
0: strada.
1: Quindi per strada tutto però si può trovare.
0: Sì, però diciamo andiamo ad
1: esclusione. Tutto e niente.
0: Sì, bravo, però andiamo ad esclusione. Cioè proprio per
1: semaforo,
0: strada.
1: Strisce pedonali, pedoni, auto.
0: Pensiamo a questa roba qui, quindi non negozi, capito? Okay. Non roba così.
1: Quindi la parola si trova per strada, Marco, il numero invece?
0: È il numero più basso che trovate su un cartello stradale. Sappiamo, no, che ci sono i cartelli stradali sui limiti di velocità. Noi oggi abbiamo scelto il numero più basso. Due ore per pensarci. Lo facciamo come la coppetta del gelato di ieri. Dai, quindi se la parola la potete trovare per strada,
1: sì.
0: E il numero è il numero più basso che trovate su un cartello stradale.
1: Qual è la password di oggi? 347 490 0042. Il più veloce vince i gadget.

0: Greedy, il titolo di questo pezzo, 10 minuti alle 16, quindi sono le 15:50 e in questo momento vogliamo vedere se qualcuno di voi ha indovinato la password del giorno.
1: Come abbiamo detto, la parola la potete trovare per strada e il numero invece l'ho dimenticato.
0: È il numero più basso che trovate su un cartello stradale. Chiaramente noi indichiamo il limite di velocità, no? Perché solitamente i numeri sono abbinati per i limiti di velocità.
1: Qual è la password?
2: Segnali zero.
1: Accesso sbagliata negato. Parola, sbagliato numero.
0: Certo, la ci parola. Sono... No, stavo dicendo, ci sono anche numeri che indicano, per esempio, le distanze, eccetera. Però quelli sono numeri già un po' più alti.
3: La parola del giorno è auto 10.
4: Accesso negato.
1: No, però ha a che fare con l'auto, la parola di oggi.
5: La password di oggi è divieto zero.
4: Accesso negato.
0: Vedi, perché qualcuno sta pensando zero perché lo associa al numero basso, ma noi chiaramente per numero non intendiamo il semplice numero, intendiamo proprio il cartello stradale.
1: Possiamo dire che la parola di oggi si trova in tangenziale?
0: Si trova anche in tangenziale in autostrada, sì, ma non solo.
1: Ok.
6: Ciao ragazzi, la parola di oggi può essere marciapiede 30.
1: No.
4: Accesso
1: è qualcosa
4: negato.
1: Che si trova per strada, si trova in tangenziale, si trova in autostrada, ma no, non si trova sul marciapiede.
7: Secondo me la password di oggi è vigili 5.
4: Accesso negato.
0: Neanche, poi il 5 è talmente un cartello raro che se non in Italia neanche c'è.
1: Oggi abbiamo parlato di multe, giusto?
0: Sì.
1: Quando prendi una multa, la prendi anche perché la parola che abbiamo scelto entra in azione.
0: Ah.
8: E sparti traffico Betty.
4: Accesso
1: no,
4: negato.
1: Sparti traffico non entra in azione. No.
0: Certo, se lo distruggi sì entra in azione.
1: No.
9: Stazione di servizio 3.
4: Accesso negato.
1: No, è qualcosa che ha a che fare con tangenziale, con autostrada, con la macchina.
0: Però si trova anche nei centri urbani, è più raro ma si trova.
1: Se superi il limite di velocità entra in azione questa parola. Pronto?
10: Sì, pronto.
0: Come ti chiami?
10: Mi chiamo Pietro.
0: Ciao Pietro, ciao, benvenuto su Radio Kiss Kiss. La password del giorno è
10: Autovelox 10.
1: Giusto! L'autovelox, bisogna rispettare il limite di velocità. Hai mai preso una multa per l'autovelox?
10: A volte sì.
1: Non avevo dubbi.
0: Figurati, facciamo un applauso a Pietro perché lui
10: grazie.
0: È come noi, è normale come gli altri. E vabbè, anche altri avevano detto autovelox, tu sei stato il più veloce. Parlando di multe, oggi ci è venuto facile scegliere la password.
1: Ciao Pietro, chi schissa a te, grazie per seguirci.

0: Io Kiss Kiss, i Queen, l'anno il 1984.
1: Che stando ancora qua.
0: Ma chi è? Anna Chiara.
1: Ma sta continuando a parlare, non sta mai zitta.
0: Ma lasciala sta. Ha un'esigenza comunicativa, capito?
1: Dopo ti spiego. Mangiare con Anna Chiara. Signori, buon pomeriggio a tutti, Corriere di Kiss Kiss. Come stai? Come stai?
0: Beh, devo dire bene, ho scoperto una cosa
1: che
0: secondo me va anche a tuo vantaggio. Cioè, non so se hai notato, sono riuscito a dire l'anno degli History Kiss senza mettere gli occhiali.
1: Complimenti.
0: Perché?
1: Perché hai fatto l'operazione.
0: Quando dormo un po' di più, l'occhio ne giova.
1: Ma davvero?
0: Ne giova, sì, ragazzi, sì. Vedi, per questo ieri mattina
1: incredibile,
0: ho dormito tutta la mattinata e non sono venuto all'appuntamento con te. Allora, signori, le 16 in punto, i Corrieri di Kiss Kiss. Partiamo subito con la sigla.

0: solo tu.
1: Ma tienitela, scusami, Gaia, ma questa arroganza nel dire solo nostra, io non te la do, ma Gaia, ti prego, Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss.
2: Ma sta dicendo questo, ragazzi.
1: Facevo tutto un discorso come allora,
2: come si
1: vede
2: che è la fine della stagione.
1: Se oggi devi cominciare come ieri di nuovo ad avercela con me per niente, dimmelo
0: prima. Non ce l'ho con te, anzi oggi non te penso proprio. Bene. Io mi faccio il mio programma, tu ti fai il tuo. Tu di cosa vuoi parlare?
1: No, non va bene così. Ma intanto mi piacerebbe sapere se abbiamo anche oggi una giornata mondiale.
0: Ce l'abbiamo, questa è pazza, è normale che ce l'abbiamo.
1: Con la sigla?
0: Certo.
1: E allora non mi va bene, però la facciamo lo stesso.
0: Giornata mondiale, tutto quello che accade. Oggi martedì 28 luglio, dedicato un po' ad Alfio, la giornata mondiale del ripensamento.
1: Ok.
0: Di tutte quelle cose, tutte quelle persone che dicono una cosa, poi dopo 10 minuti, no.
1: Faccio mia colpa, è vero.
3: Ma
1: sono...
3: Alfio, sei un ipocrita.
1: Ma che c'entra?
0: Possiamo anche parlare della questione della nazionale italiana, che sta diventando una barzelletta.
1: Assolutamente.
0: Vogliamo Guardiola? Sì, no, non fa niente perché costa assai.
1: Come costa assai? Ma avevate detto Guardiola?
0: Poi vogliamo Pirlo.
1: No, non posso.
0: Siamo perché è legata a quelle situazioni, che poi che brutta storia
1: di quella roba di agenzie di scommesse russe, eccetera,
0: che brutta storia,
1: sì,
0: veramente
1: quella.
0: Dove poi io sono a favore di Pirlo, chi ci azzecca quel povero ragazzo,
1: vabbè, ma secondo me ci sono altre questioni sotto che
0: ma
1: poi non emergono.
0: Ma attenzione, Maldini e Leonardo ci stanno? No, non ci stanno,
1: ma neanche loro.
0: Noi due nomi abbiamo fatto e voi non ci avete dato la possibilità, quindi molliamo.
1: Posso suggerire?
0: Sì.
1: Visto che tutti questi grandi espertoni di calcio non vanno bene, ma cosa c'è di meglio di una tabula rasa come me?
0: Sì.
1: Potrei essere io.
0: No,
1: un
0: sei
1: CT.
0: Troppo tabula rasa. Ma quella è entrata. Ma tu hai visto com'è entrata?
1: Allora, non ti devi far distrarre dagli elementi del paesaggio. È entrata Anna Chiara Mansino a prendere il caricabatterie.
0: Ma poi
1: che aveva
0: quando entra, cioè, cammina tutta storta, va a finire nei muri.
1: Non è vero!

0: niente,
1: nostra,
0: già
1: cioè, quando
0: eri piccolo, quando,
1: il motivo per il quale la nostra generazione,
0: sì,
1: adesso, che cosa fa?
0: Niente.
1: Compra i giocattoli degli anni 80,
0: è vero, è vero.
1: Guarda i cartoni animati degli anni 80, siamo troppo legati perché abbiamo avuto tendenzialmente un'infanzia felice,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: i nostri genitori ci hanno buttato tutti in giocattoli.
2: Stai scherzando?
0: No, ma perché prima non si sapeva che tutto sarebbe diventato vintage, capito? Perché noi siamo nati in un'epoca in cui
1: e poi
0: bisognava comprare
1: e vedere quei giocattoli, no? Che sono di quegli anni, che hanno dei costi esorbitanti. Io dico, ma io ce l'avevo.
0: Ce l'avevo e adesso vale tanto, saperlo prima. Ma il collezionismo prima era un'altra cosa.

0: Comunque sto pensando che devo buttare anche il vecchio stereo. È che non riesco a buttare.
1: Non quello... lo fare, no, no, non devi buttare.
0: Ma
1: lo
0: il vecchio stereo,
1: stereo,
0: ma ce ne saranno miliardi.
1: Me lo vuoi dare a me? Lo do, dallo a me, ti prego.
0: Va bene, ok.
1: Mi vuoi fare un regalo?
0: La radio funziona ancora, non funziona il lettore
1: no,
0: CD.
1: No, ma a me non mi interessa, io lo devo mettere là. Io ho un sacco di mensole, situazioni, sì? Lo sai, c'ho un sacco di spazi a casa, bene, e devo coprire dei buchi.
0: Ok.
1: Devo coprire.
0: Scusami, quanto mi dai però in tutto questo?
1: Ma questo è sempre la chiamata, è sempre a soldi. Oh, io ti ho cambiato la vita.
0: Io l'ho pagato.
1: Quanto
0: quella
1: vuoi?
0: Roba lì.
1: Quanto vuoi?
0: Adesso, adesso.
1: Voglio sapere quanta vuoi.
0: 347-490-0042. Quegli oggetti. Non tirare fuori i soldi.
1: Oh, 25 euro in tasca.
0: Non ce la faresti, è solo roba buona, D'Alvio.
2: Ciao a tutti, sono Ascanio da Formia. Io quello che non riesco mai a buttare sono le camere d'aria della bicicletta.
0: Perché?
2: Eppure non uso più camere d'aria da oltre 10 anni. Che ho le ruote tubeless.
1: Sì.
2: Però quelle camere d'aria tutte rattoppate che ho in cantina non le riesco mai a buttare.
0: Allora,
1: che bello, fanno parte di un ricordo, vedi?
0: Se, se non sbaglio, quella roba lì non
1: è tipo
0: va
1: come
0: buttata.
1: Andare in trincea.
0: Quella roba lì va smaltita. Non la puoi buttare dove capita.
1: No, sicuramente, però lui non riesce a smaltirlo, vedi?
0: E si paga per smaltire.
1: Ah,
0: quindi,
1: donna,
0: no,
1: questo
0: scusa,
1: come
0: chiedo per un amico.
1: Mamma che pare, chi è?
3: Ciao ragazzi, ho 64 anni.
0: Auguri.
3: E ho ancora il cestino della colazione quando andavo all'asilo.
0: Bellissimo.
1: No, ma questo è fantastico.
0: Il panierino.
1: Non
0: si
1: può mai buttare una cosa del genere, soprattutto quando arrivi poi a un'età del genere. Fa una cosa, fattela mettere nella tomba quando muori.
0: No,
1: ma
0: però
1: chi se ne frega?
0: Ritorniamo al discorso di prima. Mia madre ha voglia che l'avrà buttato. Io me lo ricordo ancora quel panierino lì.
1: Ma tu sicuro? Tu, io ti vedo proprio, no?
0: C'erano
1: il classico bambino
0: no,
1: con questo coso di metallo.
0: Ragazzi, mi bullizza anche quando, cioè, nel momento in cui non mi conosceva, bullizza anche il medico.
1: Ma perché ti immagino esattamente così fisicamente, ma

0: Chissà te, che sei imbottigliato nel traffico e fantastichi su quanto sia comodo il divano di casa. Chissà te, che riesci a cogliere dettagli che altri non vedono e nelle piccole cose trovi la felicità. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa morbida cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ciao.
4: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
3: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
4: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
3: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
5: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
3: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
5: È tutto.
3: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Kiss.
7: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
8: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: Olli!
1: Grande Samurai Jay.
0: Comunque io mi ricordo ancora che lui si è sfragnato sul palco del Kiss Kiss Way.
1: È perché ha fatto tipo una scivolata
0: ho capito, è come
1: si
0: se...
1: è appizzato.
0: Sì, perché non fare parkour a questo punto, se, non lo fare. Comunque grande Samurai Jay. Su Radio Kiss Kiss resta ancora l'argomento che state anche voi in qualche maniera snocciolando, cioè quelle cose che abbiamo a casa e che non riusciamo a buttare con grande facilità.
1: Esatto.
0: Che
1: cosa non riusciamo a staccarci.
0: Esatto, che cosa ci avete risposto al 347 490 0042? Sentiamo.
2: Ragazzi, all'ascoltatore che non riesce a buttare le camere d'aria,
0: sì,
2: ditegli che con quelle una volta noi facevamo le fionde.
1: È vero.
2: Quindi sì, se vuole creare un business fa
0: potrebbe
2: con,
0: essere
2: con legno e camere d'aria, fionde da tutte le parti.
1: Oh, bellissimo, ragazzi, è
0: sono
1: vero,
0: ritornati
1: vero.
0: Tanti giochi vintage, ma questo delle fionde no, forse perché è un po' violento.
1: Comunque è un po' violento, è un'arma, è un'arma, certo.
0: Noi giocavamo con delle cose pericolosissime.
1: Sì, ma infatti perciò poi all'epoca ogni tanto
0: occhi che saltavano
1: dalle orme. Qualche bambino.
0: Ma dai, vai.
3: Salve Radio Kiss Kiss. Ah. Allora, io sono del club, non butto nulla. È vero che è una casa gigantesca, enorme, come dicono i ragazzi, ma quando mi serve qualcosa trovo sempre tutto. Faccio un esempio: se devo fare un bigliettino di compleanno, trovo tutto, da cartoncini, nastrini o qualsiasi altra cosa.
1: È una merceria.
3: E quindi per me sì, io riciclo, riciclo creativo, non potrei farne a meno.
1: Brava,
0: sì,
1: brava.
0: Però adesso io
1: però se hai un tuo ordine ci sta.
0: Non mi sono preparato il discorso che voglio fare a questa signora, però non so neanche se riesco a dirlo in italiano.
1: Allora lo dire.
0: È che è complicato, cioè se tu quanta roba devi accumulare per avere la certezza che tu abbia al momento opportuno. Tutto devi accumulare,
1: tutto.
0: Non devi buttare veramente più niente. E così nasce poi l'accumulatore seriale.
1: Vabbè, però di per l'accumulatore seriale è quello che proprio non riesce a muoversi.
0: Vai.
4: Ciao ragazzi, io nel 96-97 avevo più di 25 cappelli dell'NBA,
1: una volta,
4: quelli che oggi portano tutti,
0: e non li hai buttati.
4: Tra NBA e baseball.
0: Bigo.
4: Ne avevo tantissimi, tutti originali.
0: Pensa.
4: Li ho buttati tutti.
1: No,
0: ma sei scemo, ma
1: tu
0: scusa.
1: Sei un pazzo.
0: Ma come li hai buttati?
1: Sei un animale.
0: Vabbè, comunque niente, sono arrivati tanti altri messaggi, non so se facciamo in tempo a sentirli tutti, eh.

0: dove l'unica cosa prevedibile è che succederà qualcosa di imprevedibile. I Corrieri di Kiss Kiss.
1: Encore un dimanche, je dis ça, chef. Encore un dimanche.

0: quel tocco di francese che serviva, quel tocco di classe in un programma che, devo dire, delle volte invece tocca dei fondali molto bassi. E allora noi ci diamo anche una Giselle con Dimanche Midi Pil.
1: Allora, attenzione, parliamo di un altro problema che attanaglia noi professionisti.
0: Noi professionisti
1: del bello.
0: Sta includendo anche
1: no,
0: me?
1: No,
0: ah, ok,
1: no.
0: Scusa.
1: Noi faccio uso un plurale maestatis
0: per dire
1: parlando del sottoscritto.
0: Ah, ok, va bene. Tu contieni moltitudini un po' come il divino Telma,
1: esatto,
0: mi pare di capire.
1: Esatto. Di allora, cosa vogliamo parlare?
0: No, dobbiamo parlare di questa faccenda perché un po' io me ne rendo conto quando vedo alcuni personaggi famosi sui social, soprattutto parlo di Gianni Amman, che tra l'altro di recente ho anche conosciuto di persona, Belen Rodriguez, Morrone, dimmene un altro super figo, Fabrizio Corona.
1: Quando si parla di
0: Marco Belli e Raff, capito? Tutta questa gente qui super figa, super bella. No, beh, che Marco e Raff sono bei ragazzi, scusami. Comunque, vengono spesso bersagliati dall'opinione pubblica e soprattutto dagli utenti dei social.
1: Esattamente.
0: Perché?
1: Perché? Perché? Dimmelo tu perché? Perché io soffro tanto
0: perché
1: per questa cosa.
0: C'è l'halo effect, cioè l'effetto alone. Tendiamo ad attribuire automaticamente alle persone considerate attraenti qualità positive come intelligenza, simpatia, affidabilità e anche successo.
1: Sì.
0: Il problema qual è? Che questo allone si restringe dal momento che queste persone cominciano veramente ad avere successo e noi pensiamo automaticamente, è un bias cognitivo molto strano, pensiamo che quelle persone siano automaticamente arroganti. Diciamo,
1: non ho capito il gioco.
0: No, allora, quelli sono belli e noi pensiamo, è bello, sta avendo successo.
1: Ma perché è sempre una questione di invidia sociale?
0: Si monta
1: la gente
0: testa.
1: È l'alone sotto la maglietta. È quello che è l'invidia sociale. La gente dice, quello è bello e allora no. E allora no
0: però,
1: non vai bene. Allora sei privilegiato.
2: Grande Ciro, grande Ciro.
0: Grazie, no, in realtà grazie. Lo dicono anche gli esperti. Cioè noi tendiamo a vedere come arroganti e presuntuosi tutti quelli che ottengono dei privilegi dalla loro bellezza.
1: Mentre invece
0: è così.
1: Uno meno bello. Però è bravo,
0: sì.
1: È bravo nel suo lavoro, dice, questo si è fatto da solo.
0: Si è fatto
1: questo è carismatico, questo è un leader.
0: E questo ha autostima.
1: Esatto.
0: Lì non è arroganza, autostima.
1: Non è bravo, è autostima, non è arroganza. Se sei bello, sei arrogante.
3: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: siamo, che è una espressione che mi piace molto, tanto alla fine c'è poco da fare. Appunto, è quello il discorso. Ligabue, intanto la novità, caro Ciro.
1: Sì, Peggy Gou.
0: Peggy Gou.
1: Peggy Gou con Aira Star.
0: Ma quanto è giusta Peggy Gou, ma poi in collaborazione con

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

Prossimo appuntamento, dal 31 luglio al 2 agosto, con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.

0: si muove, si muove. Sembra quasi quando vedi qualcosa che ti fa schifo e dici oddio si muove. Allora
1: parlavamo dei belli soprattutto sui social, che vengono spesso additati,
0: vengono
1: per
0: additati
1: la serie, la sindrome del deve aver avuto una vita tutta facile.
0: Ma sì, perché si parla tanto del pretty privilege, no, del beauty privilege, cioè quando uno è bello si pensa sempre figurati, avrà avuto vita facile o comunque passaggio facile grazie alla bellezza, mica al suo talento.
1: Esatto. Ma poi c'è un'altra espressione, tu mi dicevi, qual è questa qua del tall poppy syndrome?
0: La tall poppy syndrome sarebbe, tradotto in italiano, tagliare il papavero più alto, cioè praticamente quando qualcuno emerge troppo gli altri sentono il necessarissimo bisogno di mozzarlo un po', riportarlo a dimensioni più basse, a livelli più bassi.
1: E perché, che brutta cosa però,
0: tipo scendi dal piedistallo, dovrebbe essere,
1: ma questo è sempre perché, cioè, io sono invidioso di te, quindi non è giusto che tu sia in una posizione privilegiata.
0: Ma
1: no?
0: Tu fai presto a dire invidia, in realtà si potrebbe...
1: Che cos'è?
0: Si chiama Schadenfreude.
1: Schadenfreude.
0: No, non lo so pronunciare. Come si chiama quella roba lì? Schadenfreude.
1: Schadenfreude.
0: Cioè, il piacere di vedere qualcuno fallire.
1: Ecco.
0: Che più qualcuno però che ci ha provocato invidia, quindi hai ragione da questo
1: punto. Ma infatti questo piacere poi spinge anche, soprattutto sui social, spinge gli utenti a interagire maggiormente con contenuti negativi.
0: Certo,
1: che è
0: certo
1: quello che spesso succede, ad esempio, con Fabrizio Corona, Michele Morrone.
0: Ma per questo ne stiamo parlando.
1: Che fai? Loro, siccome se ne parla tanto di questi personaggi, più se ne parla male,
0: sì,
1: ecco,
0: sì,
1: e più gli altri si sentono in dovere di scrivere cose negative.
0: Ma certo, io ultimamente, ripeto, ho conosciuto Gian Yaman e sai che un sacco di loro mi hanno detto prevenuti all'inizio. Gian Yaman se la tira. No, ragazzi, se la tira. È uno bello che sta facendo anche un sacco di cose da un punto di vista proprio professionale e va bene così, perché uno deve partire prevenuto che se la tira solo perché è bello? Me la tiro più io, che bello non sono.
1: È vero, ragazzi, è vero. Alfio se la tira.
0: Ma non è vero.
1: E ve lo dice un bel

0: Credo che il titolo di questo pezzo sia American Girls. Per quante volte Harry Styles l'ha ripetuto?
1: Così dicono.
0: Così dice lui, Harry Styles. Io invece ti dico anno 1981.
1: Anno in cui vengono fondate due aziende.
0: Quali?
1: Te le dico?
0: Te le dico.
1: Una è l'azienda autonoma di stato filatelica e numismatica.
0: Che roba è?
1: E l'altra è la trattoria da Coscezio a Letto Manopello.
0: A Letto?
1: Letto Manopello. Provincia di Pescara.
0: Ah, ok. E dove siamo stati ultimamente per il Kiss?
1: Letto Manopello.
0: Soft Cell con Mark Elmond in quello stesso anno cantavano Tainted Love.

0: Mozzel, Markel Mondal, l'avevamo già detto prima, e abbiamo anche detto 1981. Ci sono le news, Ciro?
1: Ci sono?
0: A posto.
2: Una buona serata e bentrovati. La nazionale di calcio ha un nuovo commissario tecnico e un nuovo direttore sportivo, rispettivamente Roberto Mancini e Claudio Ranieri. L'annuncio è stato dato dal presidente della FIGC, Giovanni Malagò, in conferenza al termine del Consiglio federale. La presentazione ufficiale avverrà domani alle 18, mentre entro il fine settimana verrà nominato un responsabile delle giovanili azzurre. Cambiamo argomento, esplosioni e crolli, aeroporto chiuso e treni deragliati in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. Diversi dispersi all'interno di un centro commerciale, il sisma avrebbe fatto crollare il secondo piano della struttura. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime, oltre 300.000 persone hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. La Farnesina sta seguendo l'evolversi della situazione, al momento non si hanno notizie di italiani coinvolti. Alla Casa Bianca l'incontro tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky, che prima del colloquio ha ribadito che la priorità di Kiev è la difesa antibalistica e la cooperazione strategica con l'America. Bisogna avvicinarsi alla pace, ha ribadito per il Tycoon. Oggi in programma anche un incontro con il premier israeliano Netanyahu. Intanto il conflitto tra Stati Uniti e Iran entra nel suo sesto mese senza che la pressione militare o i tentativi diplomatici siano riusciti a mettere la parola fine agli scontri. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che esiste una buona possibilità di raggiungere un accordo con Teheran, ma ha avvertito che Washington riprenderà rapidamente i bombardamenti sospesi nel fine settimana se i negoziati dovessero fallire. Torniamo in Italia. Al Senato il gruppo di Fratelli d'Italia ha ripresentato l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico, già depositato in commissione al decreto giustizia e migranti atteso in aula. La modifica punta ad ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini su reati spia per mafia, modificando così l'articolo 270 del codice di procedura penale. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti, assemblee con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva, e quanto deciso e comunicato dai rappresentanti sindacali di FIM, FIOM e UILM. Al termine del tavolo a Palazzo Chigi dai sindacati è stato sottolineato anche che nel corso del tavolo il governo ha aperto un confronto ad agosto. Fermato dai carabinieri il presunto omicida di Alessio Borelli, il 41enne trovato morto con diverse ferite ad arma da taglio lo scorso 11 luglio nel suo appartamento a Corsico, nell'Interland milanese. Si tratta di un 39enne di origine egiziana che, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato legato alla vittima da motivi sentimentali. Ancora sport, l'Italia del fioretto maschile oro ai mondiali di scherma di Hong Kong, battuti in rimonta ai padroni di casa, gradino più alto del podio anche per le azzurre della spada femminile a squadre, che hanno avuto la meglio sull'Estonia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie Cristina, grazie per le news e grazie soprattutto a questa amica Roberta, vedi?
3: Sì, che dice, cosa dice?
0: Bravo Ciro che hai saputo leggere letto manopello.
3: Ecco, quale sarebbe stato il modo per sbagliare letto manopello?
0: Tu non lo sapresti dire.
3: Letto manopello, ma
0: chiedimi
3: se non
0: come si chiamano gli abitanti.
3: Come si chiamano gli abitanti di letto manopello?
0: Letto manopelleni.
3: Sì, magari anche con un tono meno idiota. Ma chi ti dice che non siano letto manopelliani?
0: Allora, siamo a letto manopello e oggi facciamo la bello.
3: Ah, invece siamo i corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro. Allora, promettiamo. No, no, grandi cose no. Medie cose. Dai, medie cose per questa terza ora da non perdere, eh.

0: Sienna.
1: Prego, ti risponderà Spyro. Intanto, allora, caro Ciro, siamo nella terza ora dei Corrieri.
0: Siamo nella terza ora.
1: Siamo nella terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Allora, intanto, come stai? Hai prenotato le tue vacanze?
0: No, ancora no.
1: Ma com'è possibile?
0: Non so dicendo.
1: Ma mancano tre giorni.
0: Ma io non so ancora che devo fare. Qual
1: Ciro,
0: è la mia vita?
1: Allora, poi ti lamenti.
0: Stanno
1: con...
0: cambiando tante cose.
1: Allora, scusami, quanti giorni? Ma Pasquale, tu che sei
0: tre
1: bravo
0: giorni,
1: in matematica.
0: Tre giorni.
1: Ah, ok, tre giorni mancano per la fine della season number four.
0: Sì.
1: Number four?
0: Number four con
1: number
0: te.
1: Number three e mezzo, ok, dei Corrieri di Kiss Kiss. Ma mancano veramente, è questione di ore e tu non
0: che
1: hai...
0: vuoi da me? Cosa vuoi da me?
1: Vorrei che tu prenotassi le tue vacanze.
0: Non voglio prenotare, non voglio fare niente, non voglio andare.
1: Perché non vuoi? No, perché non sai dove vuoi andare. Allora, Ciro dice che io sono un indeciso. La verità è che lui non riesce a decidere la destinazione delle vacanze. Facciamo in questo modo. Voi che siete all'ascolto e che volete molto bene al cuore Ciro.
0: Vado. Ciro andrà in Thailandia a macinare. Ma come ti permette?
1: C'è già stato.
0: A parte che già ci sono andato.
1: C'è stato a gennaio, ragazzi.
0: Ma non sono andato a macinare. Ma poi che intendi per macinare? Ma chi è questo?
1: Ma cosa hai fatto in Thailandia?
0: Ma non è periodo di semina.
1: Ragazzi, Ciro non lo ha raccontato. Ciro non lo ha raccontato perché è una persona molto molto umile e molto riservata.
0: Io sono riservato.
1: Ciro è stato in Thailandia in un convento per ritiri spirituali.
0: Ritiri spirituali.
1: Ed è stato lì due settimane a ritrovare se stesso e la sua interiorità.
0: Esatto. Solo, ho perso lo spirito.
1: Non ci crede neanche la regia.
0: È un creativo.
1: No. Sai che il programma dei Corrieri di Kiss Kiss è un programma condiviso.
0: No, ma io lo so, ci tiene a me, ci tenete
1: le,
0: a me.
1: Le persone tengono a Ciro. Siccome Ciro si trova in un impasse, ho detto bene? Impasse. Comunque, 347-490-0.
0: Impasse.
1: Invitate Ciro. No, aspetta.
0: Ma perché io devo andare a casa di gente che non conosco?
1: Non ci devi andare.
0: Mi sento in imbarazzo. Uno, ma sai quante volte vuoi venire a cena a casa nostra?
1: No, non a casa.
0: Perché ti sei troppo simpatico.
1: Invitate Ciro nella vostra terra e ditegli che cosa gli fate vedere. Vale tutto, o del paesaggio o di quello che avete da offrire voi.
0: Questo mi piace.
1: 347 490 0042. Dove deve venire Ciro? Perché ci deve venire? E cosa?
0: Io vengo con le mozzarelle.

0: Qualcuno ha detto Danza della pioggia, no, l'hanno cantata Dave and Thames, canzone meravigliosa intitolata Rain Dance. Saluto Ivan da Ostuni, un grande abbraccio anche agli amici che ci seguono dalla Francia con l'app di Radio Kiss Kiss da Chamfort Girl. L'ho detta bene, incredibile, pioverà davvero, è un ristorantino che lì segue Radio Kiss Kiss. Ciao Filippo, grazie davvero. Io sono collegato con Cinzia da Parma. Ciao Cinzia.
1: Ciao!
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Da Parma quanti gradi ci sono? 45? Non lo so.
1: No, un 28, oh, a regola non dai, siamo male.
0: Siamo a regola per la sera di luglio, almeno da quelle parti.
1: Perfetto.
0: Ascolta Cinzia, quanti anni hai, se posso chiedere?
1: Allora, io ieri ho compiuto 51 anni, perché
0: auguri,
1: sono del 75.
0: Auguri, 75 anni di vita. No,
1: no,
0: dico 75
1: no.
0: anni di vita ancora.
1: Ah, okay.
0: O 100, ci mancherebbe. Non so che non hai 75 anni. Allora, cosa vuoi condividere con noi questa gabbia di matti?
1: Allora, guarda, io ho una vita...

0: bellissimo, una famiglia spettacolare, un marito che amo,
1: bello,
0: due figli meravigliosi, però una passione, ed è dove sono adesso, che è il ballo, i balli caraibici.
1: Bello.
0: E quindi sono siete al Coiba a Parma insieme al mio gruppo di ballo che sta facendo l'ultima lezione per quest'anno di bachata principianti. Quindi,
1: sei brava?
0: Me la cavicchio, sono un aiutante, quindi do una mano ai maestri a fare il
1: numero
0: per chi viene senza la ballerina.
1: Mamma, che bello! Allora, tutti a Parma dalla nostra Cinzia, mi raccomando, per la nuova stagione. Quando riprendete? A settembre, immagino.
0: A metà settembre.
1: Ripartiamo
0: con tutti i corsi, presentazioni gratuite di tutti i corsi, salsa, bachata, kizomba.
1: Okay.
0: L'anno prossimo ci sarà, e quindi aspettiamo tante persone, perché il ballo è
1: vita,
0: tante
1: è vita.
0: Volte.
1: Ok, siamo andati un po' oltre con il ricordo, esatto, di dove sei, scatta Liban, che ci devi, perché a questo punto... No, scherzo, ovviamente. Il ballo, quando succede qualsiasi cosa nella vita di una persona, io dico sempre balla e dimentica, cioè il ballo ti fa davvero rinascere. Tra l'altro, tu, cara Cinzia, sei nata nel 1975, giusto? Quindi la Casey and the Sunshine Band proprio quell'anno ci faceva ballare con un pezzo che ti dedico con tutto il cuore, spero che sia poi il tuo portafortuna, intitolata la canzone Get Down Tonight. Cinzia, ti voglio bene, grazie per essere stata con
0: noi. Grazie, un piacerissimo.
1: Piacere mio. Ciao, kiss kiss.
0: Ciao,
1: a te.
0: Ciao, ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Chi schizza te? Che dici? 5 minuti e arrivo. Ma sei ancora in pigiama sul divano. Chi schizza te? Che metti il timer per la pasta e poi ti perdi a ballare in cucina con la vita.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Kiss Kiss.
5: Perché? Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Kiss Kiss.
12: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
13: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.

0: Kiss Kiss Way, il tour estivo di Radio Kiss Kiss, che è stato un trionfo. Siete saliti sul palco anche durante le prove e sabato sera in TV su TV8 c'è ancora il Best of insieme a Sky 1 e Kiss Kiss TV. Appuntamento da non perdere sabato 1 agosto a partire dalle 21:30.
1: Io spero di non aver dimenticato nulla, perché da Verona stiamo andando a Padova per poi domani andare a Venezia.
0: Giusto.
1: Perché la piccola Franceschina si laurea in architettura e siamo Paola e Christian che stiamo raggiungendo la piccola Franceschina, Tommy e Gianmarco.
0: Ciao, grazie davvero, auguri per la laurea e soprattutto prima abbiamo parlato di quello che dovete prendere prima di partire. C'è la frase più ricorrente di questa settimana: devo prendere le ultime cose. Anche quelle che avete ascoltato sono le ultime cose.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Sono Cristina da Novara, sono una guardia giurata e sono una turnista, sto finendo adesso il turno pomeridiano e niente, domani e dopo sono di riposo, quindi...
0: Evviva!
2: Sono i giorni più attesi della settimana.
0: Certo.
2: E niente, sono qui in vostra compagnia, come sempre, come ogni giorno, e vi mando un bacione. Vi auguro buona serata a tutti.
0: Grazie. Grazie davvero a tutti i turnisti che seguono la sera, smontano e poi via in macchina. Ho scoperto un macchinario grazie a voi e risaluto Ivan da Ostuni. Gli ho chiesto in chat che lavoro fai, tra un po' ve lo spiego e devo dire che ancora una volta le cose più semplici della vita da fare restano le più remunerative. Ne parliamo tra un attimo. Intanto City of Angels.

Quando dicono I wanna give you mi viene Devotion, che è un altro pezzo house fantastico. Ugel con la voce di Ultra Nate, quella di Free to do what you want to do, la nuova si chiama Moving to the Sun. Ragazzi, ho assistito a una scena incredibile, ci sono lavori e lavori, mestieri e mestieri, c'è un rotolone di carta igienica gigantissimo e devo dire c'è sempre qualcuno, anzi tutti compriamo la carta igienica e grazie Ivan che ci fa entrare in azienda. Senti, qua c'è questo rotolone, ve lo spiego mentre ascoltate l'audio, siamo dentro la loro azienda dei turnisti della notte che ascoltano Radio Kiss Kiss. Hai mai visto un rotolo di carta igienica enorme? Io sì, grazie a Ivan. Poi diventano tutti piccoli piccoli quelli che acquisti al supermercato e cose del genere. Allora, io lo ringrazio da un lato, ma non vorrei far cagare mentre trasmetto, cioè nel senso, però se, sto scherzando ovviamente, quando si dice merda, merda, merda a tutti, in bocca al lupo a tutti i lavoratori della notte, mi sembra l'auspicio più appropriato per l'azienda che ci sta ascoltando. C'è Giorgia con Non mi ami.

Una bellissima lezione sulla vita di relazione di coppia da parte della più brava di tutte. Facile, Giorgia, ascoltata. Con Non Mi Ami, artista di strada che è diventato una pop star soprattutto nell'ultimo anno, Chris da Sarandi, questa è la sua nuova Good Old Days.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Kiss, kiss.
1: Ah! E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

29, Palermo 27. Ragazzi, lo sappiamo, fa caldo, grazie per tutte le segnalazioni. Ci vorrebbe un bel panettone, non sto scherzando, perché nelle pause gourmet più glamour dell'estate il panettone si conquista un posto d'onore. Da New York a Tokyo, pasticceri maestri dell'arte bianca stanno sostituendo i canditi con la crema gelato, con la frutta fresca, e può essere una divagazione. Pensate, c'è anche una proposta di legge attualmente all'esame della Camera per l'istituzione di una giornata nazionale del panettone, che cadrebbe il 24 di luglio, proprio per sdoganare il panettone tutto l'anno, anche d'estate. Poi soffice se ci metti il gelato sopra e la frutta al posto dei canditi, ragazzi. È il dolce dell'estate, oltre che essere il tradizionale di quello dell'inverno, delle festività natalizie.

Con la persona giusta è facile innamorarsi e si autoreferenzia in questo Innamorati di me. È semplice, Olivia Dean, uno dei fenomeni di quest'anno solare 2026 nella musica più bella che trovi. Su Radio Kiss Kiss, la sera 21-24 con Stefano Piccirillo, con Messina, con Davide che ci segnala località Colle San Rizzo, 30 gradi. In questo istante, quando sono le 22.53, vuoi stare fresco, devi salire su. Ma molto su, perché lo zero termico in queste ore si trova vicino ai 4.800-5.000 metri d'altezza e lo zero termico quindi supera il Monte Bianco, questo tipo di temperatura per trovarla, e quindi cioè scalare il Monte Bianco non è roba per principianti. Nelle prossime giornate le Alpi potranno passare rapidamente da un'imbiancata estiva a una colonna d'aria positiva fino quasi a 5.000 metri. Così è la situazione. Uno dice vado in montagna, cioè nel senso non serve a tantissimo, almeno in queste ore, pur rispettando spazi incredibili e panorami indimenticabili. Torna anche Malika Ayane.

cantato di Malika e poi l'estate del 2015 con Senza fare sul serio. Io vi porto nella storia i Supertramp, che abbiamo nominato spesso nelle ultime serate, anche ricordando i compleanni o comunque le date di nascita di alcuni loro componenti, il leader Roger Hodgson, ma una band che fu capace di portare le tastiere nel rock, la musica un po' più melodica, i cori in falsetto, tutta una serie di caratteristiche che valsero loro davvero tantissimi riconoscimenti come i Grammy Awards, in particolare per l'album Breakfast in America, pubblicato nel 1979. Canzone simbolo The Logical Song.

Ma davvero è successo davvero? Avete messo The Logical Song dei Supertramp? Che tempi, ecco, è la frase più ricorrente degli ascoltatori di Io, Tu e Kiss Kiss, ma anche coloro che stanno vivendo un'estrema attualità, almeno negli ultimi 5-6 anni. Se vai alle Baleari o comunque ad Ibiza, tipo al Pasha, all'Ushuaia, trovi la versione di Dimitri Vegas e Like Mike, perché una delle parole chiave di The Logical Song è Magical, che è stata fatta anche in versione EDM. Ce n'è per tutti i gusti. Quando il pezzo è bello, l'originale, poi vengono fatte milioni di versioni anche in chiavi e arrangiamenti completamente differenti dall'originale. Che bello guardare una radio d'epoca sintonizzata in questo momento su Radio Kiss Kiss. Ringrazio Emanuele dalla Valle Imagna, siamo nella Bergamasca, Alta Bergamasca, 700 metri, e infatti si segnalano lì, attenzione, lo dico a bassa voce, 21 gradi, altrimenti stiamo a rosicare tutti quanti quando siamo sul livello del mare. Stefano Piccirillo ti parla, insieme facciamo Io, Tu e

deve stare con lei, accompagnarla a casa, altrimenti non sa da fare questa serata la morale di One Go On Without You dei Maroon 5, ascoltata qui su Radio Kiss Kiss. Pronti con lo smartphone? Attenzione, sfida tormentone estivo 70 con tormentone estivo 80.

del 1979, ripresa anche da Laura Branigan e portata in vetta alle classifiche americane, stessa operazione con Raff qualche anno più avanti per Self Control, ma gloria del mitico Umberto Tozzi e in gara questa sera.

Anche con Marcella c'è l'effetto vanzina dei film legati alle vacanze, sapore di mare, per fare un piccolo esempio. Nell'aria di Marcella, oh Gloria Umberto Tozzi, quanto ti senti tormentone?

0: La notte. La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: altri. Il primo agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Kiss Kiss

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore. It's Friday,

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss Kiss.